0: Capital by Night.
1: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici,

0: Capital by Night.
1: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
2: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Capital by Night.
1: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 23 settembre.
3: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefania Andreoli, Alec Ross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Avenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.

0: Capital by Night.
1: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla mostra del cinema di Venezia.
2: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
3: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
2: 2 anni e 46 giorni. Ero al Garage Olimpo.
1: Dal regista di Garage Olimpo.
4: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo.

0: tipo come ti comporti?
1: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires, un film di Marco Bechis, dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
8: My Movies presenta.
9: Joe, ti ricordi di Pineok?
10: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
9: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
8: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
10: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
8: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
11: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
9: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
11: Anche io.
8: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: sviluppa. L'ultimo è stato il CEO di Anthropic, Dario Amodei, che ha detto: ragazzi, diamoci una controllata, diamoci una calmata, che se continuiamo a sviluppare l'intelligenza artificiale come stiamo facendo oggi, tra poco l'intelligenza artificiale prenderà il completo controllo del di web, internet. E sì, non stiamo parlando di anni. Lui dice: stiamo parlando di mesi. A sorpresa Elon Musk ha detto sì, ok.
1: Sì, sono d'accordo, infatti. Sono d'accordo.
2: Ha detto no invece Trump, sullo sfondo vede l'incubo della Cina, ha detto quindi noi non dobbiamo fermarci, però insomma gli stessi sviluppatori dell'intelligenza artificiale, traducendolo in modo un po' così semplicistico, hanno detto: rischiamo l'apocalisse. Quindi insomma mi sembra una frase molto forte.
0: Allora, ne parliamo con un esperto, il professor Mario De Caro, che insegna all'Università Roma 3 e si occupa di libertà e delle implicazioni anche etiche, teoriche delle tecnologie digitali. Buongiorno professor De Caro.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
0: La sorpresa, questo allarme lanciato da Amodei, da Altman e anche da Elon Musk?
3: Beh, insomma, per la verità avevano già fatto cose del genere un anno e mezzo fa, c'erano state proteste simili o come dire allarmi simili, ci sono ogni tanto, anzi spesso, queste resoconti di esperienze minacciose delle AI. Forse c'è anche un qualche interesse da parte delle grandi aziende a continuare a far parlare di sé. Ricordiamoci che nel campo dell'intelligenza artificiale ormai si concentra un'enorme quantità di investimenti, è il campo in cui si investe di più e serve sempre più denaro in questa competizione per aprire i data center, per assumere gli esperti. Insomma, bisogna tenere l'attenzione molto alta, questa potrebbe essere parte del gioco. È vero che ci sono degli aspetti
1: interessanti, certo, ma infatti professore, io quando ho letto questo allarme mi sono chiesta: ma chi la deve fermare l'intelligenza artificiale? Perché questo allarme è arrivato da di fatto i grandi responsabili delle big tech, quindi sarebbero loro in prima persona a poter mettere un freno, se in realtà questo è davvero il loro volere.
3: Sì, appunto, questo è un aspetto un po' paradossale. C'è da dire, a complicare la situazione, che è chiaro che non basta nemmeno se ci fosse anche la buona volontà, nel senso che ci sono delle norme, basta che qualcuno non... per esempio in Cina non si seguono le stesse norme che ci sono in Europa. In America il presidente Trump ha tolto tutte quante le limitazioni federali allo sviluppo delle AI e infatti ha protestato subito contro queste declamazioni delle grandi aziende.
0: Ma professore, sì, concluda, sì. Prego.
3: No, dicevo soltanto, quindi sì, da una parte sono loro, ma dall'altra, se non ci sono regole, è anche difficile poi mettersi d'accordo punto per punto. Il campo è sterminato, c'è una quantità enorme di applicazioni. Ci vorrebbe qualcosa del tipo di quello che sta facendo l'Europa, però negli Stati Uniti non è molto aria. Quello servirebbe comunque, al di là dell'allarme un po' sconsiderato sull'arrivo dell'intelligenza artificiale generale, che in realtà, come nei film di fantascienza, siamo o non siamo a quel livello.
0: Ecco, quello dicevo, perché se il CEO di Anthropic dice tra 12 mesi i robottini, l'intelligenza artificiale prenderà il possesso totale di internet, mi sembra una scena da apocalittica, da film di fantascienza, insomma, no?
3: Beh, Amodei, che dopo tutto tra tutti questi è quello che qualcosa ha fatto dal punto di vista etico, si è anche contrapposto al presidente Trump nell'uso in campo bellico, insomma qualcosa ha fatto, però è anche vero che è uno che le dichiarazioni, come dire, le spara alte. Per esempio l'anno scorso ha detto che nel 2026 si sarebbe raggiunto molto probabilmente il livello della AI cosciente, di una coscienza artificiale, cosa che non nessun esperto al momento prende seriamente in considerazione.
2: Molto chiaro. Senta, professor De Caro, l'intelligenza artificiale entra, diciamo, prepotentemente anche nel mondo scolastico, perché è una delle novità annunciate per questo nuovo anno che è appena iniziato. Ovviamente ci sono molti paletti da seguire, però dovrebbe fungere da supporto per il corpo docente e quant'altro. Secondo lei è un'azione troppo rischiosa?
3: Secondo me è inevitabile. È inevitabile e il primo punto è certo, facendo salvi i bambini piccoli, non è che alle elementari si può far entrare i bambini nel mondo dell'intelligenza artificiale come se nulla fosse, però già dalle medie superiori è inevitabile, perché se non è la scuola a insegnare come si usa bene l'intelligenza artificiale, non lo farà nessuno. Ed è chiaro che l'intelligenza

0: L'intelligenza artificiale offre enormi opportunità e anche presenta enormi rischi, anche nell'apprendimento. La differenza tra chi usa l'intelligenza artificiale in modo passivo e chi invece la usa, per esempio i large language models, in modo attivo, interagendo continuamente, facendo domande, presentando prompt e poi rispondendo e così, è enorme la differenza anche a livello cerebrale. Ci sono degli studi che dimostrano che il rischio di un uso appunto passivo di questi sistemi è alto, può portare a una sorta di assopimento delle capacità cerebrali,
1: Molto chiaro.
0: dove invece se si usa bene è importantissima, dà dei risultati incredibili.
2: Col proibizionismo non si va da nessuna parte. Chiarissimo, professor Mario De Caro, per essere stato con noi questa mattina. Buona giornata, prof.
1: Grazie.
2: Grazie, professore.
0: Grazie,
2: E buon
0: arrivederci.
2: lavoro.
0: Buon lavoro.
2: Grazie.
3: Questa è Radio Capital.

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma, siamo insieme fino alle 10. L'abbiamo anticipato prima del giornale radio, ci ha colpito questa proposta di legge di iniziativa popolare per l'istituzione di un dipartimento della difesa civile non armata. Ci si può difendere da un aggressore senza armi? Lo chiediamo a Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della rete italiana Pace e Disarmo, su questa raccolta firme. Si sta impegnando per questo. Buongiorno Vignarca.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
1: Come si può fare una difesa senza armi quando l'aggressore ti attacca con delle armi?
4: Ma vorrei fare una premessa però, noi questa richiesta non la facciamo perché ci siamo svegliati una mattina così sognanti guardando fuori dalla finestra, la facciamo perché è un pezzo di dettato costituzionale che manca. La Costituzione prevede all'articolo 52 il dovere dei cittadini di difendere la patria, ma grazie agli obiettori di coscienza che dal 48 in poi hanno subito sulla loro pelle appunto una disobbedienza civile non facendo la leva,

0: è diventato diritto di tutti noi cittadini poter difendere la patria senza armi, riconosciuto da sentenze della Corte Costituzionale. Quindi non è in dubbio, non è messo in dubbio che quella cosa lì si possa fare col servizio civile, con la protezione civile, con mille altre forme. Manca un luogo per organizzarla, e come voi sapete, se c'è un diritto sulla carta ma non c'è un luogo per esercitarlo, questo diritto non esiste. È come dire, hai il diritto all'istruzione ma non ti costruisco le scuole.
1: Vignarca, mi sembra di capire, insomma, che il caposaldo di questo principio sia quello della prevenzione, no? del conflitto. Però nel momento stesso in cui...
0: Non solo.
1: No, però mi perdoni la domanda. Nel momento stesso in cui la prevenzione non dovesse funzionare, nel senso che purtroppo può capitare, se si è aggrediti, come si risponde?
0: Ma si può rispondere con difese popolari non violente. Questa cosa è successa addirittura in Ucraina. Nei primi mesi dell'invasione sanguinosa e illegale russa ci sono stati più di 230 casi di ucraini che si sono auto-organizzati in maniera non violenta e hanno difeso dei villaggi, delle persone, e hanno portato a casa una difesa delle loro comunità. Certo, va organizzata, cioè non è che ancora una volta uno si sveglia la mattina e sa fare una difesa non violenta. Bisogna costruire corpi civili di pace, bisogna capire quali sono le strutture. C'è una ricerca molto interessante fatta da Erika Senowet, che è una ricercatrice di Harvard, che ha dimostrato dal 1900 al 2020 come tutti i rivolgimenti, le rivoluzioni, gli scontri sociali che ha analizzato, quando sono gestiti in maniera non violenta hanno successo in più del 55% dei casi, quando sono gestiti in maniera violenta hanno successo solo nel 25% dei casi.
2: E su questo io le voglio riportare un dato che conoscerà benissimo, cioè nel 2025 a livello globale abbiamo avuto il record di spese militari, quindi si è speso molto di più per le armi, e a livello di pace, insomma, ne abbiamo vista poca. Poi ovviamente è sempre molto difficile fare un report su questo, quindi io le dico, come allora possiamo convincere un mondo che inizia ad armarsi sempre più rispetto agli anni precedenti che questa difesa senza armi funziona? Perché poi ovviamente, se non è globale, la rete non è globale, poi diventa anche un po' più complicato.
0: Certo, infatti noi dobbiamo iniziare come primo passo, ma il dato che avete citato è esattamente quello che va sottolineato. Non bisogna chiedere come funzionerebbe una difesa civile non armata non violenta. Io chiedo come funziona una difesa militare. Non solo siamo arrivati al record, ma nel giro di 25 anni le spese militari sono raddoppiate, più che raddoppiate al mondo. Eppure c'è più guerra, più distruzione, più problematicità. Allora forse è quella la strada che non funziona. In questo momento noi stiamo solo chiedendo: dateci un diritto, costruiamo insieme questa alternativa, e quando avremo entrambe le alternative, peraltro chiedendo addirittura l'opzione fiscale, cioè la possibilità per i contribuenti di scegliere se finanziare la difesa armata o quella non armata, vedremo quella che funziona di più. Secondo noi, intervenire a difesa delle persone, a difesa delle comunità, in una maniera che possa permettere di non aumentare l'escalation della distruzione, perché la guerra porta sempre a quello, e magari alla fine si arriva alla pace, ma solo dopo
2: una distruzione,
0: dopo aver fatto il deserto, come diceva Tacito.
3: Su questo argomento fanno discutere le parole di Virginia Libero, segretaria dei Giovani Democratici, che dal palco ha detto questo, ascoltiamola.
4: Non saremo noi i soldati delle vostre guerre. Se queste destre ci porteranno ad un vero conflitto, alle armi andateci voi, perché noi organizzeremo i disertori.
3: Noi organizzeremo i disertori, dice la giovane democratica Virginia Libero. Lei è d'accordo?
0: Noi diciamo da sempre, come movimenti non violenti, che il primo passo per eliminare la guerra è iniziare a non farla. Noi abbiamo dall'inizio portato avanti una campagna come movimento non violento sull'obiezione alla guerra in tutti i luoghi, e ricordo anche che il diritto all'obiezione di coscienza è garantito dall'ordinamento italiano e dall'ordinamento dell'Unione Europea. Quindi non stiamo parlando di una ragazza che ha detto chissà che cosa strana, sta portando avanti quella che è la tradizione degli obiettori di coscienza, gli obiettori anche nel nostro paese, e che dice chiaramente non di fregarsene delle guerre, peraltro ha sottolineato
5: tra l'altro è impossibile, purtroppo,
0: le vostre guerre, cioè quelle fatte per gli interessi armati, per chi ci lucra, perché adesso sembra che i cattivoni siano coloro che non vogliono sparare, ma forse quelli che dalla morte e la distruzione ci fanno i miliardi mi sembrano un pochino più responsabili. E quindi è chiaro che vuol dire occuparsi dei conflitti in maniera diversa, senza alimentarli, senza sparare, senza uccidere.
3: È chiaro. Insomma, senta Vignarca, in Ucraina si potrebbe organizzare una difesa non armata?
0: Si potrebbe organizzare.
3: Sì o no?
0: Però non è una risposta in due minuti. Ovviamente in questo momento no, in questo momento c'è bisogno di un cessate il fuoco, anche di un intervento magari internazionale di separazione, perché il peacekeeping fa parte anche

0: degli strumenti, quando è articolato non come guerra, come scontro, ma è articolato come scelta internazionale per dividere i contendenti.
1: Va bene, Francesco Vignar, che è coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo, su questa raccolta firme per una proposta di legge di una difesa non armata.
2: Sì, firme sono state superate.
3: Sono state ottenute
0: in Parlamento.
3: Ci aggiornerà allora.
2: Grazie, buon lavoro, buona giornata. Grazie.
4: Radio Capital.

0: Best Guest. Best Guest.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Questo è Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma. È il periodo meno consono per i tatuaggi, quello estivo, perché non si devono fare, perché una volta fatto non bisogna esporsi al sole, insomma, da adesso in poi, mano a mano cambiando il tempo, affievolendosi il sole, si possono fare. Ma ci ha colpito un articolo di un giornale online che parlava di come il dimagrimento possa influire sui tatuaggi.
2: Sì, e soprattutto come questo possa essere considerato un po' il periodo in cui si fa un po' la corsa alla rimozione dei tatuaggi, che sappiamo essere un'operazione piuttosto complessa. E noi questa mattina ne parliamo con un esperto che è il dottor Gaspare Raina, chirurgo estetico specializzato proprio nella rimozione di tatuaggi. Dottor Raina, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti voi.
1: Allora, è vera, è reale, insomma è un fenomeno ampio quella della rimozione dei tatuaggi dovuta a un improvviso e soprattutto insomma da drastico dimagrimento?
4: È vero, è un trend che aumenta e continuerà sempre a aumentare, e non è legato solo al dimagrimento, ma anche a tanti e tanti altri motivi che portano poi al tatuato a pentirsene.
1: Ecco.
3: Quanto costa e quanto è doloroso poi farsi rimuovere un tatuaggio?
4: Allora, il costo varia notevolmente in relazione al colore e dimensione del tatuaggio, quindi non c'è un costo fisso: più piccolo è, meno costa; più grande è, più costa. E anche tatuaggi piccolini posizionati magari in posti sconvenienti o più delicati possono anche avere prezzi elevati e anche più elevati rispetto a tatuaggi più grandi. Faccio esempio un eyeliner, perché si pentono anche dell'eyeliner, piuttosto i tatuaggi in zone intime.
1: Ma perché appunto?
4: È doloroso, cioè, è molto doloroso. E duole anche e soprattutto i portafogli.
3: Quindi ha un certo costo.
2: Ecco, ci spiega proprio tecnicamente da che cosa deriva il fatto della sgradevolezza di questo intervento, del dolore che si prova, perché?
4: Non ho capito, mi perdono.
2: No, nel senso, perché è un intervento particolarmente doloroso? Si va ad incidere su cosa?
4: No, allora, il laser ha una selettività per il pigmento, quindi non lede la pelle, però l'effetto popcorn, si chiama così quando si sente scoppiettare proprio il pigmento, risulta essere doloroso, come paragonabile a dei colpi di elastico sulla pelle. È ovvio che ci sono zone del corpo che sono più sensibili e zone del corpo meno sensibili. Faccio esempio proprio dell'eyeliner, piuttosto che zone più intime o la superficie interna della gamba, del braccio, rispetto alla spalla, che invece è meno dolorosa. Poi ovviamente la soglia del dolore
2: è personale,
3: soggettiva.

0: si può anche usufruire dell'ausilio delle creme anestetiche, anche se sconsiglio vivamente, perché riducono l'efficacia del laser stesso.
1: Ah, ok. Le è mai capitato di dover modificare un tatuaggio, che ne so, da Anna ti amo a mamma ti amo?
0: Assolutamente sì. Ah, e... okay. No, sì, viene richiesto allora modifiche per più motivi. Frasi, diciamo così come mi avete indicato voi, da modificare, oppure in particolar modo modifiche dovute strutturali legati a un nuovo tatuaggio che si deve creare, quindi dietro indicazione del tatuatore per proseguire poi un progetto futuro.
2: Invece volevo chiederle, c'è anche magari un aumento di persone molto giovani che si pentono di un tatuaggio?
0: Sin da subito, sì. Ci sono veramente una grande popolazione di minorenni tatuati. Questo non capisco come.
1: Ma il minorenne non potrebbe fare da solo il tatuaggio senza l'autorizzazione dei genitori, giusto?
0: In teoria no, perché dovrebbe esserci il consenso di un maggiore. Per cui però tanti minorenni si rivolgono a me e io devo invitarli con i genitori per rimuovere il tatuaggio. E soprattutto i minorenni tatuano frasi d'amore o nomi di fidanzatini.
3: Che poi
0: uno su tutti mi è rimasto impresso, un ragazzino di 15 anni sul petto un tatuaggio enorme: Jessica, amore mio per sempre. E veniva qui piangendo
3: perché non era per sempre, evidentemente.
0: Perché non era per sempre, ovviamente, a 15 anni.
2: Mamma mia, 15 anni.
0: Poi tante iniziali, tanti cuoricini.
3: Qual è quello che il tatuaggio che l'ha messa più in difficoltà, dottor Reiner, da rimuovere?
0: Da che punto di vista?
3: Dal punto di vista tecnico, diciamo così, della rimozione.
0: Ma diciamo, facevo riferimento ai tatuaggi in zone intime, genitali in particolar modo, perché sono molto delicati.
1: Certo.
0: Pelle sensibile. È molto dolorosi. E l'eyeliner sempre ha un grande livello di difficoltà, visto la zona molto, molto sensibile,
1: certo,
0: delicata.
1: Chiarissimo.
3: Molto bene.
1: Gaspare Reiner, grazie per essere
3: dottore.
1: Stato con noi e buona giornata.
3: E buon
2: grazie
3: lavoro.
2: A voi, buon lavoro.
4: Radio Capital.

0: perso il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
2: TG0. Allora, in attesa dello sbarco del grande movimento di Fabrizio Corona in Parlamento, noi ci colleghiamo proprio con Montecitorio, con il nostro Antonio Bravetti, che torna anche in questa stagione, stagione elettorale. Ciao Antonio, come stai? Eccolo.
3: Ciao, sto bene. Sarà una lunga stagione, amici e amiche, sarà una lunga stagione.
2: Tu lì sei le nostre orecchie, i nostri occhi nel palazzo, nei palazzi del potere, e la domanda che ti vogliamo fare io e Doris questa sera è:
3: sì,
2: ora che la legge elettorale è passata al Senato, ci sarà un voto definitivo alla Camera, ma passa,
3: esatto,
2: o qualche francotiratore nel voto segreto potrebbe giocare uno scherzo?
3: Questa è la domanda delle domande. Ti ricordi che, insomma, prima dell'estate col voto segreto affossarono, diciamo, le preferenze alla Camera, no?
2: Fu una
3: giornata di altissima tensione, e non è che si annuncia proprio leggerissima anche questa. Arriverà in aula il 28 settembre, quindi a fine mese, la legge elettorale, e anche qui sarà massima allarme rosso sui franchi tiratori. Tant'è che vi posso dire, io ho visto girare il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani di Fratelli d'Italia, con un foglietto in mano, un foglietto fitto pieno di nomi, cognomi e un puntino accanto a dei deputati o deputate particolarmente attenzionati.
2: E
3: se volete vi spiego perché.
4: Perché, ragazzi,
3: qui parliamo di cose importantissime. Voi dovete sapere che chi è alla prima legislatura, gli eletti per la prima volta, devono aspettare aprile 2027 per fare i 4 anni e 6 mesi che daranno loro diritto al vitalizio.
4: Quindi,
3: ragionando al contrario, quelli che sono alla prima legislatura sono i più interessati a far sì che la legislatura vada avanti, e quindi sono quelli su cui, diciamo, si possono contare i voti sicuri, l'ok alla legge elettorale.
2: Perché loro dicono: facciamo il francotiratore e magari poi cade il governo, c'è la crisi di governo, il governo cade, si va al voto prima di aprile, prima di avere il vitalizio.
4: Ad un passo dal vitalizio.
3: Esatto, brava, bravissima. Quello dice: ho fatto 4 anni, ho ingoiato di tutto, ho votato di tutto. E proprio
2: ho ingoiato, un bello stipendiuccio da 15.000 euro, ingoiato, ma ingoio pure io, scusa.
3: Guarda, veramente attaccato
4: proprio alla sedia.
3: E quindi ci sono dei numeri importantissimi, perché per esempio dentro Fratelli d'Italia, su 112 deputati e deputate, 78 sono alla prima legislatura,
2: e questi sono sicuri.
4: Ma invece,
3: esatto,
4: al contrario, e invece, ma chi potrebbe essere interessato a fare lo sgambetto a Giorgia Meloni?
3: Ci sono mille motivi. Chi potrebbe non essere ricandidato nelle liste, chi non ha avuto dei piccoli favori durante la legislatura, magari quella leggina, quei 10.000 euro per la festa di paese, per la sagra di qua o di là, chi non ha avuto un posto nel sottogoverno. Ci sono, verso la fine legislatura, ci sono tantissimi rancori, perché al contrario di quegli altri tu dici: caspita, sta finendo la legislatura e io non ci ho avuto i 20.000 euro per la sagra della caciotta che avevo promesso ai miei elettori.
2: Noi dobbiamo volare alto qua a parlare dei conflitti
4: tempi
2: internazionali, dell'economia. Tu mi parli dei vitalizi e dei caciotte,
4: dai tempi di Giulio Cesare funziona ancora uguale,
2: ecco,
4: il potere, non lo so, Bravetti, tu che dici?
3: Tra l'altro, a proposito, oggi mi sono presentato a Luna prestissimo, cioè mi sono alzato all'alba per andare alla Camera, certo, a Luna, conferenza stampa sulla presentazione del Festival della Polenta. Io ero arrivato già col tovagliolo legato sopra la camicia, mi ero portato pure il cucchiaio di legno da casa per l'assaggio, e invece no, era una conferenza stampa senza l'assaggio.
4: Adesso tempi duri, allora
2: sono vacche magre. Vabbè, grazie per queste confortanti notizie da Montecitorio al nostro Antonio Bravetti. Ciao Antonio,
4: buon lavoro,
3: grazie,
4: ciao.
1: Questa è Radio Capital.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: The Breakfast Club con Andrea Riccardo.
2: Buongiorno, buongiorno ancora.
3: Buongiorno.
1: Vi abbiamo anticipato la notizia: l'olio italiano si trova davanti a una situazione tutt'altro che semplice, perché nel pieno della campagna olearia, insomma, che si sta avvicinando, nei magazzini del nostro paese restano ancora grandi quantità di prodotto invenduto della stagione precedente. Cosa sta succedendo? Cosa sta cambiando?
2: Stiamo parlando di quasi 200.000 tonnellate di olio ancora nei depositi, come ho detto, per un'eccellenza italiana che è riconosciuta praticamente anche a livello internazionale. Ne parliamo questa mattina con un esperto, un assaggiatore di olio, Marco Oreggia.
1: Buongiorno,
4: buongiorno
1: Marco.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno a tutti.
1: Caro Marco, cosa sta cambiando, no? Perché noi siamo stati sempre grandi, insomma, consumatori di olio. Che cosa sta succedendo?
5: Allora, diciamo che è vero, il dato che è stato dato è abbastanza importante, è abbastanza anomalo. C'è da dire che in realtà di questi 110.000 sono realmente di prodotto italiano, cioè nel senso che sono in pancia la differenza all'Italia in relazione a acquisti sul mercato mediterraneo, quindi già il dato è sicuramente anche questo. Comunque fossero anche 110.000 tonnellate, sono in qualunque caso dati molto alti. E questo è legato ai primi 4 mesi dell'anno, cioè praticamente c'è stato un blocco totale dei consumi. Noi mediamente abbiamo un consumo di 10-15.000 tonnellate al mese, con picchi che vanno da 15 a 20 nella fase estiva. Quindi, diciamo, peraltro questi dati sono di fine luglio, quindi bisogna vedere anche diciamo agosto e settembre, visto che la campagna olearia ormai è prossima, quindi è da ottobre. Sicuramente sta succedendo che c'è stata una serie di congiunture, quindi innanzitutto

0: stipendi al palo, una crisi di consumi, un prezzo molto fluttuante del mercato dell'olio, e questo crea dei problemi perché ovviamente a inizio anno si avevano, ovviamente all'inizio della campagna oleare l'anno scorso si avevano dei costi, oggi se ne sono ovviamente, questi costi erano abbastanza alti, oggi il prezzo è molto basso, in tracollo, e quindi molti commercianti hanno difficoltà a piazzare il loro prodotto sul mercato perché hanno un costo più importante di quello che realmente in questo momento il mercato richiede.
1: C'è un
0: Il
1: impatto
0: mercato è in
1: anche
0: crollo.
1: dell'olio straniero? Si compra magari più olio proveniente da Grecia o Spagna?
0: Allora, partiamo dal concetto che l'Italia non è stata mai autosufficiente, cioè negli ultimi 20 anni, 30 anni, noi 2/3 della nostra, diciamo anche la metà, da metà a 2/3 del nostro autoconsumo è sempre arrivato dall'estero, cioè noi abbiamo un autoconsumo più alto della nostra potenziale produzione, della nostra italiana,
2: Quindi
0: parlo.
2: noi dobbiamo
0: Quindi
2: comunque
0: questo
2: importare.
0: noi dobbiamo per forza importare perché abbiamo sempre, in più considerare che noi siamo anche un player di esportazione come prodotto italiano anche importante, quindi non solo non abbiamo il fabbisogno, nonostante tutto c'è il paradosso che c'è anche un forte quantitativo, quindi a due cifre, a due decimali, di abbandono sul settore, cioè di piante abbandonate
2: Ah,
0: in
2: che non
0: moltissime
2: conviene più
0: regioni. Quindi,
2: raccogliere
0: il
2: praticamente,
0: problema
2: sfruttare.
0: è esattamente, cioè è un trend che ormai sono da 20 anni, cioè nel senso il costo, la remunerazione, le nuove generazioni hanno nel tempo sempre più abbandonato l'olivicoltura perché non è stata gestita politicamente, diciamo che ci sono stati problemi, non è stato mai applicato un piano olivicolo, sicuramente c'è un parco di operatori abbastanza sudd'età, una difficoltà di reperimento di operatori per le raccolte e per le potature che sono molto importanti dal punto di vista economico, sui bilanci ovviamente del reddito poi dell'oleario. E questo è stato abbandonato negli anni e ha prodotto queste slabbrature dove non si riesce più a gestire. Sappiamo che gli andamenti produttivi sono abbastanza altalenanti, poi peraltro nel settore. Infatti quest'anno, paradossalmente, cioè veniamo da un'annata con 300.000 tonnellate di produzione, quest'anno
2: Quindi buona.
0: ancora non ci sono dei dati
2: Molto chiaro,
0: ancora
2: certo.
0: rilevanti. Perché peraltro con questi caldi anomali abbiamo il caso di 2 annate fa dove le rese sono state molto basse, quindi
2: Quindi
0: siamo in
2: anche il
0: attesa di
2: clima
0: stabilizzazione.
2: sicuramente sta incidendo. Marco, le faccio questa domanda
0: Esattamente.
2: da esperto, anche per sfatare eventualmente un tabù. È così scontato che gli oli stranieri siano molto più scadenti rispetto al nostro? L'olio che arriva dalla Grecia, dalla Tunisia, insomma da questi paesi,
0: Allora,
2: Spagna.
0: se parliamo di volumi e di container di grandi volumi, indubbiamente il prodotto che oggi troviamo sul mercato cosiddetto mediterraneo, quindi diciamo triangolato tunisino spagnolo,
2: Sì.
0: è sicuramente meno interessante del prodotto nazionale di volume. Sicuramente la Grecia su questo invece la dice sempre bene come qualità. Se poi parliamo però di picchi qualitativi di aziende di fattoria, di produzione, quindi di nicchia, indubbiamente la leadership è italiana, anche se non nascondo che io faccio una guida mondiale, quindi segnalo produttori di tutto il mondo, alla Spagna ha dei picchi altissimi sulle aziende di fattoria. Ovviamente il volume del lavorato è, che ne so, il 10%, ma forse anche meno, del reale volume totale della
2: Senti
0: Spagna.
2: Marco, ultima domanda. In questo paradosso, però, il consumatore potrebbe trarne un vantaggio. Si
0: Cioè,
2: abbassa il prezzo e quindi l'olio costerà
0: se
2: di
0: la qualità
2: meno
0: è
2: e saremo
0: quella.
2: spinti a comprarne di più?
0: Allora, sicuramente, infatti, io prevedo che insomma ci sia una discesa ad agosto e settembre e forse anche le giacenze andranno a finire, ahimè, miscelate forse nella campagna, diciamo, prossima. E sicuramente il prezzo ne beneficerà un po' il consumatore, però parliamoci chiaro, negli ultimi anni l'Italia aveva stabilizzato abbastanza bene il prezzo, diciamo dal post-Covid, e questo abbassamento così repentino, che è a discapito anche della Spagna stessa, cioè nel senso le remunerazioni dei produttori non ci stanno, quindi il problema sì è vero che il prodotto va sul mercato e il consumatore ne beneficia, anche se la qualità secondo me mediamente è medio-bassa. Però questo crea ancora di più peso al produttore che ha avuto costi alti e non riesce a remunerare
2: Chiaro,
0: realmente bene il prezzo, che
2: chiaro,
0: soprattutto sia
2: certo.
0: italiano che sia spagnolo. Quindi il problema c'è, sussiste.
2: Quando esce la tua guida, Marco?
0: Noi siamo a fine anno, faremo una presentazione
2: Va
0: l'11 e
2: bene.
0: 12 dicembre a
2: Dai.
0: Roma e come tutti gli anni proporremo il nostro prodotto
2: Sarà
0: editoriale.
2: l'occasione.
1: Ci
2: Ne
1: aggiorneremo allora.
2: riparleremo, dai.
1: Grazie.
2: Naturalmente. Marco Reggia, grazie per essere stato
0: Grazie.
2: con noi. Buon lavoro, buona
0: Ciao
2: giornata.

0: Best guest. Best guest.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: E per 1 milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
3: E 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
2: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
3: E ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
2: Quindi raccontano anche storie assurde.
4: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
3: E allora do la soluzione.
2: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
3: Vinsero battaglie grazie alla loro...
4: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione... One Podcast.
5: Sono le 7 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Il calcio italiano dice addio a Sandro Mazzola, morto all'età di 83 anni, storica bandiera dell'Inter, figlio di Valentino Mazzola, il capitano del Grande Torino scomparso nella tragedia di Superga, è stato uno dei simboli del grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale italiana, celebre anche per la staffetta con Gianni Rivera ai mondiali del 70. Con l'Inter ha conquistato 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. La prossima legge di bilancio non sarà una manovra conservativa, lo assicura il ministro dell'economia Giorgetti, che spiega: prima verrà definito il quadro dei conti pubblici e solo dopo si capirà quali risorse saranno disponibili. Giorgetti

0: Chiarisce anche che i risparmi ottenuti dai progetti del PNRR sono risorse nazionali e potranno essere utilizzati per finanziare l'esenzione dal bollo nel 2027. Sentiamo.
1: Sono esattamente il PNRR non utilizzato in virtù dei risparmi che non potevano poi essere ricollocati perché, come è noto, è scaduto il termine per poterli ricollocare. Siccome non sono risorse europee, del bilancio dello Stato, ovviamente il governo e soprattutto il Parlamento dispone come meglio gli pare. Può abbassare tasse, può fare spese, può anche che decidere né di fare tasse né di fare spese e portarle al miglioramento dei risultati di bilancio.
0: Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che dà agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza su ogni altra esigenza nell'isola. Il presidente americano ha annunciato che avvierà immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare in un'area appropriata. E l'Italia chiede all'Unione Europea più fondi e navi per potenziare l'operazione Aspides nel Mar Rosso. Il ministro Crosetto si dice pronto a mettere a disposizione un'altra nave. Intanto la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el Mandeb e l'Unione Europea ha innalzato il livello di allerta. In Russia i seggi sono aperti fino a domani per rinnovare la Duma. L'unico partito apertamente contrario alla guerra contro Kiev e a blocco è stato escluso dalla Corte Suprema. Putin ha già votato online. Il Pentagono sta valutando un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati. Andrea Lucatello.
2: Lo riporta NBC citando alcune fonti secondo le quali la riduzione potrebbe riguardare un terzo dell'intero contingente americano in Europa, ovvero circa 25.000 unità. Altre fonti hanno riferito a NBC che non è escluso un taglio ancora maggiore fino alla metà del contingente, ovvero un massimo di 40.000 persone. Se il piano fosse attuato sarebbe la più significativa riduzione in Europa dai tempi della Guerra Fredda. Tra i paesi interessati dai tagli probabilmente figurano Germania, Spagna e Italia. Il Pentagono ha annunciato a giugno una revisione semestrale della presenza militare in Europa. Il capo del Pentagono riceverà la raccomandazione finale il 6 novembre e poi la presenterà a Donald Trump.
0: Il CT Roberto Mancini ha convocato i 34 azzurri per la Nations League, 9 nuovi convocati, c'è anche Daniel Mallini alle cronache ultimamente per l'incidente d'auto con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti. Tornano anche Fagioli e Zaniolo. Per quanto riguarda il calcio di Serie A, il Monza ieri ha battuto 2-1 il Sassuolo. Alle 8 torna Capital News, tra poco Cose che Capitano.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
7: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
6: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
8: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: i Three Degrees con When Will I See You Again. Sono le 7:07. Questa canzone me la ricorderò perché segna il debutto di Cose che Capital in un nuovo orario. Ecco, quindi buongiorno a tutti!
1: Il weekend di Radio Capital è Cose che Capital con Betty Senatore.
0: Esatto, proprio io. Dice, ma non era quella che faceva mezzogiorno? E sono la stessa e né cambiavo nulla. Forse parlo un po' più toscano. Stamattina mi è venuta così. Allora saluto tutti quelli innanzitutto che sono all'ascolto. Ci siete? Come state? La sveglia è andata bene? Io devo dirmi, sono svegliata da sola. Si vede che il mio cervello sapeva che stamani stava succedendo qualcosa di diverso. Anche il mio gatto sapeva che stava succedendo qualcosa di diverso, ma per lui ogni notte è buona, chiaramente lui non conosce l'orario. Salutiamo Ilaria Salvaggio, l'Ilaria della nostra redazione, che non ha mollato la presa.
2: Buongiorno.
3: Mai mollare.
0: Ovviamente provata perché ci sono dei giorni un po' concitati nella sua vita. Poi dopo ne parliamo, perché si parla di matrimonio e soprattutto di testimone. E quindi secondo me è giusto creare anche...
3: Approfondiamo, dici?
0: Approfondiamo.
3: Ok, ok.
0: No, però facciamo dopo. Poi c'è il nostro Gianduiotto, Luca Ambrosini, buongiorno. Poi ci sono io, Betty Senatore. Eccoci qua. Allora, ci eravamo sentiti l'ultima volta da Venezia, mi sembra un anno fa. No, perché il tempo è dalla mostra come Interstellar, no? Cioè non è il tempo che c'è sulla Terra, è un tempo diverso. Quindi là ti sembra un anno, ma mi sembra un anno anche da quando ho finito fino a questo sabato, e invece è passata neanche una settimana. Allora, quindi ascolterete Cose che Capital in questo nuovo orario, fra le 7 e le 10, poi arriveranno i Miracolati, che insomma già avete ascoltato, ci sarà poi Fattore C, anche loro le avete già ascoltate, e insomma le novità, compreso l'arrivo di Edoardo nel pomeriggio, le avete già sentite. Questa è la novità di questo sabato che rimarrà. Vi lascio il nostro WhatsApp, che comunque è sempre quello, 342 342 2190. La cosa bellissima di iniziare un programma, ma soprattutto dare il buongiorno, essere la prima a dare il buongiorno a tutti gli ascoltatori, che comunque è una certa responsabilità, è quella che c'hai tutto in mano, cioè nessuno ha detto niente prima. Ragazzi, c'ho una serie di cose da raccontare che secondo me non mi bastano 3 ore, ecco, quindi preparatevi. Dice Betty che c'è la logorrea, perché chi l'ha mai detto? D'altronde, se uno sceglie questo mestiere, tanto timido non è. Lo dice anche lei, Olivia Dean. Questa è la sua nuova canzone e si intitola semplicemente Baby Stop.

0: Che poi è quella che io chiamo la teoria dei piccoli passi, cioè Olivia Dean non voleva ovviamente parlare di questo, l'abbiamo appena ascoltata su Radio Capital, però quando c'è una mole di lavoro o una settimana di quelle deliranti o semplicemente un progetto complicato che dobbiamo affrontare anche sul lavoro o sulla vita, la teoria dei piccoli passi. Intanto pensa a quello che devo fare oggi, alle volte anche a quello che devo fare nella prossima ora. Così evito di essere poi presa dall'ansia e poi sfociare nel panico e non capirci più niente. Ok, allora abbiamo un vocale, sentiamo da un nostro ascoltatore o ascoltatrice. Sì, si chiama Filomena, eccola.
1: Ciao Betty, buongiorno. Appena finito di fare colazione, pronta per iniziare una giornata. Molto carina sentirti.
0: Grazie.
1: Mi accompagnerai per tutta questa prima parte.
0: Bene, Filomena, grazie, grazie. Vedi, lei ha già fatto colazione, non l'ho ancora fatta. Vabbè, comunque, grazie per tutti i messaggi di ben arrivata in questo orario, ovviamente. Quindi Manu, Ilaria, un abbraccio a Rosalba. Lele che sta andando a funghi nell'Appennino tosco-emiliano. Lele, quindi sei anche uno di quelli che li sa riconoscere. Perché poi
2: per forza, Betty, sì.
0: Quindi ha fatto il corso, se no.
2: Cioè, non c'era patentino?
0: Io so che c'è qualcosa di in più che devi fare, oppure ti affidi a qualcuno che sai che l'ha fatto e glieli fai vedere, se no, insomma, diventa un po'.
2: Sì, mi sono informata. Si fa un corso di preparazione micologica obbligatorio.
0: Ah,
2: e poi
0: okay.
2: Ti danno un patentino o un tesserino, dipende da dove stai.
0: Vedi, perché se no, vi ricordate quando si facevano i disegni? Non so, Ilaria, tu che appartieni a un'altra generazione.
2: Sì, li facevo i disegni, Betty.
0: I disegni funghi. È chiaro che li facevi. Il fungo, io sempre rosso, sì, sì. Con i pallini bianchi.
2: Ovvio,
0: che
2: ovvio.
0: È più velenoso. Io quando me l'hanno detto ci sono rimasta male. Ho detto scusate, ma io l'ho disegnato per tutto il resto della mia vita. Va bene, un abbraccio comunque anche a Loredana che invece va a fare ginnastica. Brava Loredana, io ci vado alle 11, ho già prenotato questo mio nuovo programma, proprio anche della vita, perché quando cambia, come sapete voi, un orario al lavoro, anche il lavoro, il luogo dove si va a lavorare, quando cambiano queste cose ti cambia anche un po' tutto il programma del resto della giornata e soprattutto del resto della vostra vita, e quindi ci si riorganizza. Ma io sono sempre contenta di quando ci sono i cambiamenti, quindi come dice Vasco Rossi, ogni volta che accadono io li accetto.

0: Alanis Morissette, Head Over Feet, perché bisogna sempre tenere, come dire, la testa sulle spalle, e questo è un modo per dirlo, insomma, ha lo stesso concetto. Allora, 7:24, ancora buona giornata da noi di Cose che Capital, che ritrovate qua per la prima volta, lo dico per quelli che si sono appena sintonizzati, ma saremo qua per tutta la stagione. Ecco, un abbraccio Fabio, però non ce le devi mandare ste foto di prima mattina. Al 342-342-2190 dice: perché non venite a fare un giro con me, Melocaro e Benny? Allora, a parte che Benny e io abbiamo un problema con il mal di mare, quindi so quanto saremmo proprio a nostro agio. Melocaro c'è da chiederglielo, però diciamo che al momento è impegnato un po' con la televisione tale quale, ma lui ci invita a fare un giro in SUP, non credo in Italia, perché la foto che ci ha mandato ha questi ombrelloni che sembrano praticamente degli alberi.
1: È scritto da Pescara, Betty.
0: Cioè, a Pescara c'è questo lido?
1: Lui ha scritto da Pescara.
0: No, Fabio,
1: se no avrebbe scritto
0: da Bali, tipo. Aveva un che di malisiano anche, maldiviano, non lo so. Fabio, ti prego, mandaci il nome del lido, che noi veniamo a Pescara subito. Mi piace questa cosa. Comunque, qui c'è un dramma. Ora, a parte tutto, i nostri li saluto, anche Giuseppe. Vogliamo sentire il vocale di Giuseppe prima di intavolare questo che è un dramma che sta vivendo la nostra Ilaria. Eccolo qua. Aspetta, lei già ride.
2: Ciao Betty, sono Pino. Bentornato in questo orario mattutino. Grazie. Io sono in giro con il mio cane nei boschi qua sopra Legnano e ti auguro una buonissima giornata. Grazie per tenerci compagnia. Ciao Betty.
0: Grazie a te Pino, un abbraccio e soprattutto una carezzina al tuo cane, che immagino in giro per boschi cercherà anche tanti legnetti, perché poi è una cosa che va di pari passo. Dicevo, qua in Cose che Capital stiamo vivendo un dramma.
1: Un dramma
0: che ha come nome Ilaria e il matrimonio. Attenzione però, attenzione.
1: Non il mio,
0: appunto, sembrava, ma Ilaria è stata invitata a fare da testimone a un suo carissimo amico. Una cosa bella se ci pensi,
1: Sì. Amica.
0: Scusami, avevo capito. Sì. Essendo testimone si apre un dibattito che devo dire non vale solo per i testimoni. Tutte le volte che sento qualcuno

0: invitato a un matrimonio, dopo che cosa mi metto?
1: Che ma... quello è stato ampiamente risolto già da mesi.
0: Meno male, ma quanti soldi do? Perché sei testimone. Cioè, non puoi dare la stessa cifra come se tu fossi un invitato. Ma se anche fossi un invitato, cosa dai?
1: Adesso poi capisci anche quante cose abbiamo fatto, poi te le dico.
0: Ah, poi c'è, c'è pure un mamone di lavoro. Sì. Ah, beh, allora.

0: Manca poco a Natale, tranquilli, tranquilli. Lo dico soprattutto a quelli che sono letteralmente sfiniti o divelti dalle temperature calde. Era una cosa che mi ripetevo durante l'estate. Manca poco a Natale, manca poco a Natale. Andavo anche a controllare quanti giorni mancassero. Poi lì mancavo io, nel senso che svenivo perché erano ancora un po' tantini. Allora, grazie Tina, grazie, un abbraccio a te e per le belle parole. Allora, arriviamo invece al dramma. Al dramma che poi in realtà riguarda tanti, cioè il famoso quanto devo dare a una coppia di sposi come regalo. Spesso si dà una busta, ormai va un po' di moda anche per una questione di praticità. Allora, c'è Loredana da Milano che al 342 342 2190, la nostra Ilaria che è stata chiamata a fare da testimone alla sua migliore amica, una delle sue più care amiche, dice che alla sua cugina che si sposa in secondo matrimonio a giugno hanno regalato un albero di ulivo.
1: No, questo non lo posso fare perché lei le fa morire tutte le da me e quindi, cioè, rifare un regalo a un autoregalo non si può fare.
0: Insomma, un albero di ulivo
1: impegnativo.
0: Impegnativo.
1: Magari gli piaceva.
0: Pensa
1: lui.
0: Come portarglielo.

0: Ecco, curioso. Vabbè, magari ovviamente prendeva quello piccolino. Io ho fatto da testimone, scrive Valeria, a 3 matrimoni. Bene, Valeria, sei una persona molto che dà fiducia.
1: Ben voluta.
0: Sì, ha detto che ha sempre regalato le fedi nuziali.
1: È un bel salasso comunque.
0: Tipo quanto?
1: La fede nuziale ti va dai 300 ai 1600. Cioè abbiamo un range ampio.
0: Un po' ampio, direi.
1: Sì. Ecco. E poi decidi tu quali regalargli. Cioè, magari loro la vogliono col brillantino, lei dentro.
0: Bisogna parlarci, non diventa più una sorpresa, ecco. Vabbè, comunque nessuno che ci dice quanti soldi dare a un matrimonio, se si è invitati oppure se si è testimoni. Qualcuno deve risponderci.
2: Cose che Capital. Ogni weekend dalle 7, solo su Radio Capital.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide fino al 23 settembre.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
10: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
11: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
12: Dual Motor. Dual Desire.
11: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
13: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
14: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales ad Acia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
16: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
17: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Love Street, come dice il coro di questa fantastica canzone di Martha Reeves and the Vandellas su Radio Capital. Ancora buongiorno, sono le 7:39, state ascoltando Cose che Capital. È un dramma che sta vivendo la nostra Ilaria Salvaggio della redazione. Ilaria, sì, quella dei filtri, sì, esatto, quella che mi fa sempre bella.
1: Ovviamente. Soprattutto oggi.
0: Oh, oggi poi, devo dire, ha dato il meglio di sé.
1: Come sempre, lo
0: sì.
1: sai.
0: Quindi se andate sul profilo Instagram di Ilaria Salvaggio o il mio, Betty Senatore, trovate, ecco, i modi in cui lei mi immagina. O forse mi vede, neanche mi immagina, io credo che tu mi veda così. Va bene. Allora, abbiamo raccontato del cosa fa un testimone come regalo agli sposi, come sì. sarà la nostra Ilaria. Regalano le fedi, questo ci è arrivato da molti, e il prezzo va diviso fra i vari testimoni, il modello lo decidono gli sposi, però lo comprano i testimoni. Il budget è di 4-500 a testimone, però dipende dal numero. Dice, noi eravamo in 4, beh, di solito si è in 4, quindi la busta era di 200 euro a testa. Erano 30 anni, cioè avevano 30 anni, un po' più in là della nostra Ilaria, e
1: no, 30 anni.
0: Te hai 30 anni, giusto? Scusa, ti facevo
1: grazie,
0: più vicina.
1: Grazie comunque.
0: No, ti facevo più giovane. Ciao ragazze, quando sono stata io testimone di nozze della mia amica, abbiamo regalato le fedi con un brillantino, quindi la busta sono 500 euro. Lei ha fatto sto conto così. Poi Gennaro dice, noi abbiamo ai matrimoni, Gennaro da Napoli, quindi attenzione, Gennaro da Napoli è la legge. La legge.
1: Okay.
0: Eh no, stiamo scherzando, cioè lì c'è proprio tutta una tradizione sui matrimoni da cui noi non possiamo che imparare. Loro hanno l'abitudine di mettere 200-250 euro in busta per persona invitata. Quindi pensa a una famiglia di 4 persone, non va in vacanza. E conferma anche Giambattista da Matera, al sud non mettiamo meno, mi fa sorridere. Cioè loro non pensano a 100 euro, loro pensano a quella cifra là. Non meno di 250-300 euro a persona. E invece Antonella, che secondo me è di Milano, ho sta vaga idea, oppure Ligure, non me ne volere Antonella.
1: Capiamo.
0: Però ci ha azzeccato, io,

0: calcolo il costo del pranzo o della cena e poi aggiungo 100 euro.
1: Okay,
0: non è male come...
1: 150, 300 anche lei.
0: Anche lei siamo lì, sì.

0: Buongiorno. E chi non si è mai sposato e ha partecipato ai matrimoni? Il rimborso a fine carriera lo deve avere?
1: Paolo, io ti amo, Paolo, te lo dico sinceramente, se vuoi ci sposiamo io e te, ma in realtà io prendo spunto da quello che è stato fatto durante una puntata di Sex and the City. La protagonista Carrie, a un certo punto, dopo aver partecipato a decine di matrimoni, si è sposata con se stessa e ha fatto le partecipazioni invitando tutti, come no?
2: No, no, no.
1: Non ti piace?
2: No.
1: Vabbè, ora scusate.
2: Adesso c'è una festa. Ma sposarmi da sola è un po' da megalomane.
1: È un po' da megalomane? Ma io guarda. Sinceramente, vado da mente d'accordo con me stessa. Che poi facciamo gli auguri. Oggi è San Gennaro, ragazzi. Prima ho nominato Napoli a proposito di discorso matrimoni, busta, eccetera. Quindi auguri a tutti i Gennaro che sono all'ascolto. Ecco, mi raccomando, eh. Mi raccomando.

Radio Capital in cose che Capital. Allora, prima abbiamo passato Taylor Swift, abbiamo parlato anche di matrimoni, lei è stata la regina del matrimonio dell'estate. Hanno fatto dei giochi durante il suo matrimonio festa e in palio c'erano borse di lusso firmate e orologi Cartier. Si capiva

0: cose che Capital, con Betty Senatore.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2020.

0: 27. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, quello che non c'è, Tour 2027. Date biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
1: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
7: Oh, finalmente un po' di relax.
8: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia.

0: commissioni su Peugeot.it.
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Boiron.
7: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
8: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
9: Sono le 8 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Addio a Sandro Mazzola, è morto a 83 anni la storica bandiera dell'Inter e del calcio italiano. Il club nerazzurro lo ha ricordato come uno dei più grandi calciatori della sua storia. Figlio di Valentino Mazzola, scomparso nella tragedia di Superga quando Sandro aveva 6 anni, nella sua carriera ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali e il titolo di capocannoniere della Serie A e della Coppa dei Campioni. Sempre fedele all'Inter, in un'intervista a TV 2000 racconta di quando Boniperti gli fece un'offerta per andare alla Juve.
10: Io vedo una macchina targata Torino, scende una persona, senti vieni che c'è una persona che ti vuol parlare qui al telefono, ma è Boniperti, e gli dico di no, Boniperti è impossibile, aveva giocato con mio papà, vado e lui, ah ciao Sandro, vieni a Torino a mangiare, poi parliamo un po' del tuo contratto, io vado e parliamo di calcio, di tutto, poi mi dice la cifra, mi tremavano le gambe, non l'avevo mai sentita quella cifra, non ho dormito tutta la notte, a un certo punto entra in camera era mia mamma, allora adesso mi dice cosa è successo e gli racconto cosa è successo, lei mi guarda e fa, gli dici di no a quelli lì, tuo papà si rivolta nella tomba,

0: Infatti di sì. No.
1: Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia hanno raggiunto un accordo sulla difesa dell'isola artica. Trump ha annunciato che gli Stati Uniti avranno un controllo permanente sulla sicurezza della Groenlandia e sarà avviato subito il rafforzamento della presenza militare americana. La firma la prossima settimana. Intanto il presidente americano ha escluso dalla Casa Bianca CNN, Politico e MS Now e minaccia anche New York Times e Washington Post. Sono disgustosi, pubblicano menzogne, ha detto il presidente americano. Traffico aereo sospeso per alcune ore nella notte all'aeroporto di Lussemburgo dopo il rilevamento di droni non autorizzati che sorvolavano l'area. Lo stop è stato deciso in via precauzionale, le operazioni sono poi riprese, ma lo scalo avverte che potrebbero verificarsi ritardi. Non è stata resa nota la provenienza dei droni. Vorrei incontrare il ragazzo che mi ha aggredito e abbracciarlo, parla Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata a Roma da uno studente di 13 anni, Edoardo Buffoni.
2: Ho avuto paura di morire, lui mi accoltellava e stava in silenzio. È il racconto a Repubblica dell'insegnante della scuola media Verga. Si dice sconvolta, il ragazzo doveva recuperare un debito in geografia ieri mattina, ma aveva preparato l'assalto fin nei dettagli. Coltello, spray al peperoncino, telecamera fissata sul casco per la diretta sul web. Si indaga per capire se avesse contatti con altre persone su internet. L'anno scorso manifestava rabbia, era molto inquieto, racconta la professoressa, ma gli voglio bene, lo vorrei incontrare e abbracciarlo e capire perché l'ha fatto.
1: Calcio, prima vittoria per il Monza 2-1 sul Sassuolo, oggi 4 gare alle 18 il big match Roma-Inter, ma c'è anche la MotoGP con il Gran Premio d'Austria, le qualifiche a partire dalle 10.50. Alle 9 torna Capital News.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia.

0: commissioni su peugeot.it. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Radio Capita. Solo bella musica.

0: Tune, questo è Steve Forbert su Radio Capital. Buongiorno, sono le 8 passate da 8 minuti, la voce che state sentendo è quella di Betty Senatore. Stamattina lo ripeto un po' di più per quelli che è la prima volta che ovviamente accendono la radio e mi sentono in questo orario. Che è successo? Ma non era a mezzogiorno? Ormai avete capito che da mezzogiorno alle 2, il sabato e la domenica, ci sono Mary e Flavia con Fattore C, e da oggi ogni weekend ci sarò io fra le 7 e le 10, quindi buongiorno, ben arrivati a voi, ben svegliati. Noi stiamo qua già dalle 7, abbiamo già fatto un primo round di colazioni, poi c'è gente che ha già portato il cane a fare i bisognini, gente che ha già cominciato a fare la sua camminata, è andato in palestra, insomma la situazione è tutta sotto controllo. Ma ci tengo particolarmente a dirvi che alle 9:30 passerà a trovarci Alessandro Borghi. Qualcuno si deve sacrificare, ragazzi, a questo lavoro. Lo so, d'altronde bisogna incontrare questi personaggi, bisogna parlare. Fra l'altro il suo film, se non l'avete visto, andate a vederlo, Serpenti. Se l'avete visto, magari poi dopo con lui ne parliamo anche. E insomma, l'incontro, sapete, è lavoro e mi sono sacrificata per voi, diciamola così. Invece volevo parlare di un altro personaggio, diciamo epico, mitico, però da un altro punto di vista. È conosciuto perché ancora vivo, 96 anni, insomma ancora la sua grinta, come l'oracolo di Omaha, che per tantissimi anni è stato l'uomo più ricco del mondo. Sto parlando di Warren Buffett. Warren Buffett, che ha una storia che è tutta una roba strana. Allora, lui ha 7 anni di vita, aveva già investito i suoi primi soldi, ma andò male. Poi in realtà dopo un po' di tempo, questi soldi investiti male, quindi dice vabbè, si vede che... sono andati bene, gli hanno permesso di guadagnare non so quando, e questo gli ha insegnato che per lavorare nel mondo delle azioni bisogna avere pazienza. Ecco, e quindi questo è quello che ci ha insegnato. Certo, non abbiamo i suoi soldi, anche perché pare che il suo fatturato è di 371 miliardi ed ha cominciato nel 1955 a lavorare.
1: È sicuro lui i problemi della busta non ce li ha, Betty?
0: No, lui la busta no, lui no. La busta non sa manco che cosa sia, e comunque ha lasciato tutto al figlio. Il figlio dice, vabbè, figlio quanti anni ha? 71, beh, lui 96, 71, ma vi parlo di lui un po' perché ha vissuto per tantissimi anni, fino a poco tempo fa, che per motivi insomma anche di età ha dovuto cambiare abitazione, nella stessa casa in cui è cominciata la sua vita, che ha comprato quando aveva 27 anni. La prima casa comprata è stata la casa della sua vita, praticamente, perché insomma ormai diciamo che la maggior parte della sua vita è passata, visto che ha 96 anni. Ma a me è rimasto impresso perché nel suo ufficio, quindi dell'uomo più ricco del mondo quasi, c'è un solo diploma, che è quello di un corso di public speaking, perché lui ha detto: io ero terrorizzato di parlare di fronte agli altri, sapevo che però avrei dovuto imparare, e quindi sono andato a un corso, sono scappato letteralmente dopo i primi 5 minuti, mi sono fatto forza e ho detto no, io per fare il lavoro che voglio fare, quindi investire eccetera eccetera, devo imparare a parlare. Ce l'ha fatta,

Loro si chiamano Jungle e sono al quinto album in studio, ma soprattutto il 15 novembre suoneranno a Milano. Quindi se volete ascoltare questi suoni e questa musica molto particolare, ma soprattutto di grande impatto, perché devo dire hanno avuto grande successo, sono al quinto album, diciamo che quando un artista arriva a pubblicare 5 album, ormai possiamo dire che quasi la sua gavetta è terminata, perché non tutti riescono ad arrivarci, quindi saranno il 15 novembre proprio al Forum di Assago. Vi consiglio di prendere un biglietto ed andare a vederli, sarà una serata sicuramente diversa dalle altre e sicuramente indimenticabile. Allora, prendendo spunto da quello che ho definito, no, non l'ho definito io per carità, ma è diventato famoso nel mondo come l'oracolo di Omaha, l'uomo più ricco del mondo, l'uomo che nel suo studio multimiliardario, cioè Warren Buffett, ha messo solo un diploma, quello del suo corso di public speaking, la cosa più difficile che ha fatto nella sua vita, che non è stata investire, ma è stata imparare a parlare in pubblico. Ecco, allora ho pensato, ci sarà qualcosa che avete attaccato, no, nella vostra stanza? Noi per esempio abbiamo nella nostra redazione tantissimi poster dei concerti a cui abbiamo partecipato. Devo dire soprattutto Luca De Gennaro e Massimo Oldani, che hanno uno spazio un po' più grande, un po' più definito, e devo però è bello perché dà il senso della musica, dà il senso anche della radio, e questo succede nella nostra redazione. Però poi ognuno ha casa sua, cameretta sua, il suo studio, ma anche il luogo, l'ufficio dove lavora. Quella cosa che avete attaccato e di cui siete particolarmente orgogliosi. Vale anche il premio Miglior Pescatore Estate 2026.

Mario Venuti e Carmen Consoli, mai come ieri, e prima c'erano i Pretenders su Radio Capital, Brass in Pocket. Ancora buona giornata, sono le 8:23, ben svegliati qui su Radio Capital. Stiamo parlando di cose che avete appeso, casa, ufficio, studio, qualsiasi posto, perché ne siete orgogliosi. Allora, partiamo da Carmen che ha attaccato l'attestato del Cammino di Santiago de Compostela. Io pensavo ci fosse un libretto dove mettevano i timbri delle tappe che avevi fatto, però evidentemente c'è anche un attestato. Carmen, ci credo, non oso immaginare quante vesciche ai piedi ti è costato, quindi solo per quello vale l'attacco di questo diploma. Poi Paolo da Sassuolo dice che nel suo ufficio ha appeso il gagliardetto del Sassuolo Calcio firmato dai giocatori, in particolare da Mimmo Berardi, e lui ne è orgoglioso. Bravo. Anna Rosa dice: da anni, lei è la mia preferita, ha appeso in ufficio una foto di Samantha Cristoforetti, no? L'astronauta, la conosciamo tutti. Se lei, questa è la motivazione, è riuscita ad andare nello spazio, riuscirò io, scrive Anna Rosa, ad imparare dei meri programmi del computer. Ma certo, Anna Rosa, ma cosa ti manca? Assolutamente, più fiducia. Stefano dice: io ho in camera un poster di Valentino Rossi autografato, e adesso credo che valga anche molto, visto che poi lui si è ritirato, no, dalla vita di motociclista, di gare. Poi Michela dice: sicuramente ho attaccato la mia laurea, che è stata desiderata ma anche molto sudata, complimenti. E poi non si è firmato, ma un poster di un amplificatore Marshall Blue Breaker autografato da Jim Marshall. Ammazza, cioè detto proprio così, molto elegantemente. Dopo questo c'è poco altro, perché poi gli autografi, anche se adesso non abbiamo tanti supporti effettivamente dove farci fare un autografo, pensate a un cantante, dove ve lo fate fare l'autografo? Non si comprano più i dischi, semmai appunto i poster, non lo so, rimane un'altra cosa. Quindi quando c'è un supporto è

0: ogni weekend su Radio Capital c'è Cose che Capital.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinco, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Regina, ma che bel sorriso!
5: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
4: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
6: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere, è un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO, realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
13: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
14: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
15: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Perché? Perché?
14: Ecco perché.
15: Non fartela scappare.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
18: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
19: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

Comeback, i Player su Radio Capital, in cose che capital, ancora buona giornata, ben svegliati, calma, sangue freddo, oggi è weekend, è sabato, lo so che magari avete ancora l'adrenalina del venerdì lavorativo.

perché di solito ci vuole un po', come quando si è in vacanza, no? Ci vuole sempre qualche ora per rilassarsi, quindi magari ancora siete carichi a pallettoni, calma, serenità, noi siamo qua, abbiamo già fatto, come dicevo, il primo giro di colazioni, come si fa nelle crociere, no? Lei fa il primo, lei appartiene al primo giro, oppure negli alberghi, quando si fanno le colazioni si parte dalle 7. Allora, vi do questa notizia, perché poi si collega a quello di cui voglio parlare, che è un luogo estremamente intimo della nostra stanza, ma soprattutto della nostra casa, che va molto d'accordo con l'ora in cui comincia questo programma. Procedo per gradi. Beyoncé, non so se lo sapete, ma ha deciso di vendere una scatola vuota di legno. Ah, questo è la notizia. 837 euro. Voi direte, wow, cioè sarà un legno pregiatissimo. Assolutamente no. È un legno tipo quello chiaro, insomma, neanche tanto costoso, almeno da quello che si vede, però attenzione, perché è stato rivestito di cera d'api, cioè sopra ci hanno passato un velo di cera d'api, e questo chiaramente cambia il valore di questa scatola. No, non è vero, non la cambia, perché lei la regala, peraltro solo in 500 pezzi. È una vendita limitata in occasione dell'anniversario dei 20 anni di B-Day, che è stato un suo album storico, esce in una edizione limitata, diversa, insomma un po' con dei gift ovviamente. E perché uno si compra questa scatola? Perché dentro ci mette i suoi vinili, oppure i CD, oppure qualcos'altro che però riguarda il mondo di Beyoncé. Io, per esempio, visto l'argomento di cui voglio parlarvi, ci metterei sopra l'abat-jour, il bicchiere d'acqua e il libro che sto leggendo, e cioè lo farei il mio comodino. Perché se ci pensate, il comodino è il luogo più intimo della nostra casa. Voi direte, no, c'è il bagno. No, non è il bagno, è il comodino. A parte perché vi accompagna per tante ore, cioè pensate a quante ore sta accanto a voi, peraltro senza dirvi nulla. Poi dentro spesso medicinali, cose che dovete prendere durante la notte, prima di andare a letto, appena svegli, quindi insomma sono dei momenti delicati della nostra vita se ci pensate. Poi appunto ci mettete anche le cose che avete piacere di vedere, una foto che vi fa compagnia, che vi fa piacere vedere la mattina appena svegli, un libro che vi accompagna nel sogno, o nel sonno insomma, o negli incubi, dipende anche da che libro state leggendo. Insomma, il vostro comodino com'è? E l'avete già lasciato, oppure ci state ascoltando accanto al comodino? Com'è sto comodino? È caldo? È freddo? Ce l'avete un comodino? 342 342 2190.

Teddy Swims con Guilty, colpevole di cosa? Di avere nascosto qualcosa nel comodino? Che ci avete nascosto in questo comodino? Che è l'oggetto che è un'estensione di sé, ma non lo dico io, lo ha detto un sociologo alla fine degli anni Ottanta, si chiama Russell Belk, che ha elaborato questo concetto di extended self, cioè il sé esteso, perché ci sono nella nostra vita degli oggetti che non è che ci appartengono, sono degli oggetti che in realtà è come se fossero delle appendici di noi stessi, perché non sono costosi, ma semplicemente perché contengono dei ricordi oppure fanno parte della nostra routine, rappresentano le nostre paure oppure un nostro desiderio, e sul comodino spesso ritroviamo proprio queste emozioni e quindi anche questi oggetti. Per esempio c'è Caterina che ha un comodino rosso. Accidenti, dormi bene con un colore rosso in camera? Però è una casettiera da ufficio, lei ha deciso di fare così. Ecco perché poi i comodini non sono mai semplici, no, perché c'è sempre un po' di fantasia su quello. E ha sopra la crema per le mani, devo dire un grande classico, un libro classico, le parole crociate, bene, e poi la sveglia che mi segue in ogni spostamento. Quindi c'hai tu la sveglia separata dal cellulare, mi pare di capire, Caterina, brava, perché non ci si può mai fidare del cellulare o di altri supporti. Poi Valentina sul comodino ha due riviste, un libro, torniamo sempre alle cose da leggere, anche il telecomando della TV, quindi la nostra Valentina ha la televisione in camera, carica batterie, crema per le mani, che vi ho detto, insieme al burro di cacao sono gli oggetti più diffusi, e poi anche la chiama per i piedi, e poi ovviamente occhiali, seconde chiavi, praticamente una seconda casa, è quello che vi stavo dicendo, rappresenta proprio quello. Invece Margherita di Bologna ha un comodino super essenziale, sveglia e bicchiere d'acqua.

Crow, If It Makes You Happy su Radio Capital. Allora, chiudiamo l'argomento comodino, che è nato in realtà da questo piccolo dono, se vogliamo chiamarlo dono, ecco, diciamo questo spunto che ha dato Beyoncé di questo cofanetto di legno, dove poi lei in realtà nella sua

immaginazione vuole che i fan mettano i suoi dischi, i suoi vinili o i suoi CD, musicassette, perché ancora comunque vengono pubblicati, 837 euro, che potrebbe essere un bellissimo comodino. Caro, però sicuramente un bellissimo comodino. Come ce l'avete voi? Allora, Alessandra di Bologna, secondo me, è quello che ha il comodino più originale. Dice che lei ogni mattina sul suo comodino ha il suo gatto che le dà la sveglia. Ecco, questo è quello che ha lei. E poi invece un'altra ascoltatrice, che è Laura da Pinerolo, ci mette la caramella. Lei le caramelle, cioè lei va a letto mangiando una caramella che è la sua ultima coccola serale. Ma non ti viene voglia dopo di andare in bagno a lavarti i denti, Alessandra? Laura? Non lo so, perché io poi sarei così, quindi praticamente passerei la notte a mangiare la caramella e andare a lavare. Mangiare la caramella e andare avanti. Mangiare la caramella e andare avanti. Mangiare la caramella e andare avanti.

0: weekend di Radio Capital è Cose che Capital con Betty Senatore.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
5: E poi, tu chi saresti?
6: Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, compara prenota fatto.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.

0: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide fino al 23 settembre.
6: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
7: Cortilia, che piano?
6: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
8: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
9: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
8: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
10: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: 99, Puma, microtasso.
12: Tutto ok?
11: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
13: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
14: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
15: Sono le 9 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. È morto a 83 anni Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale. Il club nerazzurro lo ricorda come uno dei più grandi calciatori della storia e come un simbolo dell'Inter, squadra nella quale entrò da bambino e alla quale rimase legato per tutta la vita. In una delle sue ultime interviste a Sky Sport, il significato di essere una bandiera.
16: Ma essere una bandiera significa che quando la gente ti vede pensa alla tua squadra. Quando vede la tua squadra sa che c'è un comandante, uno che insegna anche agli altri. Questo credo che sia molto importante. Tutte le grandi squadre hanno sempre avuto qualcuno che era quello che dava l'esempio. Quella è la cosa più importante.
15: Donald Trump ha annunciato il divieto di accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico, accusando le tre testate di diffondere notizie false sulla sua amministrazione. La CNN ha definito la decisione un attacco alla libertà di stampa, lasciando intendere che potrebbe ricorrere alla giustizia. E Trump ha annunciato un accordo con la Danimarca e Groenlandia sulla sicurezza nell'Artico. Secondo il presidente americano, l'intesa garantirà agli Stati Uniti un ruolo permanente nella sicurezza dell'isola. Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Una forte esplosione è stata avvertita a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Si segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Tre persone sono morte nella striscia di Gaza questa mattina in raid aerei israeliani. Troppe di Tel Aviv hanno compiuto un'incursione nel villaggio di Al Mughayr in Cisgiordania. A ricordare la situazione critica ad un mese dalle elezioni in Israele è stato il cardinale Pier Battista.

0: Sa Pizzabà, la patriarca di Gerusalemme, durante la consegna della cittadinanza dal comune di Bologna.
1: La pace la vogliamo tutti, ma la pace ha bisogno innanzitutto di essere preparata. Dobbiamo adesso lavorare perché ci siano le condizioni, perché la prossima generazione abbia quella libertà che in questo momento questa generazione non sembra avere. Dalle elezioni vediamo, insomma, è presto per parlare, per capire come sarà. Non credo che ci saranno cambiamenti messianici improvvisi subito dopo. Il deterioramento è molto profondo e ci vorrà tempo per ricostruire.
0: Secondo i carabinieri, l'aggressione alla professoressa Isabella Marsilio all'Istituto Giovanni Verga di Roma sarebbe stata preparata, annunciata sui social dal tredicenne autore dell'accoltellamento. Prima di entrare in classe il ragazzo avrebbe pubblicato un conto alla rovescia, poi nei bagni della scuola ha indossato un casco con un telefono fissato sopra per riprendere l'azione e caccia agli utenti collegati su Telegram. E chiudiamo con il calcio: la prima vittoria per il Monza, 2-1 sul Sassuolo, oggi 4 gare alle 18 Roma-Inter, e poi c'è la MotoGP d'Austria alle 10.50 le qualifiche, alle 14.55 la sprint race, e alle 10 torna Capital News.
2: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta MyExpert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide fino al 23 settembre.
6: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
7: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
6: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
8: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAIG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
9: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

su Radio Capital, Got to Give It Up, alle 9 passate da 8 minuti. Ancora buona giornata da noi di Cose che Capital, che saremo con voi fino alle 10. E fra l'altro vi ricordo che intorno alle 9:30, minuto più un minuto meno, verrà a trovarci Alessandro Borghi. Ecco, faccio proprio lo spelling del nome perché secondo me è giusto, no? Lo dico a tutti, al pubblico soprattutto femminile, che so che è in sintonia con me in questo momento. Allora, arriva un momento in questo programma in cui ho deciso, nella sua versione mattutina, che sarà quella di tutta la stagione, di fare un po' un messaggio motivazionale, perché ci sarà sicuramente qualcuno fra voi che stamattina si è svegliato un po' con la luna storta, oppure più che con la luna storta si era pure svegliato bene, poi si è ricordato quello che doveva fare, che ne so, un impegno che purtroppo lo deve fare, quell'incontro con vabbè, niente, devo andare a cena dalla suocera, mi tocca, io che devo fare, non lo posso rimandare, se no va in crisi tutto il matrimonio. Quindi voi ascoltatori di Radio Capital che avete bisogno di un messaggio motivazionale, ecco, scriveteci che noi vi diamo una mano, vi diamo un po' d'energia, motivazione, eccola. Quindi 342-342-2190 è il nostro WhatsApp. Mandateci anche un vocale, l'importante è che non superi i 20 secondi, mi raccomando.

0: Never My Body Isn't Ready, che tutto sommato è anche un po' quello che accade ad alcuni nostri ascoltatori. Abbiamo detto che abbiamo istituito questo momento motivazionale, quindi cose che motiva, non più cose che capital, e ci sono arrivate una marea di richieste. Ora non sapevo ci fosse tanto disagio, però alcune fanno anche un po' sorridere, devo essere sincera, cioè sono tutte cose facilmente risolvibili, al 342-342-2190. Allora, io partirei da Renata, magari ne prendiamo più d'uno perché sono troppo divertenti. Allora Renata, lei oggi è in viaggio per una gara podistica del suo compagno, fin qui nulla di grave, ma lei è una dormigliona e voleva in tutto e per tutto questo fine settimana dedicarlo al divanesimo. Quindi che cosa posso fare? Allora Renata, punto numero uno, puoi dormire in macchina, se sei in viaggio, in treno, sul pullman, cioè lì si può praticare, non proprio il divanesimo, il poltronesimo, però insomma più o meno ci si avvicina. Il secondo consiglio te lo faccio dare da Ilaria della nostra redazione, prego.
1: Che consiglio?
0: Magari in parole un po' più educate.
1: Allora, puoi fingere un malore.
0: Ecco.
1: Cioè, l'ho detto carinamente, prima non sono stata così edulcorata.
0: No, esatto, era andata un po' più sulla parte quella pratica, però insomma volendo puoi dire che ti senti un po' poco bene.
1: Magari anche all'ultimo.
0: Ah, ecco. Ma anche se sei veramente
1: antipatici, Betty.
0: Sei un po' disgraziata. Va bene. Poi Italia, o almeno così si è firmata, è una giornata ansiosa perché sta preparando i bagagli per suo figlio, si trasferirà a Roma per iniziare l'università. Che momenti! Allora, domani mattina noleggia furgoncino e si parte per nuovi inizi suoi e miei e del papà. Sì, perché effettivamente il nido vuoto, la sindrome del nido vuoto, non è una cosa da sottovalutare, questa è una cosa seria. Dice: sono emozionata e felice per lui, ma ho una voragine per me. Allora, a tal proposito, io ti consiglio di vedere un film, lo sapete, tanto poi finisco lì, che si intitola Una storia ed è il primo film che ha come regista Anna Foglietta. Uscirà a breve, però secondo me ti insegnerà tanto, quindi per quello hai che hai un film motivazionale. Poi l'ultimo messaggio che scegliamo, perché veramente siamo stati sommersi, tanto lo ripetiamo, il cose che motiva è Simona, no scusate, aspetta che me la son persa, Claudia, lei deve andare a cena da amici, virgolettato, che le stanno antipatici. A questo punto direi che quello che ha detto Ilaria prima, fingere un malore, non è una cosa sbagliata.
1: Vale anche qui, anche
0: vale
1: se
0: anche
1: all'ultimo,
0: qui.
1: Ancora meglio.
0: Io
1: qui vale doppio.
0: Sì, quindi loro cucinano, doppio, perché magari c'è una persona in più, sono anche tanti, e lei all'ultimo accusa un malore. Non lo vedo molto educato. Magari comincia da stamattina a dirgli: mi sono svegliata e non mi sento tanto.

Lady Guns, My Favorite Game su Radio Capital. Vi ricordo, fra pochissimo è già arrivato nei nostri studi Alessandro Borghi, che ci racconterà un po' di lui, anche della sua passione per la montagna e poi del film Serpente.

0: Ogni weekend su Radio Capital c'è Cose che Capital.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, compara prenota fatto.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
6: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
7: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
6: 2 anni e 46 giorni. Però ero al Garage Olimpo.
5: Dal regista di Garage Olimpo.
8: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
5: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis. Dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
9: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati, scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché Arca Planet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet. Arca Planet, convenienza
11: nostra. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
12: Ciao Alex.
11: Kimi, ma sono io su questo poster?
12: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
11: Per vederci le partite insieme.
12: Magari, però non ho ancora il wifi.
11: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
12: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
11: Sono appena stato sorpassato.
13: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
16: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Alessandro Borghi.
1: Ciao,
0: applausi.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Come va?
1: Benissimo, grazie. Sì.
0: Io sono reduce, come te del resto, dalla mostra del cinema di Venezia, dove ti ho visto fare foto con una marea di poliziotti. Ma giuro, una quantità infinita. Io ero in fila con loro, poi a un certo punto mi sono messa in mezzo. E ho detto, però un po' strano, perché non è che nell'ultimo film che si intitola Serpenti, che è in sala, tu li dipinga in una maniera così perfetta, ecco, se vogliamo definirlo.
1: Ma,
0: no,
1: sai, la verità è che io credo che i film poi riguardino sempre l'individuo, no? Quindi se nel percorso di denuncia il primo da incontrare fosse stato il dentista, ci avrei avuto il camice da dentista. Invece quando uno deve denunciare qualcosa va dalla polizia, quindi il nostro personaggio doveva avere la divisa di polizia. Poi io il personaggio l'ho costruito pensando a tutta una serie di incontri che ho fatto nella mia vita, ma non assolutamente ai poliziotti, quindi...
0: Sì, beh, meno male, vuol dire che non hai fatto nulla di grave, ecco Alessandro. Allora, raccontiamo la storia. È una storia grottesca dove paradossalmente si ride di un argomento quanto mai serio e purtroppo di attualità, estrema attualità, perché quest'uomo, interpretato da Leonardo Lidi, si presenta tutto vestito bene, in giacca e cravatta, al commissariato e confessa di aver ucciso la propria moglie. Solo che c'è sempre qualcosa in questa giornata che va prima di lui, ma anche cose che tu, poliziotto, che raccogli questa sua confessione, devi fare e che poi gli dici. Quindi è un po' quello che diciamo sempre del femminicidio non riconosciuto, a cui non viene dato il giusto peso nella nostra società. E infatti poi ne accadono in una quantità, secondo me, vergognosa. E cosa succede all'interno di quel commissariato?
1: Ma quello che succede è che quest'uomo arriva appunto dicendo che volersi costituire perché ha ucciso la moglie, e tutti i personaggi che incontra, che sono prima un poliziotto, poi un avvocato e poi una cartomante, cercano in qualche modo di sradicare la colpa da questo essere umano, cercando di con fasi diverse. Quindi il poliziotto semplicemente si fa la sua indagine personale e dice che manderanno delle persone a fare quello che devono fare, ma gli rende la vita molto più complicata secondo lui di quella che sarebbe dovuta essere. L'avvocato prova a convincerlo che a un certo punto arriverà in lui il senso di colpa, e quando arriverà il senso di colpa dovrà far fronte al fatto di essere stato carcerato, e a quel punto non sarà più contento. E la cartomante in qualche modo gli dice: "Bah, forse la verità è che non hai fatto poi una cosa così tanto grave, no? Cioè tutti continuano e cominciano a provare veramente a sradicare da questo essere la colpa che lui sente dentro di sé, che è un'allegoria di questo protagonista, dell'animo di questo protagonista, e ha molto a che fare ovviamente in una maniera provocatoria con quello che succede in questo momento in questo paese, no?
0: Esatto.
1: Quindi abbiamo parlato molto spesso del fatto che la nostra idea, soprattutto quella dei fratelli Innocenzo e di Roberto che l'hanno scritto, non fosse assolutamente quella di fare un film sul femminicidio, anche perché l'hanno scritto 10 anni fa e la parola femminicidio neanche esisteva praticamente. Però lui ha detto una cosa bellissima, che è stata: per essere profetico bisogna essere pessimista, ed è ecco esattamente quello che poi è successo. Quindi dopo 10 anni questo film esce e diventa un film sulla rimozione del femminicidio, in un momento in cui qualcuno dice che forse la parola femminicidio dovremmo levarla perché è fuorviante, perché alla fine gli omicidi sono la stessa cosa dei femminicidi. Allora diventa un film provocatorio, un film che spero, oltre a far sorridere il pubblico, lo faccia anche riflettere su tutta una serie di temi, insomma.
0: Assolutamente, voi uscirete che sì, c'è questa risata in certi momenti, però c'è anche un profondo senso di rabbia poi nel vedere quello che succede all'interno della nostra società, perché poi ogni personaggio che incontra, come tu dici, da Pietro Castellitto, uno straordinario avvocato, come sempre del resto, lui fa sempre questi personaggi al limite, no? Borderline.
1: Bravissimo.
0: Gli parla di senso di colpa, e la cartomante, interpretata da Valeria Golino, invece va a scavare nel suo passato, nella sua infanzia, quasi come se fosse una psicanalista, perché poi insomma c'è sempre tutto un percorso che porta a un gesto del genere. Nella tua vita tu hai sempre interpretato personaggi che stanno al di là, quindi come ti sei approcciato invece a un personaggio che è dalla parte della legalità? Come ho detto, c'erano file di poliziotti che a Venezia volevano fare la foto con te, ecco, questo fa.
1: Vabbè, magari sai, poliziotti mi hanno chiesto la foto erano semplicemente le persone che avevano visto il mio lavoro e quindi erano contenti di incontrarmi. Ho fatto anche dei personaggi che per fortuna non avevano a che fare né con la criminalità né con
0: la
1: parte della giustizia. Ma sai, la verità è che poi il processo di creazione, di trasformazione di ogni personaggio diventa sempre un percorso individuale che ha a che fare molto spesso con dei ricordi personali, no? Cioè, quindi tu ti ricordi tutta una serie di persone che hai incontrato nel tuo percorso e cerchi di fare poi una crasi di tutta una serie di elementi che secondo te possono essere interessanti per il personaggio che devi andare a raccontare. Quindi l'approccio iniziale ai personaggi per me è sempre lo stesso, quello di dimenticare la mia storia, le mie memorie e costruirne una nuova fondamentalmente. A volte viene meglio, a volte viene peggio, però di base già soltanto mettersi a disposizione di quel processo per me è proprio una linfa vitale, non so come dire.
0: Che bello, che meraviglia, l'amare il proprio lavoro. Alessandro Borghi è in diretta su Radio Capital e

0: Siamo di nuovo in diretta su Radio Capital con Alessandro Borghi, che nella tua carriera ha interpretato personaggi diversissimi. Ci teniamo a specificarlo, come hai detto prima, cioè non è che ho fatto solo quello che il delinquente o comunque una persona che ha a che fare con la polizia o altro, ma noto sempre un tuo grande amore per la montagna. Ed è una cosa che quando vedo il tuo profilo Instagram mi mette pace, perché dico: ma pensa te che ci sono così poche persone che la amano, perché tutti devono per forza amare il mare, questo paese deve vivere di mare, che è vero che siamo in una penisola.
1: Beh, ultimamente sta cambiando, secondo me, questa
0: cosa. Sto caldo, direi che purtroppo sta cambiando.
1: Sento sempre più persone mi dicono: ma sai che è la montagna d'estate, ma sai che è la montagna. Beh, ma per me non c'è paragone. Però sai, dipende anche quanto uno si vuole riposare. Io in montagna non mi riposo mai.
0: Ah, ecco,
1: cioè,
0: vedi.
1: In montagna spingo proprio. Io.
0: Cioè, ma trekking, cioè,
1: beh, cammino,
0: arrampicate.
1: Ultimamente scalo anche un po', insomma. Perché quando ci siamo preparati per fare il film su Bonatti, ovviamente è stato ho avuto un grande maestro meraviglioso, che è una guida alpina, che si chiama Guido Azalea, che mi ha insegnato a scalare. E quindi da lì si è aperto un altro file della mia vita. Per fortuna ho scoperto un po' tardi, quindi adesso non potrò fare di quella la ragione della mia vita. Se l'avessi scoperto a 20 anni, sarei completamente impazzito.
0: Ah, vedi, non ci avevi mai pensato a fare lo scalatore.
1: No, l'avevo lasciato così per salvarmi, semplicemente.
0: Sì, perché lì ci vuole concentrazione, cioè, mano ferma, ma anche un'estrema concentrazione.
1: Beh, ma è molto bello, sì, è una cosa molto fisica, ma è anche una cosa molto di controllo della mente. È uno sport incredibile.
0: Esatto, sì, secondo me ti metti a posto tutte e due le cose, non c'è molto da dire. C'è un posto di montagna che ti è rimasto nel cuore?
1: Beh, sai, dove abbiamo girato 8 montagne, che è tutta la Val d'Ayas, Champoluc. Io sono stato lì praticamente quasi 3 mesi, 4 mesi, quindi...
0: Beh, sì, insomma, bellissima, Champoluc, bella. Fra l'altro anche molto selvaggio, come da un punto di vista di montagna.
1: È quella che io definisco la montagna poco pettinata.
0: Esatto, sì.
1: Che mi interessa molto. Perché poi ci sono dei posti ovviamente straordinari in Italia, però che sono più pronti al turismo, diciamo. Invece secondo me la cosa molto bella di quel posto è che ovviamente puoi trovare quello che vuoi, però poi se ti sposti e vai nei luoghi giusti c'è ancora veramente l'incontaminazione della montagna.
0: Giusto. Senti, tu sei uno di quelli che ascolta un certo tipo di musica mentre si prepara per un ruolo, mentre vai in montagna a camminare, oppure lì preferisci il silenzio? Che rapporto hai con la musica?
1: Ma guarda, la musica è il vero amore della mia vita, nel senso che sì.
0: Volevi fare il cantante?
1: No, non volevo fare il cantante, però se io dovessi, se uno mi dovesse dire: guarda, che ti vuoi portare su un'isola deserta, l'iPad per vedere i film o una roba per sentire tutte le canzoni del mondo, direi la seconda. Cioè, io senza musica non vivo proprio.
0: Ma dai, non l'avrei mai detto. Cioè, l'avrei mai detto.
1: Tutti i tipi di musica, veramente. Poi non mi ricordo se 3 o 4 anni fa mia compagna mi ha regalato un giradischi e adesso tipo io, guarda, l'altro giorno sono andato a comprare dei dischi, c'è un negozio bellissimo di dischi che sta dietro casa. Quella per me è diventata una liturgia, cioè io entro là dentro, ci passo 2 ore, ma e quando esco con i dischi in mano sono emozionato, non vedo l'ora di andare a casa e passare tutto il pomeriggio ad ascoltare musica. È la mia cosa preferita.
0: Perché poi tu ce l'hai in mano, capito? Non è un qualcosa che sta nell'etere.
1: Mi piace da morire, da morire.
0: C'è un genere, una canzone, un autore?
1: Ma guarda, è molto difficile, nel senso gli unici che ho seguito davvero nella mia vita, e questo me lo sanno tutti, sono gli Oasis, perché sono proprio... C'è proprio un problema, cioè nel senso c'è un problema. Sì, perché proprio c'è un innamoramento, una cosa iniziata quando avevo 14 anni. E poi per il resto in realtà veramente sento tutto. Cioè sento hip hop, sento rock, sento un sacco di roba indie, sento elettronica, sento musica classica.
0: Ah,
1: sento
0: anche
1: un sacco di cose.
0: Okay. Sì. Senti, ma tu gli Oasis l'hai visto il documentario?
1: L'ultimo no, ho visto quello precedente, ho visto Supersonic, e quello nuovo ancora non sono riuscito perché è uscito insieme al nostro film.
0: Ah no, anzi no, facciamo finta di niente.

0: No, perché non vorrei andare contro Serpenti, che è assolutamente un film da vedere.
1: Ma è molto più bello Serpenti del documentario degli Oasis. Sì.
0: Posso dire? Comunque sì. No, grazie. Non lo dico perché sei qui, perché se uno è fan, ok, ma se uno non è fan non si sposta. Cioè, lo dico molto sinceramente. Okay. Alessandro Borghi, grazie per essere stato grazie su Radio Capital, grazie veramente per tutti i ruoli meravigliosi a cui ci hai avvicinato. Sto parlando soprattutto quello di Stefano Cucchi, che rimane veramente in una parte speciale del nostro cuore, e anche in quello di sua sorella, che ti ha ringraziato più di una volta e mi sembra anche giusto ricordarlo. Grazie, quindi vediamo Serpenti, che è al cinema.
1: Grazie, ciao ciao.
2: Cose che capitano.

0: E-Train di Drive By su Radio Capital, canzone su cui vi devo salutare, ma prima vi ricordo una cosa importante, cioè che la prossima settimana, dal 21 al 24 settembre, c'è Cinema in Festa. Ora, visto che abbiamo parlato con Alessandro Borghi di cinema e anche del suo film, ma ce ne sono tanti interessantissimi, magari ne parliamo un po' meglio domani, ecco, vi consiglio, perché il film, il biglietto del cinema costerà solo 3 euro. Che dite? Secondo me vale, anche perché veramente ci sono tanti bellissimi film appena usciti dalla mostra del cinema. Io vi auguro una buona giornata, perché fra poco arrivano Fabio e la Laura, quindi i Miracolati, e noi ci sentiamo, ormai è definitivo, domani a partire dalle 7, come sempre in Cose che Capital. Grazie a tutti, da Betty Senatore, da Luca Ambrosini e da Ilaria, che è stata in redazione. Sipario!
1: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, mare trasparente, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta, explore more culture.
2: Oh, finalmente un po' di relax.
3: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia.

0: Assumi dimissioni su peso.it.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: My Movies presenta.
3: Joe, ti ricordi di Pineok?
4: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
3: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
2: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
5: Che sta succedendo?
4: È una cosa da pazzi!
2: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
6: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
3: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
5: Anche io.
2: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su

0: iMovies.it.
1: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
2: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Boiron.
11: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
13: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
14: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
15: Sono le 10 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Trump annuncia l'intesa sulla Groenlandia, avremo il controllo permanente su difesa e sicurezza, ha detto spiegando che Washington inizierà subito a stabilire una maggiore presenza militare sull'isola. L'intesa sarà sottoscritta a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E l'Unione Europea ha criticato la decisione degli Stati Uniti di non concedere i visti alla delegazione palestinese all'Assemblea Generale dell'ONU a New York e chiede a Washington di riconsiderare la decisione. La Russia ha attaccato l'Ucraina durante la notte con due missili e centinaia di droni colpite soprattutto Odessa e Kiev. In Russia intanto aperte da ieri le votazioni per la Duma, si vota fino a domani. Incidente sul lavoro, un operaio indiano di 40 anni è morto dopo essere precipitato da un capannone di un'azienda agricola dal Bananella nel Salernitano, è stato subito soccorso ma l'uomo è morto poco dopo. Durante alcuni test di sicurezza, l'intelligenza artificiale Gemini di Google, collegata ad internet, ha violato in modo autonomo diversi sistemi aziendali. L'episodio, avvenuto a maggio, riguardante tre aziende, è il primo di questo tipo per Google. L'azienda non ha reso pubblici gli incidenti, sostenendo che le proprie misure di sicurezza avevano funzionato. Gli ospedali italiani tra i migliori al mondo, premiati dalla rivista americana Newsweek, il Policlinico Gemelli e il Bambino Gesù di Roma. Imma Baccellieri.
16: Sono 42 le strutture italiane entrate nella classifica dei migliori ospedali del mondo. La rivista americana Newsweek ha preso in considerazione 13 aree di specializzazione, dalla cardiologia all'oncologia, ma anche ortopedia, ginecologia e pediatria. Quattro ospedali italiani sono entrati tra i primi 10 al mondo, il Policlinico Gemelli di Roma, al terzo posto per ostetricia e ginecologia, sempre a Roma. Al Bambin Gesù e quarto per pediatria, ottavo per neurologia, l'Istituto Neurologico Besta di Milano. L'Istituto Rizzoli di Bologna è in nona posizione per ortopedia. La classifica prende in considerazione le certificazioni internazionali ricevute dagli istituti e la reputazione professionale di medici e direttori sanitari.
15: Un minuto di silenzio prima di ogni evento sportivo per ricordare Sandro Mazzola, morto nella notte a 83 anni. Tanti ricordi affettuosi per il giocatore simbolo dell'Inter. Sei stato e resterai per sempre una leggenda. Questo è il ricordo di Javier Zanetti. Sei stato tra chi mi ha portato a Milano, un regalo di cui non smetterò mai di esserti grato, queste le sue parole. E oggi in Serie A 4 le gare e tra queste proprio l'Inter di Mazzola che affronterà la Roma. A mezzogiorno torna Capital News.
17: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
18: Il fronte per...

0: perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Pronto? E il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. Dan 7,99 taglio 15,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Questo è uno degli album, questo di Bennato, era il 1977, più usato nelle gite scolastiche.
1: Sono d'accordo.
0: Tutte le canzoni di questo album di Bennato venivano suonate alla chitarra sui pullman, soprattutto nella parte finale del pullman.
1: Certo.
0: C'era sempre che cantava una di queste canzoni. Bella.
1: Ma soprattutto Fabio, Bennato ha ribaltato la favola di Collodi.
0: Di Pinocchio, sì. Cosa disse?
1: Disse, la mia versione non è quella della morale: se ti comporti bene diventerai un adulto in regola,
0: che sarebbe quella di Pinocchio,
1: esatto.
0: No?
1: Mm-hmm. Se segui le regole ti ritroverai legato da mille fili come un burattino nelle mani del potere.
0: Sigla.
2: Y a de la joie, bonjour bonjour les hirondelles, y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit, y a de la joie.
3: La Laura e Fabio Canino sono i miracolati di Radio Capital.
4: Qualsiasi riferimento a cose intelligenti è puramente casuale.
0: Ma come? Buongiorno.
1: Buongiorno caro Fabio con raffreddore canino.
0: Mamma, io sono avantissimo, ragazzi.
1: Sono avanti.
0: Ho portato per primo il raffreddore a Radio Capita. Primissimo
1: raffreddore. Saranno tutti grati
0: davanti al microfono soprattutto.
1: Ma buongiorno. Io la mucchina, vedi, lo spruzzo.
0: No, ce l'ho anch'io, dopo la do. Benvenuti, sono le 10:10 di questo sabato. Che giorno è oggi?
1: Il 19
0: settembre. Questi sono i miracolati di Radio Capital con Fabio Canino da Roma, la Laura da Milano e sì, abbiamo qui una guest star, il nostro Simoncino, che è
1: Ale Simonello Forever
0: di ritorno da un tour difficilissimo col camper. Quest'estate ha girato l'Italia, solo l'Italia, l'Europa, Germania, tutto in camper, ma è tornato
1: ma
0: per
1: siamo
0: noi.
1: Tornati qua anche noi come ogni sabato e domenica alle 10 miracolati. Oggi qui abbiamo una new entry, Fabio, a Milano.
0: Sì,
1: abbiamo Ilaria, buongiorno.
0: Ciao
1: Ilaria,
0: buongiorno.
1: E la nostra Cecilia,
0: la nostra Cecilia, ha portato la pizza.
1: No, basta,
0: oggi non la focaccia,
1: no,
0: solo
1: no,
0: la scorsa
1: oggi...
0: settimana,
1: esatto,
0: che era la prima volta.
1: Perché c'eri tu.
0: Allora, perché abbiamo parlato di Pinocchio, di Bennato, eccetera? Perché festeggiamo i 200 anni dalla nascita di Collodi, che poi sarebbe Carlo Lorenzini, e la storia del suo capolavoro, appunto, Le avventure di Pinocchio.
1: Mamma mia,
0: bellissimo.
1: Che libro.
0: Devo dire però, Laura, che nella storia della letteratura italiana, lo spazio che i critici davano a questo libro era sempre stato un po' ridotto, forse perché non sapevano dove inserirlo. Una favola? No, non è una favola, è un romanzo? No, non è un romanzo. Solo un mio collega, Benedetto Croce, diceva che di legno in cui è intagliato il burattino è quello dell'umanità, il legno, bellissimo, ha detto una cosa bellissima.
1: Devo dire che anche Calvino si è fatto mancare niente, perché ha detto che è una favola capace di sopravvivere indenne ai mutamenti del gusto, delle mode e del costume.
0: È vero.
1: Senza mai conoscere momenti d'oblio. Ed è vero
0: perché di solito le favole, quelle troppo moralistiche, no, che ti dicono sempre, finiscono per essere noiose, mentre invece la bellezza di Pinocchio è proprio quella delle sfumature oscure. Piace ai ragazzi perché incarna l'idea di libertà, no?
1: Voglia.
0: Ed è un po', diciamo, il nostro Don Chisciotte, diciamo, proprio perché non accetta la realtà com'è. Mi piace quando uno dice la realtà così, come
1: e
0: diceva.
1: Poi sbaglia,
0: come
1: si
0: diceva,
1: riprende.
0: Esatto, come diceva la signora Patti Pravo, la cambio io questa vita che non riesce a cambiare me. Che
1: esatto,
0: è un po' la stessa cosa, insomma. Corsa
1: Fabio,
0: di corsi
1: solo
0: storici.
1: Tu da Benedetto Croce a Patti Bravo, d'amblè.
0: Capisci?
1: Lo so. Ma non
0: allora,
1: è che sei qua perché mancava qualcuno.
0: Non si sa. Parlavamo con Simoncino, non si sa.
1: Ecco.
0: Ma vogliamo chiedere alle miracolate e ai miracolati all'ascolto una cosa. Pinocchio è famoso per le sue bugie. Che gli facevano crescere il naso e poi si capiva che aveva detto una bugia. Ma voi, miracolati, miracolate, avete una bugia?
1: Che bugie avete detto?
0: Ecco,
1: proprio
0: e che magari ancora non avete poi detto alla persona a cui avevate detto questa bugia la verità.
1: È
0: se
1: il
0: ce
1: momento
0: l'avete,
1: di farla.

0: con noi, un po' una specie di seduta d'analisi, vi libererà, sì, vi libererà la coscienza, fatecelo, dacci un po' il numero, Laura.
1: Al 342 342 2190, mi raccomando i vocali al di sotto, non al di sopra dei 16 secondi,
0: no,
1: massimo 17,
0: 20, 20,
1: Fabio,
0: dai 20,
1: su, non dire 20 che poi arriva a 25,
0: è vero anche questo, sì,
1: 17,
0: sì,
1: massimo, dai. Ma, dai, vabbè, dai,
0: fateci sapere quale bugia avete detto che ancora non avete confessato, poi potete dirlo qua, eh?
1: Adesso ci sono io che canto questa canzone, sono le mie iniziali.
0: Ah, è vero, LP, Don't Stop ai Miracolati di Radio Capital.
1: Bugie come se piovessero.
0: Pinocchio,
1: eh?
0: Auguri intanto.

0: Devo dire, Laura, che stiamo creando dei mostri, dei mostri. Sulle bugie, attenzione, di Pinocchio sta venendo fuori di tutto. Ma molti ci hanno ricordato che per le nostre generazioni, sì, Pinocchio, al di là del libro, è stato lanciato in televisione da un bellissimo, quello che si chiamava sceneggiato televisivo,
1: stupendo,
0: di Luigi Comencini nel 72, che aveva questa sigla. Te la ricordi?
1: È certo che me la ricordo. E questo dimostra l'età, Fabio, se sei d'accordo. Perché la nostra Cecilia non aveva idea della sigla di
0: Ma Cecilia va licenziata.
1: Sono giovane.
0: Subito,
1: no!
0: Subito, così.
1: Ilaria, tu ti ricordi? Quanti anni hai, Ilaria? 30.
0: Forse perché è stato anche rimandato. Comunque, miracolati allora, più giovani, se non l'avete visto, andate su Rai Play e cercate questo Pinocchio di Luigi Comencini 72. È meraviglioso.
1: Vi dico solo che Geppetto lo faceva Nino Manfredi.
0: Beh, l'ha fatta Turchina Gina Lollobrigida.
1: Che era
0: ragazzi,
1: favolosa, Fabio, diciamo la verità.
0: Brava.
1: Il gatto e la volpe, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Quindi, insomma, ma un'altra cosa del Pinocchio che un po' ha distorto qualcosa, però,
0: sì,
1: Fabio, se ti ricordi bene,
0: sì.
1: Perché gli ha cambiato il finale, non era un pesce cane, ma è diventato una balena per la Disney, il cartone animato che ha fatto il giro del mondo.
0: Sì. Poi vabbè, Matteo Garrone nel 2019 ci ha fatto una versione un po' più cupa, devo dire.
1: Sì, un po' più simile però al racconto originale.
0: Al racconto di Collodi, è vero, è vero. E poi nel 2022 c'è stato il remake in live action di Robert Zemeckis, sempre per la Disney, dove c'era Tom Hanks nei panni di Geppetto. Ha avuto un sacco di premi,
1: però,
0: ha vinto l'Oscar
1: Guillermo del Toro, ha vinto
0: però
1: l'Oscar,
0: io sono
1: miglior
0: legato
1: film
0: a quello di Comencini,
1: sì,
0: mi dispiace
1: sono
0: a questo. Mi dispiace,
1: Fabio,
0: sì.
1: Senti un po', buongiorno, sono qui con mio marito Giovanni in auto, sta dicendo una bugia che non si ricorda le bugie dette, dice Paola.
0: Questa è sottile, molto sottile. E invece questa, attenzione, di Giancarlo: la mia bugia più grande, non ho mai detto ti amo alla persona che amavo. Cioè, quindi gliel'hai detto ma... quindi allora alla fine?
1: Non ho capito, non
0: lui
1: si
0: dice,
1: capisce.
0: La mia bugia più grande, non aver detto ti amo alla persona che amavo. Evidentemente, voglio andare sotto, lui l'ha detta a un'altra persona, quindi la persona a cui la doveva dire non gliel'ha detto. Però dici, io non ho detto una bugia perché ho
1: mi
0: detto ti amo.
1: Sta scendendo sangue dal naso,
0: però
1: allora.
0: Un vocal.
1: Prince, Fabio.
0: È già partito con la Scina. Scina, vieni.
1: Anche lei è arrivata oggi.
0: Ragazzi, un trucco un po' pesante, Scina, signora Easton, un po' pesante. Ma vabbè, voi
1: guarda che Prince ce
0: tutto
1: la fa, ogni fine settimana chiama e arriva.
0: Perché c'è Roberto che lo vuole. È lui che lo chiede.

0: leggere, arrivano delle bugie, sono delle confessioni.
1: Tremende,
0: proprio
1: no,
0: da
1: no,
0: ho
1: no.
0: detto questo, non mi sono pentito, no, anche robe più leggere. Allora, abbiamo detto che stiamo festeggiando il compleanno di Collodi,
1: 200 anni.
0: I 200 anni per Pinocchio,
1: che ha scelto Collodi, che è il paese della mamma,
0: esatto, ha voluto come... prendersi come nome, sì, questo. E a Firenze, che è dove è nato,
1: certo,
0: il nostro Collodi, ci sono due mostre che celebrano questo speciale anniversario, raccontando le due anime dell'autore, perché effettivamente era un po', aveva due anime. La prima alla Biblioteca Marucelliana, che, sì, porta alla scoperta del Collodi scrittore per ragazzi, con le prime e rarissime edizioni dei suoi libri, quindi andate, vedrete proprio,
1: esatto,
0: le prime collezioni.
1: E invece la seconda, la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, sulla sua vita più

0: intima e politica, perché è stato anche, cioè, uno che ha preso posizione, sì, nella sua vita, eh?
1: Sì, assolutamente. Tant'è vero, ci dicono, il libro di Pinocchio non è per niente moralista rispetto a quello invece del cartone animato della Disney, cioè. Beh, ha sempre, certo, detto quello che pensava, sincero. Infatti ci piace quello, a noi ci piace quello lì direttamente. Che mi fai ascoltare adesso alle 10:23?
0: Caro mio, abbiamo Travis.
1: Travis, buonasera e benvenuto. Closa.
0: Chissà in quanti sono andati al concerto di Travis. Magari Simonello è andato, Fabio, secondo te?
1: No, sarebbe Simonello piaciuto? lavorava. Ti sarebbe,
0: ma
1: piaciuto
0: lavora
1: andare
0: sempre.
1: Questo ragazzo mi lavora tanto, ce l'avremo molto quest'anno, Simoncello, con noi.

0: Ed io la mia bugia non l'ho mai rivelata in tutto questo tempo. E la dico a voi davanti a milioni di ascoltatori.
1: Milioni.
0: Ma siete scemi.
2: No, hai ragione. Ma siete scemi, vengo a dire a voi una cosa che mi sono tenuto per tutta la vita.
1: Effettivamente.
2: Hai ragione, hai ragione. Molti si sono ricordati dello sceneggiato di Comincini di cui parlavamo. Ci hanno segnalato anche, è vero, ci eravamo dimenticati, che c'era anche Vittorio De Sica che faceva il giudice.
1: Sì,
2: ti ricordi?
1: Certo, certo.
2: Cioè, ti rendi conto il cast di quella roba? Oggi
1: lo
2: nei
1: so.
2: Cast.
1: Fabio, scusa, non posso non leggere questo di Loretta.
2: Leggi.
1: Non ho mai detto al mio compagno di aver rivenduto il regalo che mi ha fatto per i miei 50 anni.
2: No, Loretta, dai.
1: E lo so, Fabio, ma come si fa? Dai, sinceramente.
2: Al tempo di Pinocchio, ci dice Mariangela, ho fatto un disegno e l'ho spedito alla produzione, evidentemente, e mi hanno mandato il poster di Pinocchio. Un saluto da Palermo. Bello, sì. Devo dire che non solo a Firenze ci sono grandi festeggiamenti, anche a Modena, al Museo della Figurina, oggi c'è Pinocchio a rotta
1: ma
2: di
1: poi,
2: collo.
1: Scusa, lancio questa cosa prima della pubblicità,
2: lanciala.
1: Fabio, lancio questa cosa. Ma perché in tutte le autostrade italiane ci sono dei pinocchi naturali?
2: Che belli, mi piace.
1: Ma è incredibile,
2: me.
1: Ovunque. Per
2: voglio
1: cui
2: dire
1: basta.
2: Che Emanuele li comprerebbe tutti.
1: Allora tra poco, Fabio, vado a prendere uno per Emanuele.
2: No, grazie,
1: ciao.
2: A tra poco.
3: Come ti chiami?
4: Pinocchio.
3: Sei proprio te. Oddio. Oddio, oddio. Mi è nato un figlio.
5: Miracolati di Radio Capital.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
8: Regina, ma che bel sorriso!
9: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
8: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
10: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
11: Expert Orange Week, solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide fino al 23 settembre.
13: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
14: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Perché? Perché?
17: Ecco perché.
14: Non fartela scappare.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
18: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
14: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
14: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
14: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
14: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo
20: è il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuovo Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
21: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Questi erano proprio i Mattia Bazar, originali.
1: Per
0: un'ora d'amore, bellissima questa canzone. Mentre arrivano un sacco di messaggi, sia vocali che scritti, su Pinocchio. Ma lo sapevi tu che Pinocchio è il libro italiano più tradotto e diffuso di sempre, nonché una delle opere,
1: a parte la Bibbia, certo,
0: esatto, non religiose, più tradotte al mondo? È pubblicato in oltre 300 tra lingue e dialetti, compreso l'esperanto e il latino.
1: Io invece ti volevo dire dell'effetto Pinocchio nella scienza.
0: Attenzione,
1: sai che sono un po' scienziata.
0: Effetto Pinocchio nella scienza, dimmi.
1: Allora, in ambito scientifico e psicologico esiste davvero l'effetto Pinocchio? È il fenomeno fisiologico studiato dall'Università di Granada, per cui quando si dice una bugia, la temperatura della punta del naso aumenta a causa dello sforzo mentale e dell'ansia dell'inganno.
0: Chiaramente non è che cresce il naso come nella favola.
1: No, però la punta diventa calda. C'è
0: per
1: da
0: quello
1: dire
0: lo chiamano
1: che c'è gente che
0: Pinocchio.
1: Sa mentire come se non ci fosse un domani,
0: è
1: Fabio,
0: vero,
1: quindi.
0: Spudorati, mi fai sentire un vocal?
1: Sì,
0: per favore, grazie.
2: Miracolati, io 40 anni fa ho detto a mia madre che andavo in vacanza in Corsica con un gruppo di amici in una casa che ci avevano prestato. E invece ero in Vespa e in tenda da sola con il mio fidanzato dell'epoca. Una vacanza on the road su un Vespino un po' vecchiotto, tra l'altro, e anche un pochino avventurosa. Ma non l'ho mai confessato.
1: Mica male.
0: Vabbè, ma sulle vacanze che eri in un posto.
1: Anche tu avrai mentito sulle vacanze,
0: no,
1: Fabio. Qualcosina.
0: Lo sai, io con i miei non ho avuto questi problemi, anche
1: no,
0: quando non voleva andare a scuola glielo dicevo, no?
1: Quando e loro si fa ti mandavano forca.
0: No, io gli dicevo oggi non ci voglio andare, vabbè, non ci andare, piuttosto che non andare, far finta, capito?
1: Allora io invece vorrei andare al concerto di Harry Styles. Fabio, se puoi fare qualcosa
0: a Roma,
1: per favore.
0: Ho visto i cartelli enormi, ora chiamo Harry, appena ci fermiamo un attimo chiamo.

0: ti ringrazio.
1: Allora, intanto è venuto qui. Ora glielo... Senti, Eri, facciamo una cosa: ci canti questa canzone. Sì. Alla fine della canzone, la Laura ti paga per l'intervento.
0: Ma no.
1: Io siamo rimasti d'accordo così. E che te posso fare? Harry, prego, puoi cantare.
0: Harry Tuosa, esatto.
1: Sì, ti farà un bonifico. Ti farà un bonifico.
0: Ma no!
1: Due biglietti,
0: Harry,
1: ha bisogno di due biglietti.
0: No. Da un gelato.
1: Sir.

0: Grazie Harry, grazie
1: come
0: tante.
1: Come si è rimasti d'accordo, allora, me lo dà il biglietto.
0: Tu li devi fare il bonifico, quando gli arriva il bonifico vedremo se darti il biglietto.
1: Sigla.
2: Lunedì facciamo Lucrezio, martedì Molieri, mercoledì Machiavelli, il giovedì Goldoni, il venerdì Voltaire, il sabato Sartre e la domenica Dante.
1: Allora, questo è un po' anche un omaggio a chi, allo scrittore che andiamo a sentire per un suo libro precedente che era La notte dei libri bruciati,
0: sì,
1: che è proprio da cui è stato tratto questo film di Truffaut. Ma adesso Fabio, per cosa lo chiamiamo? Ospite favoloso Fabio Stassi.
0: Buongiorno Fabio!
3: Buongiorno a tutti e a tutti.
0: Buongiorno, allora Fabio è l'autore di un racconto di Geppetto, Quando Pinocchio non c'era, per la Sellerio. Cioè lui racconta i personaggi, il personaggio prima del, diciamo, che diventi protagonista del libro di Pinocchio, giusto?
1: Vari autori, sì. E lui ha scelto Geppetto.
3: Sì, sì, giusto, è un'antologia che si chiama Quando Pinocchio non c'era, per celebrare i 200 anni di sì. Collodi. Tutto nasce da un'idea di Antonio Manzini, che aveva scritto un racconto sul Gatto e la Volpe, prima di diventare il Gatto e la Volpe. Me l'aveva fatto leggere e da lì lui ha avuto l'idea di coinvolgere altri scrittori, alcuni sono... gli voglio un gran bene.
1: Che bello!
3: Scrittori, sì, c'è Maurizio Maggiani, La Mazzucco,
1: La Masini.
3: La Masini, Beatrice Masini, che ha parlato del pesce cane, la giovane Carlevero, insomma, il mio amico Rapino. Siamo una
1: un gruppo di bambinoni, diciamo, un gruppo di bambinoni.
3: Sì. Beh, una compagnia proprio come quella di Mangiafoco, di Cantastorie, che andiamo in giro. E mi hanno chiesto, lui, Antonio Manzini, mi ha chiesto di chi volevo parlare. Io avevo già scritto un romanzo su Geppetto quindi era la mia scelta era obbligata, ma la sfida era raccontare il prima,
0: il prequel come si dice.
3: Cosa facevano, da dove venivano, come sono arrivati a essere quello che poi sono dentro Pinocchio.
1: Raccontaci del tuo Geppetto.
3: È stato, nonostante avessi dedicato appunto un romanzo a Geppetto, interrogarmi sulla sua storia, perché noi lo vediamo già vecchio,
0: certo.
3: E quindi è stato davvero interessante. Tra l'altro mi ha quasi chiarito alcune cose, perché io poi mi convinco di quello che
0: certo, è giusto, se lo scrivi.
3: No, che siano andate realmente così le cose.
1: Io volevo chiederti, Fabio, scusami, sì. Volevo solo chiederti che tipo era questo Geppetto più giovane.
3: Allora, diciamo che è particolare. È particolare.
1: Immagino.
3: Sì, aveva un destino. Era un destino. Il destino è la solitudine e l'orfanezza. È un orfano. Però al tempo stesso Geppetto per me è uno dei grandi personaggi irriducibili della letteratura di tutti i tempi, cioè contiene dentro di sé un desiderio irriducibile di vita, anche di avere un figlio, ma
0: di ricreare una famiglia che lui non aveva avuto.
3: No, ma la sua poi la sua è una strana famiglia, dove appunto è un burattino, non c'è la madre, però lui è il genitore, lui è
1: che
3: madre
1: bello,
3: e padre
1: vedi
3: insieme.
1: Vedi, allora intanto
0: scusate, una domanda devo farla sul... Ha sempre fatto il falegname o prima faceva un altro lavoro?
3: No, ha sempre fatto, è andato, ho scoperto che è andato a bottega da Mastro Pietro Chiodo, che tra l'altro ho preso in prestito questo personaggio dal Sentiero di Ragno di Italo Calvino, personaggio.
1: Vabbè, e allora.
0: Grazie a Fabio Stassi. Leggete tutti Quando Pinocchio non c'era, per Sellerio, e troverete tutti i personaggi di Pinocchio prima che entrassero in quella favola. Grazie Fabio.
1: Ciao.
3: Grazie a voi, un saluto.
4: Radio Capital.

0: come andò che maestro ciliegia falegname trovò un pezzo di legno che piangeva e rideva come un bambino.
1: Quando si parla di Pinocchio non si può parlare di Paolo Poli, che è stato uno dei primi che l'ha recitato, ci fece anche un radio sceneggiato Le avventure di Pinocchio, ma non solo, uno spettacolo insieme a Marco Messeri che si chiamava Pinocchio con gli stivali, quindi proprio Paolo Poli è legato.
2: Posso dire
1: tantissimo.
2: Fabio che quasi tutti i più bravi hanno fatto delle
1: cose con Pinocchio
2: teatrali, tipo Carmelo Bene faceva
1: si prestava, diciamo, no, alle varie interpretazioni personalizzate dei grandi artisti. E proprio di Paolo Poli volevo anche ricordare la gioia del teatro, ovvero lunedì prossimo alle 20 al Teatro Argentina di Roma ci sarà la serata Paolo Poli, la gioia del teatro, organizzata a 10 anni dalla scomparsa del grandissimo
2: già
1: artista.
2: Sono già 10 anni.
1: Ci saranno un sacco di artisti, sarà presentato da Pino Strabioli che ci ha lavorato insieme, insomma, ma ci saranno da Lucia Poli, Milena Vukotic, Arturo Brachetti, Leonardo Brizzi, Maria Cassi, Marco Cavalcoli e Stefano Gragnani. Devo dire, è una cosa, io vado a vederlo perché a parte Paolo Poli mi piace tanto, ma ci saranno anche, oltre gli artisti sul palco del teatro, dei video inediti,
2: che
1: dei bellissimi
2: sono
1: video
2: le cose
1: inediti.
2: Più belle.
1: Diciamo, è molto bello.
2: Allora, l'appuntamento, Fabio, è lunedì
1: alle 20 al Teatro Argentina di Roma,
2: che è anche un bel posto per andare.
1: Molto bello, molto bello.
2: Allora, intanto ti volevo dire che rido perché sono arrivati dei messaggi da schiantare da ridere. Ma poi no, ti posso dire una cosa, il Luca De Gennaro ha mandato un audio, Fabio, in cui diceva, a proposito di Pinocchio, che Patti Smith, quando una volta che veniva in Italia, gli chiese se poteva accompagnarla a Collodi, nella casa di Collodi, solo che la casa era in restauro
1: per tanti anni,
2: esatto, però una delle eredi, una signora gentilissima, le regalò una delle opere prime di Pinocchio. Lei se ne andò felice, la Patti felice. A me non me l'avrebbe regalato.
1: No. A Torino invece, presso la libreria San Paolo in piazza Savona, è esposto l'unico burattino originale utilizzato nello sceneggiato, quello di cui parlavamo prima. Esatto, e difatti Giovanni dice: non avete ancora parlato della colonna sonora? Come no? Abbiamo iniziato con la colonna sonora. Paolo. Devi arrivare alle 10.
2: Guarda,
1: Paolo,
2: che ci sono i Coldplay, per favore.
1: Ragazzi,
2: Fabio,
1: entrate. Sì, anche di. Ragazzi, il bonifico lo fa Laura, lo sapete,
2: ma no, ma
1: è l'amministrazione Laura. Andate a Milano da Laura, Cecilia vi dà tutti i dati, andate.
2: Ma che dati?
1: Coldplay Adventure of a Lifetime.
2: Ma non c'è neanche gli occhi per piangere.
1: Purtroppo è così.

0: Miracolati, Giuseppe da Torino. Io e mia moglie, fidanzati 14 anni fa, andammo in un ristorante stellato dove ci portarono a un certo punto del baccalà mantecato, cosa che diede dei conati spaventosi a mia moglie, che è praticamente intollerante. Scappammo fuori dicendo che era in stato interessante mia moglie, cosa che non era vera. Quindi evviva Radio Capital!
1: Evviva Radio Capital! Vai, vai, vai, è momento di un caffè.
2: Vi consigliamo di approfittare dell'intervallo per pensare a tutt'altro. E il peggio deve ancora venire.
3: I Miracolati. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
6: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
7: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
8: Cortilia, che piano?
7: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
9: 99, 99, non è possibile.
10: Tesoro, tutto ok?

0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99, Puma.
1: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran, completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Dal 21 al 24 settembre. Torna a Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Allora,
1: erano i Blind, erano i Blind Melon,
0: che devi,
1: Fabio,
0: pagare anche loro, te lo
1: una
0: ricordo.
1: Band alternative rock statunitense formatasi nel 1989 a Los Angeles.
0: Hai pagato anche loro?
1: No, ha detto che pagavi tu.
0: No, non ci penso nemmeno. Stavo dicendo, in provincia di Cuneo, Laura, c'è, sì, un paese, Vernante, dedicato, sì, a Pinocchio, con più di 150 murales sparsi sui muri delle case del paese, in onore di Attilio Mussino, che fu il primo illustratore del libro di Pinocchio, che a Vernante trascorse gli ultimi anni di vita, oh, pensa. E poi c'è, prima di andare in pubblicità, ti devo dire questo, che nel film Forrest Gump, ti ricordi?
1: Sì,
0: quando,
1: certo,
0: lui diventa famosissimo e, sì, tutto. Lui dice, gli fanno dire gli sceneggiatori: sono diventato famoso quasi come Pinocchio. Pinocchio. L'imitazione orrenda.
2: I miracolati.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
5: Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: cosa, devo dire, emozionante anche, perché un fattorino cinese, un rider, vince un premio letterario con una raccolta di poesie. Il protagonista si chiama Wang Jibing,
1: ha
0: 56
1: Wang.
0: Anni.
1: Sì.
0: E non posso neanche immaginare che già da noi è l'incubo fare il rider. Un saluto a tutti. Immaginati in Cina. Da ragazzo è stato costretto a lasciare la scuola per motivi economici, quindi è passato da un lavoro all'altro. In questi anni ha percorso centinaia di migliaia di chilometri nel traffico, ma tra una pausa e l'altra non ha mai smesso la sua proprio passione, che è quella di scrivere.
1: Tipo un semaforo rosso, si fermava,
0: sì,
1: e scriveva.
0: Sempre. Allora, okay. I suoi versi sono diventati la raccolta Volo a bassa quota, con cui ha vinto questo premio, che si chiama Lux Sun, uno dei più alti e severi riconoscimenti letterari cinesi, storicamente riservato ad accademici e scrittori di professione.
1: Però,
0: allora, una frase della raccolta, che è: anche un volo a bassa quota è comunque un volo, che fa venire la pelle d'oca,
1: vero,
0: diciamo la verità,
1: è
0: diventata la filosofia centrale dell'intera raccolta. La dimostrazione che la dignità, Fabio, la bellezza e la grande poesia possono nascere anche ad altezza strada, dentro l'urgenza del lavoro di tutti i giorni.
1: Infatti questa frase, bravo il nostro amico Wang, è diventata per i suoi colleghi la frase capolavoro.
0: Sì.
1: Anche un volo a bassa quota è comunque un volo, è verissimo, bella
0: è
1: questa cosa.
0: Tu invece che notizie hai?
1: Ti riporto a Firenze, oggi ne stiamo parlando tanto con
0: bicentenario. Forse perché sei nato a Firenze.
1: Forse. Allora, a Firenze nel 1964 nacque la prima helpline italiana, la Voce Amica, che poi c'è in tutta Italia, arriva dopo, no? La voce, la famosa,
0: sì,
1: voce. Allora, il prossimo ci sarà un corso per aspiranti volontari, perché sono 100 volontari che devono lavorare tantissimo, perché il servizio tutti i giorni dell'anno, festività comprese, dalle 16 alle 6 del mattino, e quindi servono tanti volontari. Questi volontari seguiranno questo corso a partire dal 28 settembre, che è gratuito.
0: Sì.
1: E non richiede prerequisiti, prevede 12 incontri collettivi con cadenza settimanale, e devo dire che è una cosa molto importante, perché è una cosa, a me quello che piace è che loro non sono né psicologhi né niente,
0: ti stanno vicini come un amico,
1: ti ascoltano, non devono commentare, non devono giudicare,
0: è il primo passo per farsi aiutare,
1: esatto, essere ascoltati, perché l'ascolto è fondamentale. Se volete partecipare a questi corsi, andate sul sito voceamicafirenze.org, ripeto, voceamicafirenze.org, e lì magari potrete diventare uno dei volontari di Voce Amica. Mi piace molto.
0: Bello, bello. Allora, devo dire che adesso arriva un'altra toscana, ma che è questa oggi? Cosa è successo?
1: Sì,
0: la Gianna, c'è la Gianna.
1: Bella sta canzone, ragazzi, è proprio bella,
0: Molto. È un po', siamo un po' noi, Fabio.
1: Meraviglioso errore.
0: Sì.
1: Errore, ma comunque meraviglioso.
0: Esatto, dai, come volare basso, è sempre,
1: esatto,
0: volare.
1: Bellissima quella frase.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: San Ginale, io sto qua, tu già mi conosci a me, no? E sei sempre quello che se mi potesse fare grazie, dai. Non avessi parlato proprio, San Gennaro. Tu giusto, sei suo cliente qua.
2: Sono cliente, allora.
3: Troisi che parlava di San Gennaro. Miracolati.
2: Beh.
3: Come potevate pensare che ci saremmo dimenticati che oggi 19 è San Gennaro, ragazzi? Ci è arrivato un sacco di messaggi. Ma come non dite nulla? Lo diciamo, diciamo anche che il sangue si è già liquefatto alle 10.04.
2: Siamo sereni, quindi va tutto bene, tutto. Fabio.
3: E noi miracolati siamo proprio. Ciao, siamo alla radio. Ufficiale,
2: ma c'è la radio ufficiale dei santi, tra l'altro, di tutti i santi, no? Ma poi San Gennaro è proprio non so, cioè non solo per i napoletani,
3: no, è andato oltre, è diventato un'icona pop. San Gennaro, va oltre. Io una volta sono stato, Laura, alla, sì, alla manifestazione, alla cerimonia, alla manifestazione,
2: anch'io, vabbè, sono stata con la Sara Zambotti.
3: Lo sai che mi commossi anch'io, perché c'erano delle signore veramente che chissà cosa pensavano, speravano, con questi rosari. Quando il sangue si liquefa,
2: no, se liquefatto,
3: se liquefatto, sì, sto dicendo una serie di cazzate,
2: sì,
3: prima dice, hai detto psicologhi, no, ho sbagliato, è psicologi, assolutamente, dicevo, si misero a gridare, questi signori mi commossero, perché ho detto veramente ci
2: poi
3: credono,
2: poi tutti col fazzoletto bianco,
3: sì,
2: quanto,
3: certo,
2: ma no,
3: certo,
2: allora,
3: certo,
2: a parte
3: certo,
2: che io ho proprio una passione per Napoli,
3: vabbè. E poi Laura,
2: e oggi via, speriamo nei miracoli, allora Fabio,
3: già,
2: oggi
3: intanto siamo noi il miracolo ufficiale,
2: hai ragione,
3: devo
2: Fabio,
3: dire una cosa.
2: Attenzione,
3: il tesoro di San Gennaro è il,
2: sì,
3: più prezioso al mondo, anche più
2: so,
3: quello della regina,
2: della regina.
3: Lo voglio dire così,
2: Fabio,
3: se ci ascoltano,
2: vogliamo
3: da
2: dire una robina che allora fa, che è molto ridere, del nostro Marco Biondi insieme a Nicola Savino, prego,
3: sì,
2: dalla regia,
3: sì.

0: Pinocchio, quello con Nino Manfredi eccetera, e ci fecero questo
1: Pinocchio.
0: Pentitevi amaramente, pentitevi.
1: Fortuna che ci sono i Duran Duran, guarda, mamma mia.
0: Non vorrei dirtelo, Laura, ma anche loro aspettano un bonifico, io te lo dico.

0: ne allora, abbiamo Fabio, bizzeffe di miracoli.
1: Ma scusa, io questo voglio, voglio ammettere davanti a tutti che non lo sapevo. Perché incredibilmente è un miracolo poco conosciuto. Nel 1977 l'Italia abolì le classi differenziali, portando tutti gli alunni nelle classi comuni, introducendo l'insegnante di sostegno assegnato alla classe.
0: Questa per dire che siccome c'è chi vorrebbe invece ridividere tutto,
1: non ci credo.
0: Eravamo un paese molto moderno, molto avanti dopo il periodo fascista.
1: Ma poi giusto, Fabio.
0: Giusto, certo che è giusto. Ci sono gli insegnanti di sostegno proprio per quello.
1: Che si fanno un mazzo così,
0: tantissimo.
1: Ricordiamolo.
0: Un abbraccio a tutti gli insegnanti,
1: sì,
0: in generale.
1: In generale e a quelli in particolare. Di sostegno. Sì, sì, sì.
0: Quindi l'Italia lo è stato. Io spero che torni a essere dopo questo momento di ubriacatura, di follia razzista, nazista. Poi che piano piano torni a essere quella che era. Perché se nel 77 abbiamo fatto questa cosa per primi, guardate, siamo stati i primi, cioè proprio è un primato nella storia italiana, devo dire, per cui
1: ma
0: fatto
1: primi
0: bene.
1: Al mondo, Fabio,
0: sì, primi al mondo, primi al mondo, le
1: cioè,
0: leggi
1: primi
0: 517
1: al mondo. Incredibile. Beh, queste cose qui dai danno sempre un po' di speranza,
0: sì,
1: allora capiamo anche a proposito di scuola, di ragazzi, che Pinocchio è stramatissimo, a parte la sciagurata versione di Marco Biondi che salutiamo, e anche Savino. In Valstrona c'è proprio il Geppetto, il falegname ufficiale che produce i pinocchi per Collodi.
0: Ah, quindi se vogliamo andiamo a prendere.
1: È un artigiano storico capestibile, si chiama Giuseppe Piana. Salutatecelo se siete lì in Valstrona.
0: Ciao Giuseppe, ciao.
1: Ditegli che l'abbiamo, l'abbiamo salutato e abbiamo parlato e ringraziato.
0: La Valstrona,
1: adesso,
0: va bene.
1: La Valstrona è vicino a dove abito io, non è lontano. Sì, sì, sì,
0: nel
1: allora Lago Maggiore.
0: Allora prendi due pinocchi e poi.
1: Ma allora fa.
0: Su, intanto sentiamo allora Nora. Nora è venuta gratis, quindi ci penso io, la pago io. È voluta venire gratis.
1: Dai un caffè.
0: Don't know, oggi non è buonissimo. Don't know why, è miracolato.

0: Vabbè ragazzi, a questo punto confesso una verità, non una bugia, relativa a Pinocchio. Quando facevo l'elementare, quindi entro il 1980, abbiamo fatto un concorso se preferivamo Atlas UFO Robot o Pinocchio. Beh, tutti hanno risposto Pinocchio, tranne la sottoscritta, anziana di Savona.
1: Anziana di Savona, sarai denunciata. Almeno lei ha detto la sua, ha detto la verità, perché all'epoca era difficile dire Pinocchio, secondo me molti l'hanno detto perché faceva piacere alla maestra, alla professoressa.
2: Però non è che si conoscesse tantissimo, Fabio, rispetto ad adesso i ragazzi che guardano e ascoltano tante cose.
1: È vero,
2: ma Pinocchio, che bello! Che bello! Grazie per averci fatto compagnia.
1: Ci arriva un sacco di notizie di paeselli che hanno mostre, tutto per celebrare Pinocchio. Quindi andate nei paeselli, perché oltretutto, al di là della fiaba, intorno alla fiaba si racconta sempre perché in quel paese c'è una mostra su Pinocchio, o perché ha vissuto qualcuno dei personaggi,
2: qualcuno appassionato. Anche Fabio, no?
1: Anche appassionato. Assessore, io mi ricordo, forse però sono matto, ma quando ero bambino io
2: Fabio,
1: c'era.
2: Pensaci bene.
1: No, ma è una roba.
2: Ci stai pensando bene,
1: può
2: Fabio?
1: Può darsi che ci fosse l'album delle figurine di Pinocchio, di quello sceneggiato, perché a me
2: secondo me
1: averlo fatto.
2: Io mi ricordo solo che ho fatto solo Sandokan, però
1: Sandokan anch'io, certo.
2: Adesso arriva la vagonata delle figurine.
1: Se qualcuno di voi ha fatto l'album delle figurine di Pinocchio, me lo faccia sapere, perché mi sa che
2: allora,
1: l'ho fatto
2: anch'io. Allora, a proposito di figurine, mi è venuto in mente così d'amblè, Fabio.
1: Sì.
2: Allora, oggi figurine, soprattutto quelle più famose, sono quelle dei calciatori.
1: Sì.
2: Oggi San Siro compie 100 anni.
1: Auguri.
2: Che
1: lo
2: me
1: stadio.
2: Lo vogliono buttare giù.
1: Lo stadio, auguri.
2: Che non ci sarà più per i concerti.
1: E dove lo fanno lo stadio?
2: Ma non si capisce ancora, se devo di fianco, tipo una roba così.
1: Ah,
2: non lo
1: buttano
2: so.
1: Giù e le ricostruiscono.
2: Sì, vabbè, comunque. Auguri. 100 anni. E non dimostrarli, basta, l'ho detto.
1: No, l'ha voluto dire, l'ha detto. Allora sì, cominciano ad arrivare, ma sono vocali, messaggi sulle figurine, dopo ve lo dico. Intanto
2: tu la facevi di Sandokan, Fabio?
1: Sì, e quella più difficile da trovare era una doppia foto di lui che saltava con la tigre.
2: Si incrociavano.
1: Era la più difficile da trovare.
2: Allora ti faccio andare a fare un attimo di pausa, che ti vedo un po' così.
1: Ma la macchinetta del caffè non funziona bene oggi, c'è questo problema qui.
2: Aiuto.
1: È un grosso problema. Tra poco.
3: Se non aumentiamo l'audience entro il fine settimana, abbiamo chiuso e ci rimpiazziamo.

0: cominceranno con delle soap opera e dei quiz show.
1: I miracolati di Radio Capital.
2: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia.

0: Consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
3: Pronto? E il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su Opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
7: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
9: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
8: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
8: Suzuki.
10: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro. E patate gialle da 2 kg coltivate in Italia, a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
11: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più! Arrivano i Pro Days di Fiat Professional! A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Radio Capital, David Bowie, Ziggy Stardust alle 11.36. Ma siccome Laura parlavamo di bugie, sì, ce n'è una grossissima che riguarda gli squali. E allora vi facciamo sentire un trailer di un bellissimo documentario che è su Prime.
1: Credo che sia proprio lo squalo che
0: sentiamo.
1: Parli.
2: La mia presenza ti indicava dove gettare le reti. E tu mi incoronasti il re dei mari.
0: Sì.
2: Secondo la tua legge. Ma poi un giorno diventai un mostro, un assassino. E quel patto venne tradito. La tua ingordigia si servì di me.
1: Attenzione.
0: Bellissima la voce dello squalo. Stiamo parlando di Shark Preyed, che è un titolo specchio, perché vuol dire preda di uno squalo, ma anche squalo predato. Ed è proprio per questo che abbiamo chiamato il regista e l'autore di questo bellissimo documentario, Marco Spinelli. Buongiorno Marco.
3: Ciao ragazzi, ciao Fabio, ciao Laura.
0: Buongiorno.
1: Ciao Marco.
0: Allora,
1: Marco, intanto complimenti.
0: Bravissimo, è un documentarista, va in tutti i mari del mondo. Devo dire, quando io l'ho conosciuto mi raccontava quello che faceva, che andava a fare questi documentari sott'acqua, e fai le foto ai pesci.
1: Sì. Nella tua semplicità.
0: Nella mia semplicità.
3: Guarda, detto nel modo più semplice è la pura verità.
0: Perché quello fai?
3: Le foto, i video, i pesci.
0: Allora, ma soprattutto agli squali, questo documentario ci apre gli occhi su una grande bugia, ovvero che gli squali siano animali pericolosissimi. Non
1: ce
0: è
1: li hanno
0: vero.
1: Disegnati così, ultimamente.
0: Film, lo squalo, eccetera. Raccontaci, Marco.
3: Ma allora, purtroppo veniamo da 50 anni di demonizzazione di questi animali, come ben sapete, attraverso i film, attraverso le notizie, tutta la disinformazione che purtroppo è stata fatta. E inevitabilmente lo abbiamo associato a qualcosa di pericoloso, comunque immaginiamo questo grande animale che mangia l'uomo. E non è così. Oggi nel nostro pianeta esistono più di 500 specie di squali, di cui un terzo di queste 500 specie sono a rischio di estinzione a causa nostra, quindi immaginiamoci i danni che stiamo causando a questi animali.
0: Mamma
3: e soprattutto
0: mia.
3: Non dobbiamo mai dimenticare la loro importanza nel nostro pianeta, sono animali al vertice della catena alimentare, fondamentali per l'equilibrio dell'oceano, quindi purtroppo li abbiamo trasformati in un mostro, ma non lo sono, ecco.
1: Senti, un'altra cosa che mi ha sconvolto del tuo documentario, e dico per la mia ignoranza, però sono stata anche un po' tratta in inganno, è che noi mangiamo lo squalo senza saperlo.
0: Carne di squalo si mangia senza saperlo.
3: Sì, allora, Shark Preyed per me è un

0: davvero un pretesto, dico sempre così, per parlare di squali in modo corretto, nel senso che purtroppo in Italia, no, in Europa e nel mondo noi spesso mangiamo carne di squalo senza saperlo, non perché ci siano frodi alimentari o veniamo truffati, ma semplicemente per inconsapevolezza. Cioè, se noi andiamo al supermercato e compriamo un trancio di verdesca, palombo, smeriglio, spinarolo, gattuccio, cagnesca, vitello di mare,
1: io non lo sapevo,
0: e così via, stiamo acquistando un trancio di squalo, e purtroppo tantissimi squali magari a rischio ancora oggi nel nostro pianeta non sono veramente salvaguardati da leggi reali e continuano a essere pescati, e quindi noi stiamo contribuendo, ecco, alla
1: senza saperlo peraltro.
0: Esatto, senza saperlo.
2: Una cosa Marco,
0: sai, cioè, io rifletto sempre su quanta disinformazione c'è, perché se compriamo del cibo e non sappiamo neanche che cosa stiamo ingerendo, dobbiamo farci delle domande.
2: Sì, sono d'accordo.
1: In Spagna poi dilaga, nel sud della Spagna.
2: Nel documentario si vede questa strage di squali, dove voi siete riusciti a entrare con delle tu e tuo fratello Andrea, che insieme a te fa
1: biologo
2: questo documentario.
1: Marino.
2: Devo dire, è sconvolgente, c'è quelle scene in cui si vede quanti squali si uccidono, Marco, ogni giorno.
1: All'anno.
0: Tanti. Allora, considera che la stima annuale è di 100 milioni di squali ogni anno, però dentro questi 100 milioni ci sono anche tutte le cosiddette catture per il finning, che sarebbe la pratica,
1: la
0: pinna dorsale, esatto.
2: Mamma mia.
0: E principalmente è un mercato che viene avviene, ecco, tutto questo in Asia, ecco, è un mercato che alimenta un'economia che fa parte di quei paesi.
2: Assolutamente.
1: Allora, fortunatamente
2: c'è questo documentario,
1: sì, questo documentario su Amazon Prime.
2: Devo dire che abbiamo capito uno, che non siamo il cibo prelibato degli squali, assolutamente,
0: no, assolutamente
2: quei casi
0: no.
2: Sono
1: ci schifano,
2: incidenti, ci schifano.
1: Esatto.
2: E soprattutto che bisogna stare attenti a quello che si mangia. Per chiudere volevo dire una cosa che mi ha fatto molto ridere: il fratello Laura di Marco Andrea, che è un biologo marino, che
1: sì,
2: insieme a lui va in mezzo agli squali, si vedono cose, non ha paura degli squali ma ha paura degli scarafaggi.
1: Ha ragione.
2: E il suo fratello ha fatto uno scarafaggio finto che li mette sempre nei tovaglioli, insomma, in modo da farlo saltare, capisci?
1: Guarda, siete strani in famiglia.
0: Ogni volta che facciamo un viaggio e pubblichiamo, magari siamo dall'altra parte del mondo e pubblichiamo le foto, i video con gli squali,
2: io amo,
0: ma appena pubblico un video di mio fratello con la blatta finta,
1: basta, c'è il top.
0: Tutto.
1: Va bene, grazie.
2: Allora,
1: saluta anche tuo fratello.
2: Assolutamente. Shark Prayed di Marco Spinelli lo trovate su Amazon Prime. Ciao Marco.
0: Grazie,
1: ciao Marco.
0: Ragazzi, un abbraccio.
2: Ciao, ciao.
0: Un abbraccio.
3: Radio Capital.

0: Fabio, devo dirti una cosa terrorizzante.
1: Dimmela, mio Dio, ma che succede ora?
0: Allora, tutti abbiamo avuto un pesce rosso in casa, siamo d'accordo?
1: Sì, poverini, in quelle bulle.
0: Tante volte non ce la fanno, tanti papà comprano dei pesci identici pensando che i bambini non li riconoscono, invece li riconoscono. Allora, non si può mai star tranquilli.
1: Che è successo ora?
0: Non liberate il pesce rosso perché fa male all'ambiente. Non solo, sono come un po' gli scoiattoli che si sono magnati i nostri,
1: quelli
0: capito?
1: Sì,
0: esatto.
1: Sì.
0: Dalla boccia di vetro alla distruttiva colonizzazione dei corsi d'acqua. Si chiama il pesce rosso, il Carassasius, sembra sardo tra l'altro, Auratus.
1: Sta eguagliando, Arautus.
0: Sta eguagliando la fama negativa del granchio blu, che già tutti abbiamo capito il granchio. Sì, ma Fabio è una è impressionante come si può dire, non dico virale, cioè prende posizione il pesce rosso.
1: Dice, qui è tutto mio, andate via tutti.
0: Ma sai
1: voi.
0: Che ci sono, io non lo sapevo, stavo parlando qui con le ragazze che hanno visto le foto, ci sono dei pesci rossi di una qualità che raggiunge i 30 kg.
1: Non sono quelli delle bulle che regalavano, insomma, si prendevano nei Luna Park,
0: però,
1: non sono quelli.
0: Però, scusa, puoi parlare un attimo, Ilaria? Parla un po' della tua esperienza, col pesce rosso.
2: Buongiorno.
0: Gli hanno regalato sto pesce rosso.
2: Sì, sì, mi hanno regalato un pesce rosso che veniva da un acquario, diciamo, di dimensioni ok. È diventato più grande di un pugno.
0: Hai capito?
1: Sì, sì. E che ci hai fatto poi?
2: Niente, vivo vegeto.
1: Ah, sta lì chiuso, non lo buttare nei fiumi.
0: No,
1: mi raccomando.
0: Non lo buttate da nessuna parte, perché quella è la cosa
1: fontana, in una fontana che rimane lì. Almeno non lo devi uccidere.
0: No!
1: L'alternativa allora mettetelo in una fontana grande, nelle piazze.
0: No, comunque è impressionante come tutte le specie autoctone soccombono.
1: Ce lo dice sempre il nostro Papic, ce l'ha sempre detto.
0: È vero.
1: Allora, il bonifico è stato fatto, sì, quindi si può sentire un'altra canzone.
0: Stavo dicendo una cosa che è meglio che non ti...
1: Ecco, Into the Great Wide Open ai Miracolati di Radio Capital.
0: Open!

0: No, questa storia dei pesci rossi.
1: Libera!
0: Questa storia dei pesci rossi. Allora, Luciana dice che ha un pesce rosso di 13 anni.
1: Sì.
0: Secondo me troppo prende la patente questo pesce rosso. E invece Roberto ci ha mandato una foto di un pesce rosso in un laghetto, ma è enorme. Secondo me quella è una carpa, non è un pesce rosso.
1: Per non parlare di Anna Maria, che ha rianimato più volte questo pesce, gli ha fatto anche un massaggio cardiaco. Ma
0: credo.
1: Se non gli cambiate l'acqua, però poraccia, che sti pesci.
0: Ma. Poi no. Erano famosi solo per il fatto che non avevano memoria. E invece, vedi, sono famosi perché non si mangiano
1: ma
0: tutto.
1: Ma io andavo sempre ai baracconi con mio papà e con la pallina,
0: sì,
1: che dovevi prendere.
0: Una park, certo,
1: che bello.
0: Certo, certo.
1: A noi si chiama baracconi, da noi, baracconi. Anche da voi,
0: no.
1: anche a
0: da
1: Genova,
0: noi, no.
1: Vedi.
0: Anche Simone mi fa cenno, anzi un po' anche disgustato, baracconi, no. Baracconi sono tipo, non so, i malgiolli, quelli lì.
1: Ma no!
0: Allora, Lui Capaldi, vieni tesoro, hold me while you wait.
2: I'm waiting up, saving all my precious time, losing light. I'm missing my same old us before we learned our truth

0: Disco Miccione. Questo è per Simone, dedicato a Simone, vero?
1: Assolutamente.
0: Fabio?
1: Allora, dopo di noi le ragazze, la Flavia e la
0: Fattore
1: Mary,
0: C.
1: Con Fattore C, che hanno ognuna di loro un pesciolino rosso a casa, ho saputo.
0: Più di uno.
1: Noi torniamo domani mattina alle 10, sempre su Radio Capital, con i Miracolati. Ciao!
0: Grazie a tutti, in alto i cuori!
2: Mi fanno paura questi qui, troppo rivoluzionari. C'è un quid che scardina la compostezza del movimento. C'è odore di barricate.
3: I Miracolati. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
6: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. Quello che non c'è. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno, per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide fino al 23 settembre.
12: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
13: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
15: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
16: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
15: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
16: Sì, sì, come no?
17: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
18: L'appello del tuo DM38. Dispositivi? Presenti. Collaudo? Fissato. Documenti? In regola.
19: C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente c2group.it.
20: È mezzogiorno a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Donald Trump ha annunciato il divieto di accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico, accusando le tre testate di diffondere notizie false sulla sua amministrazione. La CNN ha definito la decisione un attacco alla libertà di stampa, lasciando intendere che potrebbe ricorrere alla giustizia. Gli Houthi negano di considerare l'Italia un paese nemico dopo l'attacco alla base saudita di Taif, dove è stato colpito senza conseguenze un caccia italiano. Il vice capo dell'autorità per i media degli Houthi spiega che il conflitto riguarda l'Arabia Saudita, accusata di attaccare e assediare lo Yemen da 12 anni. Ad agosto i prestiti a famiglie e imprese sono aumentati del 3,4% su base annua, confermando la ripresa del credito iniziata nel marzo 2025, questo è il rapporto mensile dell'ABI. Confcommercio però lancia l'allarme su un possibile nuovo shock energetico. L'inflazione potrebbe salire fino al 3,7% con una riduzione dei consumi di 0,5 punto percentuale. Intanto Eurocontrol segnala un aumento del 18% del prezzo del carburante per aerei nelle ultime due settimane, vicino ai massimi storici. Il ministro dell'istruzione Valditara torna a parlare di metal detector, questo dopo l'aggressione di ieri in una scuola media di Roma, dove un'insegnante è stata accoltellata da un alunno di 13 anni. Da febbraio a maggio 2026, dice, sono stati effettuati oltre 2.800 controlli con metal detector in 276 scuole italiane. Sono state sequestrate decine di armi, tra cui coltelli, tirapugni, macete, sfollagente e pistole ad aria compressa. Valditara difende la misura contestata da parte dell'opposizione come repressiva, sostenendo che la priorità è impedire l'ingresso di armi negli istituti scolastici. Il mondo del calcio e non solo ricorda Sandro Mazzola, morto a 83 anni, storico capitano e simbolo dell'Inter e della nazionale italiana negli anni 60 e 70. Oggi sarà osservato un minuto di raccoglimento su tutti i campi di gioco. E proprio oggi c'è una delle partite più attese, Roma-Inter alle 18. Ecco il tecnico della Roma, Gasperini.
21: La soddisfazione di arrivare a un appuntamento in questa situazione in classifica di partite, di vittorie giocate sia da noi, mi pare anche dall'Inter, un bel appuntamento, stadio pieno, ambiente, grande entusiasmo, due squadre che stanno facendo risultati importanti. È chiaro che quando le cose vanno meno bene c'è il rovescio della medaglia, magari c'è il rischio di deprimersi troppo, ma noi non possiamo pensare a questo, noi dobbiamo pensare alla partita con l'Inter, al nostro momento. Credo che queste siano le partite belle da giocare.
20: Così Gasperini, Capital News torna alle 16.
22: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
23: Ancora una giornata instabile su buona parte del nostro paese, influenzato da una circolazione depressionaria. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sulle regioni centro-meridionali, dove sarà elevata la probabilità di rovesci o temporali, specie lungo la dorsale appenninica sul versante adriatico. Sole invece prevalente sui restanti settori, specie al nord. In serata nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile asciutto quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
24: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì.

0: perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran, completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
4: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: If I can't view Ivan Elliman su Radio Capital, attenzione amici, è sabato. Dice, ma da che cosa lo capisci che sabato, soprattutto a quest'ora, quando già sono andati in onda tutti? Da questo!
1: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, Capital. Fattore C, con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
2: Fattore C, Fattore C.
3: Che meraviglia, Mary.
0: Cazzo, e dal fatto che poi siamo sempre caricate proprio boom boom boom il sabato e la domenica.
3: Vedo tutto il mondo a sbrilluccichi.
0: Anche sbrilluccichi, sì. Intanto ben trovati amici, è sabato e quindi il Fattore C arriva in maniera precisa con Mary J, con Linda Ovena. Attenzione. Con Franco Russo. Franco, prima che tu possa dire qualcosa o possa accettare le lusinghe di una donna falsa, lo voglio dire, tu sei stato nelle altre puntate, nelle nostre prime puntate, assente.

0: Lei ha così dato il suo cuore, e per solo quello, per fortuna. Ah, attenzione, vado nell'ordine: Danielino, Paolino, Maurino, perché qua se non ti chiami Nino non passi la...
1: Scusa Mary, ascolta bene.
0: Sì.
1: Ascolta bene.
0: Ecco.
1: Danielino.
0: Danielino.
1: Paolino.
0: Paolino.
1: Maurino.
0: Maurino.
1: Franco.

0: Prendi il microfono per dire questa cosa che è servizio pubblico.
1: Guarda, guarda subito come, come ti dà fastidio. Guarda,
2: beh, avrei visto posti più belli di questo, no? Tu hai girato tutto
0: allora,
2: il mondo.
0: Io ho girato tanto, però non sono ancora stata né in Giappone né in Australia. Che quando avrò i soldi sufficienti saranno le mie future tappe.
2: Guarda, credimi,
0: dici subito se... quanto costa.
2: No, credimi, se era tutto, era tutta la portata del mio portafoglio. Quindi,
1: quindi proprio vai serena, che questo lo sai che c'ha.
2: Esatto.
1: Cioè non gli sono mai le mani non si sono mai uscite dalle braccia.
2: Il Giappone is the new Grecia. No, è vero.
1: No, non dico così, perché quest'anno allora, era solo Grecia, ragazzi.
0: Gli
1: solo
0: dice
1: Grecia.
0: Bene ai giapponesi che dalla domenica al venerdì non faccio in tempo a godermi nemmeno Tokyo, altrimenti guarda, mi avevi già convinta.
1: Vabbè. Flavio Cercato e Mary Cacciola, queste sono, questa è la squadra che vi terrà compagnia sia oggi che domani tra mezzogiorno e le 14, con varie amenità, con varie cose importanti. Anch'io ho fatto un viaggio internazionale di cui vado abbondantemente orgogliona, devo dire.
0: Ognuno ha fatto il suo viaggio, Mary, adesso ne parliamo.
1: Sono andata a Reggio Calabria, ragazzi.
0: Cioè. Io sono stata un

0: Effettivamente c'hai lo sberluccichio addosso.
1: Allora, io non sono un'appassionata delle feste a tema, quando ti dicono come ti devi vestire secondo un tema, perché sì, voglio essere libera di esprimermi meglio, chiaramente.
0: Certo.
1: Sì. E niente, invece era sparkling il tema di questo 60esimo, su cui manterrò riservo, perché
0: sì,
1: c'erano più VIP a questo 60esimo che nella storia della mia vita le interviste in 30 anni di radio. Guarda. Detto questo, ho ancora gli sberluccichini addosso, ma come si tolgono? Perché ho fatto la ventatezza di cospargermi di una cosa dell'erede,
0: sì,
1: sai che le teenager hanno queste cose, sì, un po' sbrilluccicanti. Ho detto, beh, ma lo metto anch'io questo fondo sbrilluccicoso, cosa vuoi che sia, un po' di latte detergente,
0: sì, ciao,
1: niente, tutta la casa, il corridoio, il letto, il cuscino, la cucina e lo studio, adesso continuo a sbrilluccicare per tutta la settimana, credo.
0: A parte il tuo sbrilluccichio naturale, perché si sa che Flavia sbrilluccica da sé, insomma, brilla,
1: certo,
0: di per sé,
1: puoi dirlo forte.
0: Io invece sono andata a farmi brillare, direi più che altro, in una scirubetta, perché a un certo punto era diventata una bomba piena di gelato e quindi mi sono fatta brillare.
1: Possiamo ricordare cosa significa scirubetta? Perché io, da quando tu mi hai detto devo andare, andrò a scirubetta,
0: sì,
1: io ti chiamo scirubetta, mi piace troppo come termine.
0: Sì, perché a te piace come suono. Scirubetta in realtà è il primo gelato, cioè era la prima neve che si usava, dove sopra poi ci mettevano la melassa di fichi o i fichi, e da lì è partita, diciamo, l'idea del gelato. Gelato che poi è una parola italiana che non viene mai tradotta da nessun'altra,
1: diciamo,
0: parte.
1: Diciamo che la scirubetta è i Flintstone del gelato.
0: Bravi, più o meno, sì, più o meno una cosa del genere. Ed era pieno, era Reggio Calabria, si è svolta questo festival del gelato, ed era pieno appunto di gelato in ogni dove, lo potevi gustare, poi se avevi questo cartellino stampa, come ce l'avevo io, perché a un certo punto ho detto due fesserie, ma le ho dette peraltro per te.
1: Ah,
0: per
1: ti ringrazio,
0: te,
1: Mary.
0: Mi sono fatta portavoce di quelle persone che, essendo intolleranti a qualunque cosa nel mondo, però hanno voglia di mangiare un gelato, e quindi ho detto ai maestri gelatieri, voi che siete dei chimici come tutti i pasticceri dell'altro, che lì se sbaglio un grammo è la fine praticamente, allora magari potete inventarvi, potete riuscire a trovare il gelato senza dover tornare indietro per il gusto, ma andando incontro a tanto pubblico.
1: Allora, guarda, devo dirti per la mia esperienza personale che in realtà col gelato è molto semplice, cioè trovate sempre più gelaterie, innanzitutto senza glutine quasi,
0: sì,
1: tutto il gelato,
0: vero,
1: a meno che non ci mettano dentro qualcosa, il biscotto, non so, e poi senza lattosio, la frutta è quasi sempre senza lattosio, a parte qualche eccezione, poi se vuoi le creme, ormai le fanno tutti, un tempo ci mettevano il latte di soia, a me disturba anche il latte di soia, e adesso lo fanno con l'acqua, per cui
0: sì,
1: ho mangiato proprio l'altro giorno un gelato con tutti i gusti, pistacchio, nocciola, bacio, mango, cioè non me ne andavo più dalla gelateria perché non lo facevano con niente e era buonissimo.
0: Inutile dire che il gelato più buono del mondo, dove lo trovate?
1: Certo.
0: A Reggio Calabria.
1: Cioè, ma...
0: dove vi ricordo c'è il lungomare, che quello di,
1: sì,
0: Miami
1: gli è spiccia a casa,
0: ma proprio,
1: sì,
0: ma posso dire, l'altro giorno perché ormai sono tornata da un po', devo dire che ne ho avuto l'ennesima riprova.
1: Ecco, però adesso astenersi, perdi tempo, il primo che scrive Reggio Calabria, lungomare più bello del mondo mondiale perché vede la Sicilia, capito?
0: No, sì, lo scriviamo,
1: lo sanzioniamo.
0: Volevo comunque sia dirti i gusti che hanno vinto, se per te va bene.
1: Certamente.
0: Uno è di Vibo Pizzo, ovviamente, ed è Domenico Penna, il suo nocciola tonda di Calabria Bio, cioccolato fondente morbido al cioccolato e cacao amaro.
1: Rischia
0: buono
1: di essere senza glutine e senza lattosio, rischia.
0: Rischia, ed era praticamente il tartufo, insomma, di Vibo, di Pizzo, anzi. Mentre per quel che riguarda la giuria popolare, ha vinto questo ragazzo, questo Mirko Errigo, che ha la sua gelateria a ed è Pellaro, ecco, non mi veniva, che è molto vicino a Reggio Calabria, gelato al cioccolato bianco, variegatura di nocciola e caramello, crumble al cacao leggermente salato, cereali tostati, wafer e fave di cacao.
1: Bene.
0: Buono da morì.
1: Tu vai avanti a fare il programma che io vado in gelateria.
0: Io pare che passavo e c'era la possibilità di avere il conetto, la coppetta, io invece vedo, scusate, posso avere un cucchiaino? Perché poi li volevo assaggiare tutti, ce n'erano anche di giapponesi, ce n'era uno allo yuzu molto buono, un altro al tè verde
1: mi
0: molto buono.
1: Mi fai spaccare un'arancia in favore,
0: prego,
1: di
0: spaccala,
1: tutti i gelatai quando fanno
0: gelatieri.
1: Gelatieri quando fanno la gentilezza di farti assaggiare un,
0: sì,
1: cucchiaino, e poi il cliente dice, ma anche quello, era una gentilezza,
0: sì,
1: non è che ti mangi un cucchiaino.

Questa è la nuova canzone di James Blunt, Taste is Like Summer, qui su Radio Capital, ma proprio il sapore dell'estate. Anche tu c'hai un po' il sapore dell'estate addosso, diciamo così, tanto per dire, perché in realtà

0: Bruce Springsteen, il mio problema è che entro in gelateria con un'idea precisa e poi cambio completamente scelta davanti alla vetrina. Diciamo, è il tunnel del gelato quello è proprio il tunnel dal cui non esci mai.
1: Allora, caro Anto, o cara Anto, non lo so. Perché Anto vale tutto, e volevo ricordare mia nonna che faceva una cosa che io non ho mai capito neanche adesso a distanza di anni, forse l'ho già raccontato. Entrava in gelateria e diceva che gusti, ognuno diceva il suo, e lei: mi faccia un misto. Ma come mi faccio un misto? Avrai dei...

0: gusti sul gelato, eppure per lei era un misto.
1: Qualunque cosa?
0: Sì.
1: No, mi spiace, non mi avrete mai in questo senso. A proposito, siccome in tanti mi chiedono a che punto sono i lavori del ponte sullo stretto, allora attenzione, perché dice quando cominciano i lavori?
0: Mary, ti chiedo prima un'altra cosa: sei andata all'intorno con le braccia dietro alla schiena e le mani giunte a camminare intorno a qualche sporadico operaio?
2: Ma quale operaio?
0: Ah, non c'era nessuno.
2: Non c'era nessuno.
0: Ma come? Io ne sento parlare da anni, ormai mi aspetto che lì ci sia un dispiegamento di forze, comunque anche lì solo a fare dei rilievi,
1: brava,
0: solo a capire se funziona o no.
1: Tu sei brava, perché già ci sono le offerte di lavoro proprio da destinare a questa struttura di Eurolink, consorzio capeggiato, vabbè, insomma, c'è proprio la campagna di reclutamento per costruire il ponte.
0: Oh,
1: punto. Quindi già noi ci portiamo avanti facendo, dice, ma la prima pietra non doveva essere poggiata nel 2024? Sì, me lo ricordo. Ma è niente, ma in compenso volevo dirvi che c'è il ponticello, perché c'è un ponticello che praticamente hanno sbagliato le misure, come quando ristrutturate casa, giuro che è tutto vero, e in cucina praticamente vengono a montarvi la cucina, però c'è un centimetro in più, è più alto e più basso. La stessa cosa è successa a Reggio Calabria, e per unire praticamente due strade c'è sto ponte che aveva bisogno di una trave, e niente, la trave era più alta, per cui è rimasta così, non fatta per tanto tempo. Adesso però ci mettono mano, ma non è il ponte su, è
0: no.
1: Un ponticello.
0: Guarda Mary, ponticello. Sei stata talmente brava,
1: sì,
0: che io ho un suggerimento.
1: Ti prego.
0: Allora, Carta Bianca,
1: sì,
0: programma di seconda serata condotto da Bianca Berlinguer,
1: sì,
0: prima forse serata, seconda, non lo so, perché
1: prima,
0: ormai prima serata, che però
1: prima,
0: sembra,
1: sì,
0: la seconda,
1: sì,
0: ecco, quindi faccio sempre un po' di confusione.
1: Sì.
0: Adesso che Marina La Rosa, che è testimonial ufficiale del no ponte sullo stretto a Carta Bianca, mi è entrata nella casa del grande fratello VIP,
1: è vero,
0: manca un opinionista.
1: Manca un opinionista.
0: Io fossi in voi, chiamerei Mary Cacciola.
1: Bianca, io sono qui.
0: Di Filippo, che
1: Filippo,
0: è l'autore. Sì,
1: io
0: Filippo.
1: Sono qui. Chiam-

0: bellezza di costruire, la bellezza di questa canzone che poi non a caso è partita subito dopo che abbiamo parlato del ponte, ma si può anche costruire uno scialle bellissimo, due per l'esattezza.
1: Grazie Roberta.
0: Grazie Roberta, sono arrivati finalmente a noi e tu non ci crederai, ma ci copriranno un po' per tutta la stagione.
1: Sono appena tornati utili, ecco. Tu dirai ma fa ancora caldo, ma all'interno di questo studio c'è un meteo e una temperatura.
0: È un microclima che non va bene.
1: Sì, un microclima tutto suo.
0: Signore del riscaldamento!
1: Sta arrivando!
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
9: Ufficio, cosa smarrite?
10: Ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
12: Oh, finalmente un po' di relax.
13: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a 699,90 euro.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide fino al 23 settembre.
16: 99 Puma, microtasso.
17: Tutto ok?
16: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese.

0: Ford, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefani Andreoli, Alec Ross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Avenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: Flavia Cercato in questo momento e una assolutamente allegrissima Mary Cacciola.
1: Allora, cara Mary Cacciola, io ormai sono sposata da 18 anni, quindi sì, sono abituata un po' a tutto. Diciamo che il mio carattere è notevolmente migliorato ed sì, ho fatto un esercizio al compromesso e alla pazienza che mi riconosco da sola stringendomi la mano.
0: Pure.
1: Quindi,
0: altro, e allora sti zitta,
1: sono anche poco permalosa, cioè mi arrivano degli insulti a palate un po' ogni giorno e io vado dritta per la mia strada dicendo: beh, sì, in effetti avete ragione, anche perché comunico con i miei haters,
0: sì,
1: sappiate che nessuno è più critico verso me stessa di me stessa.
0: Sì, beh, come sempre, insomma, noi siamo sempre le peggiori nemiche di noi stessi.
1: Quindi vi sfido a fare di più, perché io vi supero comunque, però è arrivato quello che mi ha fatto girare le scatole.
0: Ecco. Che se passava di lì.
1: Passava di lì, perché non era neanche un follower.
0: Non è, ma probabilmente in maniera avventata ha detto: ma guarda che ragazza bella,
1: no,
0: che
1: non
0: donna
1: ha detto
0: meravigliosa,
1: così. No, non ha detto
0: che
1: così.
0: Conduttrice incredibile,
1: no, non ha detto così. Sotto una mia immagine del volto, peraltro, non è che fossi nuda, per cui hai cognizione di causa. Lui scrive sotto: e però prendiamogli un po' di chili, eh. Allora,
0: no, vabbè,
1: sono
0: ragazzi,
1: andata a vedere l'immagine, l'immagine del signore.
0: Sì.
1: Il signore era panzuto.
0: Panzuto.
1: Di quella pancia legata un po' non al potere e al benessere, ma a lasciarsi andare, sai, quella lì un po' che ricade su se stessa.
0: Sì.
1: Con una bella pelata, che voglio dire, ci sono uomini calvi che sono così affascinanti,
0: bellissimi,
1: bellissimi,
0: esatto.
1: Maschi. Ma non era il suo caso,
0: non era
1: Mary.
0: Il suo caso.
1: Anche con i lineamenti non andava fortissimo.
0: No.
1: Il look che ho visto nelle poche foto esposte era un look un po' dimesso, non curato.
0: Ecco.
1: Ho detto: ma perché io adesso devo ingarellarmi con questo qui,
0: infatti,
1: e rispondergli sotto? Io non vengo lì a dirti: cesso a pedali,
0: no,
1: vedi di
0: no,
1: ricomporti.
0: No, non è bello.
1: E
0: ricomponiti
1: allora,
0: tu.
1: Per la prima volta nella mia vita,
0: sì,
1: mi sono appellata a quel libero arbitrio di cancellare un messaggio e l'ho eliminato dalla faccia del mio social.
0: No, vabbè. Non
1: è
0: si
1: stato
0: fa,
1: bello, Mary. Non si fa, è body shaming anche a rovescio, avete rotto.
0: È vero,
1: io non vado
0: ragione
1: in giro a dire a quello: ah, tu sei così, tu sei cosà, tu sei colà.

0: Nobody's Love Maroon 5 su Radio Capital. Grazie a tutti gli amici haters, grazie ancora. Li salutiamo tutti. Adesso blocca mezza popolazione questa donna. Ma no, chi ci è venuto a trovare appositamente?
1: Mary, grazie anche a tutte le amiche scrocchi a zeppi a cui dicono sei troppo magra, ma mangi. E poi ho bisogno di un opinionista. Sì. Un opinionista che, poveretto, viene spesso bullizzato per la sua forma fisica e il suo stile di vita attento.
2: Sano. Fammi dire.
1: Benvenuto a Vittorio Leli in arte Vic.
2: Oh, ma che bello vedervi, ragazze, come state?
0: Allora, molto bene, grazie.
2: No, vi vedo benissimo. Certo, una dovrebbe mettere su un po' di chili.
0: Beh, e l'altra invece li dovrebbe perdere. Perché lavoriamo insieme, secondo
2: per compensazione
0: te?
2: Certo,
1: sai dov'è che devi andare di corsissima
2: in fondo a destra?
1: Esatto.
2: No, voglio dire, io sono in veste di ospite, quindi
0: sì?
2: Oggi. Ah, che bello, per quello vi
0: perché tu di solito torni il sabato a Radio
2: sì.
0: DJ per fare il labiale del best.
2: Cioè non è che lo rifaccio da casa, no, io metto le cuffie, sento quello che abbiamo detto, no, con la Mari,
1: no.
2: È il best della Mari.
1: Ah, il best della Mari.
2: L'ascolto e ripeto. Che adesso per radio farlo in effetti non è una bellissima idea, però comunque avete capito come.
1: Comunque il fatto che tu fossi
0: mentre la bomba in realtà parte la prossima settimana.
2: No, parte il 3 di ottobre.
0: Okay. Allora,
2: sì, c'è ancora tempo.
1: Perfetto. E fatto lo spot alla radio sorella, possiamo andare avanti perché tu cascavi a fagiolo, diciamo.
2: Già.
1: Nel senso che più volte abbiamo parlato di questo
2: fatto.
1: Che c'è un bullismo al contrario, cioè un tempo si infamava chi non era troppo in forma fisica. Adesso il contrario, quando è che è successo?
2: No, non lo so quando è successo, quando è che succederà che ognuno si fa i fatti suoi, cioè nel senso dal mio punto di vista, no, cioè fatevi fatti
0: ti voto,
2: grazie.
0: Ti voto.
2: Ma guarda che io punto al potere.
0: Esatto, lo so.
2: Un giorno mi servirà il tuo
0: non
2: voto.
0: Ci arriverai, ma
2: no,
0: va
2: lo
0: bene.
2: Lo so, purtroppo è così. No, allora, dal mio punto di vista, state aspettando il punto di vista dell'opinionista,
0: sì, certo.
2: Aiuto, che responsabilità. La verità è come sempre nel mezzo, da democristiano. No, cioè, voglio dire, che cosa è successo? Perché improvvisamente il fatto di essere allineato con, non dico la muscolanza, quella che ti dà fastidio anche solo a vedere che non mi piace, gli estremi non mi piacciono mai, sei in forma, sei sano, poi ognuno a suo modo dal mio punto di vista, quindi c'è chi fa di più, chi fa di meno, ognuno in base anche alle proprie capacità,
0: certo.
2: Ma perché questo automaticamente diventa oggetto di haters?
1: Eh sì, perché se non pucci il profiterol nella lasagna sei un bastardo che non si gode la vita.
2: No, sai che cosa mi dispiace tantissimo? Il fatto che purtroppo, io credo che questo sia il meccanismo, ci sono delle persone che sanno di essere un po' in difetto, cioè che magari dovrebbero fare un po' di più per il proprio bene personale, non certo per mostrarlo
0: sui
2: benessere,
0: social. Sì,
2: sì, certo. Esatto, non lo fanno perché la pigrizia comunque dai alla fine ti porta via, c'è poco da fare.
0: Eccola.
2: Ma è così.
0: Ma io mi costituisco
2: ma
0: da
2: io
0: sempre,
2: pure ma sono un pigro.
0: Ma
2: cioè,
0: non dire fesserie.
2: Perché durante l'estate mollo un po', chiaramente che sono in vacanza, ripartire è difficilissimo, ma è difficile per uno come me anche che ha voglia di fare.
0: Ho
2: cosa
0: capito.
2: Succede adesso?
0: Io lancio i dischi anche con la testa.
2: Porca miseria, che feeling che c'è fra te e Franco Russo.
1: Si chiama il diktat di Franco Russo. Quando lui decide che abbiamo già espresso il concetto che volevamo esprimere,
2: sì,
1: fa partire il disco.
2: Ma perché è un pigro, è un hater Franco Russo.
0: No, sì. Tra le altre cose, quello che tu fai fondamentalmente è tanto stretching.
2: Sì, tantissimo.
0: Soprattutto.
2: Tantissimo.
0: Che fa benissimo a tutti. Quindi.
2: Io poca ghisa, non la so, come dicevo mio amico, non sollevo la ghisa, cioè quei pesacci da palestra da fissato, uso il corpo e basta.
0: Tutti.
2: Il mio corpo che cambia, tra l'altro
0: corpo è cambiato da voi.
1: Ma molto d'accordo con me Vic da questo punto di vista, niente estremi ma una sana costanza.
2: Esatto.
1: E se ci volete infamare il 342 342 2190 è il numero, il profitto

0: proprio che aiuta anche lì nella forma fisica. Mariah Carey su Radio
1: Scusa,
0: Capital.
1: Mi è arrivato il messaggio di Elena. Sì. Mia figlia pubblica qualche foto sui social, sì, e riceve anche commenti poco piacevoli. Io, sì, cerco di spiegarle che un commento scritto da uno sconosciuto non dovrebbe decidere quanto vale una persona.
2: Infatti,
1: capito?
2: È così. Infatti è così.
1: Stare qui a parlarne per ore, Mary.
0: Non puoi, perché c'è Giovanotti che sta bussando alla porta. Ah, quindi.
3: Ecco. Volano le libellule sopra gli stagni e le pozzanghere in città.

0: cielo, vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, mare trasparente, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta, explore more culture.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99 euro e cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Pronti? Ci siamo! Partono le Rush Hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
8: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
9: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
8: 2 anni e 46 giorni. Però ero al Garage Olimpo.
7: Dal regista di Garage Olimpo.
10: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
7: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis, dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
11: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
12: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Natural Trainer crocchette cane 2 kg, Adult Small and Toy manzo riso. Risparmi 4,95€. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi 85 grammi. Risparmi 4,70€. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet. Arca Planet, convenienza nostra.
1: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia, piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: mad about you. Si senta questa? Non ho presentato bene questa cosa.
1: Tu fai sempre tutto benissimo.
0: Tutto benissimo. Era Sting su Radio Capital e questo è Fattore C.
2: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
3: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor. Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sì.
1: È successo un'altra volta.
0: Che
1: spacchettano
0: cosa?
1: L'eredità, 800.000 euro lasciati al nipote preferito dalla zia defunta.
0: Ma perché io non c'ho, non zii defunti, ci mancherebbe altro, ma perché non ho mai avuto nella vita, perché noi non abbiamo mai avuto qualcuno nella vita che così, anche quel signore che non si sa che fine abbia fatto, che forse ha vinto il Superenalotto, no? Cioè,
1: non hai bisogno, amico,
0: no,
1: multimilionario, miliardario,
0: di nipotine,
1: di due badanti. Io cucino anche, pure piuttosto bene, non disturbo, pulisco la casa,
0: gioco a burraco, non lo so, qualcosa la faccio comunque.
1: Leggo i libri la sera, ecco. Abituata a leggere le fiabe ai bambini, leggo anche agli adulti, insomma.
0: Vabbè, comunque.
1: E cosa succede però? Che spesso in questi casi gli altri parenti
0: aggrappano.
1: Non restano contenti.
0: No.
1: E questo non rimanere contenti li porta dritti dritti dai loro legali.
0: Sì.
1: E quindi dicono: no,
0: per amore,
1: la mano della defunta zia fu guidata dal nipote per scrivere questo testamento olografo, per redigere questo testamento olografo. Però la Corte d'Appello ha dato ragione per la seconda volta all'unico nipote erede. La diatriba è scattata nel 2018, ormai l'anziana ci sta ascoltando dall'assù, diciamo.
0: Sì.
1: Si è già organizzata lassù per ascoltarci, ma ancora gli eredi dicono: beh, che vogliamo fare dopo l'appello? Andiamo avanti ancora, perché lui ha guidato quella mano, perché la donna aveva una serie di patologie, per cui se lui era lì tutto il tempo a dirle: no zia, dai, scrivi qua.
0: Sì, ma lui si occupava di lei?
1: E questo non è specificato. Di solito però il nipote preferito non è uno che non vedi da 20 anni.
0: Esatto.
1: Che magari ti sta sulle balle anche la mamma, il papà, perché sai che parenti serpenti. Ecco.
0: Ora, magari anche i cugini non lo hanno mai visto bene perché era il preferito di quella signora. Per cui sai.
1: In ogni caso si fa una cosa, perché non è un caso unico.
0: No.
1: Se ne sentono, parlo per sentito dire, se ne sentono parecchi nelle migliori famiglie. La prima cosa da fare è la perizia grafologica.
0: Sì.
1: Se la perizia grafologica dice: amici, ha scritto lei, non c'è stata nessuna mano guidata, gli 800.000 finiscono nelle tasche del preferito.
0: Anche perché il testamento olografo non è che lo firmi e basta, lo scrivi tutto di tuo pugno.
1: Certo, è scritto di tuo pugno, poi bisogna vedere quante righe sono, nel senso che al mio prefe lascio tutto.
0: No, non è mica tanto semplice, sai, al mio prefe, nome, cognome, eccetera, eccetera. Anzi, io, Tizia, Caia, l'ho fatto, te l'ho detto che l'ho fatto. Quindi lo so come si fa.
1: Per
0: in
1: questo
0: più, due copie, e non puoi fare la fotocopia, devi scrivere a mano anche l'altro.
1: Però Mary, tu stai per andare a fare da testimone in favore dei parenti esclusi, perché se l'anziana non era particolarmente nel pieno delle sue facoltà, redigere da sola senza l'intervento notarile un testamento in cui scrive parecchio, allora i parenti dicono: non ce l'avrebbe mai fatta nelle condizioni in cui era se qualcuno non l'avesse un po' indirizzata.
0: Magari in quel momento invece era molto più che vispa e presente a se stessa.
1: Comunque Mary, alla Cassazione l'ardua sentenza, come dire.
0: Perché qualcosa per te la troviamo sempre. Scusa, l'aggancio con Ligabue è orrendo.
1: Sai cosa sei? Una dannata professionista.
0: Sì, certamente.

0: Qualcosa per te, Ligabue, su Radio Capital al 342-342-2190. Fioccano i messaggi sulle varie cose ereditate, dice Laura. Mia nonna aveva una casa al mare. Quando era viva la andavamo a trovare in tre. Uno, due, tre. Quando è mancata eravamo diventati una famiglia numerosissima.
1: Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, 39, 40, 42. Sono riapparsi tutti. In famiglia abbiamo scoperto che tutti erano convinti che la casa dei nonni sarebbe finita a loro. Evidentemente, ecco, mio nonno aveva promesso la stessa casa a mezza famiglia. E Matteo, facci sapere a chi è andata poi alla fine la casa. Non a te.
0: A tutti loro.
1: Non a te, dal tono piccato, ecco, con cui mandi il messaggio. Allora, ma abbiamo detto Cassazione?
0: Sì,
1: amica?
0: Abbiamo detto Cassazione.
1: Abbiamo detto Cassazione a proposito di una controversia ereditaria.
0: Sì.
1: E la Cassazione sta provando a smaltire i ricorsi più in fretta ricorrendo all'intelligenza artificiale.
0: Andiamo bene.
1: È partita la sperimentazione durante i mesi di luglio e agosto.
0: Sì.
1: Attenzione, non riguarda
0: bene.
1: I giudizi finali,
0: ecco,
1: riguarda solo la fase preliminare,
0: sì,
1: quella in cui la Cassazione è alle prese con le scartoffie. A chi piace essere alle prese con le scartoffie?
0: Nel senso che ti fa il riassunto delle puntate precedenti, praticamente.
1: In pratica valutano il rispetto dei requisiti formali.
0: Okay.
1: Quindi ci si può, dobbiamo andare a verificare questa faccenda, fammi vedere se ci sono i requisiti formali.
0: Ah.
1: E quello l'hanno fatto fare all'intelligenza artificiale.
0: L'hanno fatto?
1: Pare sia andata bene, che i risultati siano stati incoraggianti, e quindi vorrebbero estenderla anche al resto degli uffici giudiziari, perché hanno cominciato solo con la sezione tributaria.
0: Te pareva.
1: Controversie civili in ambito fiscale. Hanno detto
0: pareva.
1: A tutti: no, posso
0: sì.
1: ricorrere per avere i miei soldi?
0: No!
1: Ma chi l'ha detto? L'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale torna ad essere pericolosa. Per tutta la settimana avrete sentito parlare del rischio per l'umanità, e qui divento seria perché io ho una strizza, Mary, di intelligenza artificiale. Sarà che sono cresciuta nell'era di Terminator e tutti i robot che
0: sì.
1: ci facevano secchi. Ma
0: a vederli adesso ti fanno ridere, comunque sia.
1: Beh, non fanno più ridere, questo succede. Credevamo che ci potessero far ridere, invece è arrivato il ricercatore di Anthropic,
0: sì.
1: Che è Jacob Coxon, che ha rilasciato un'intervista che ha fatto il giro del mondo al
0: sì.
1: Wall Street Journal. È diventato famosissimo perché lui, dopo tre anni in cui spiegava alla AI come migliorare, cioè si occupava del preaddestramento dell'intelligenza artificiale,
0: a un certo punto la AI gli ha detto: oh, fatte da parte.
1: Lui ha detto: fermi tutti, voglio scendere da questa giostra che ci porterà tutti alla morte.
0: Adesso, e per la serie Buone Notizie, Radio Capital, solo belle notizie.
1: L'ha detta così perché qua sto facendo la fake news che va tanto di moda. Lui ha detto così: mette a rischio il futuro dell'umanità, la competizione sfrenata con cui i grandi dell'intelligenza artificiale stanno agendo in modo...

0: Franklin George Michael, sì, e vai a rifare sta voce. Sì, la Hillary la può anche rifare questa voce, queste voci qui, però avevano un'anima incredibile entrambi e quindi difficilmente da replicare. Per me la I è semplicemente un nuovo strumento, come lo sono stati internet e lo smartphone. All'inizio spaventano sempre le nuove tecnologie, poi impariamo a usarle.
1: Scrive Roberta, sì, e dipende, perché io me la sono andata a guardare questa intervista che ha concesso a Wall Street Journal, sì, l'ex preaddestratore dei modelli di intelligenza artificiale. Insomma,
0: come, cioè, l'addestrava con la frusta? T'ho detto di fare così.
1: Non proprio.
0: L'addestratore mi piace molto.
1: Però c'è un modo, no, in cui se tu rientri nella competizione perché, sì, devi guadagnare di più, e quella competizione ti porta ad andare avanti senza rispettare determinati criteri, cioè devi saperlo gestire un addestramento, altrimenti sfugge al tuo controllo con facilità.
0: Sì, succedeva anche fra le persone, succede anche fra le persone, comunque, sì, questa scorrettezza adesso succede fra uomini e intelligenza artificiale.
1: In ogni caso,
0: sempre meglio,
1: le,
0: sì,
1: conseguenze dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, sì, si fanno già sentire nei campi più disparati.
0: Tipo
1: dal Kenya, lo leggiamo sul New York Times, arriva, sì,
0: che noi il New York Times, è giusto che voi lo sappiate, se c'è una cosa a cui questo programma non può rinunciare
1: è
0: leggere il New York Times.
1: Ma vogliamo parlare del Wall Street Journal citato poco fa?
0: Ma per carità,
1: ma perché tu una sbirciatina al Times e alle Monde non gliela dai?
0: Ma figurati, ma tutti i giorni appena mi sveglio la mattina è la prima cosa che faccio.
1: Però è molto interessante questa faccenda,
0: certo,
1: perché un cittadino del Kenya di 34 anni,
0: sì,
1: ha dichiarato che lui è in bancarotta per colpa dell'intelligenza artificiale.
0: Beh, in che senso?
1: Che cosa faceva? Che mestiere?

0: Svolgeva che questo signore Teresius Bundi che mestiere svolgeva, Mary?
1: No,
0: chiedimelo.
1: Safari.
0: Lui per una vita ha cominciato all'università a scrivere le tesine per gli studenti sfaticati europei, cioè lui dal Kenya scriveva ovviamente in lingua inglese le tesine a quelli che utilizzano l'inglese a scuola, e guadagnava talmente tanto che quando ha finito l'università ha detto: ma perché io devo mettermi lì a iniziare questa carriera nella sanità pubblica? Ma a me che me ne frega, io guadagno, non so, 5 volte tanto facendo le tesine da casa mia, comodo, gestendo il mio lavoro, ma perché devo andare lì? E quindi si è mantenuto non solo dignitosamente ma perfettamente in pandan con il suo stile di vita, cioè lui dice: io stavo benone. Ho svoltato, la mia vita sarà sempre questa.
1: Certo.
0: E invece adesso
1: t'attacchi.
0: A 34 anni arriva ChatGPT gratis,
1: quindi ognuno se la fa per i fatti.
0: Mercato distrutto in un battito di ciglia.
1: Sono contenta e vorrei fare anche un attimo riflettere.
0: Sei contenta,
1: no,
0: poverino è in bancarotta.
1: Ma infatti era ironico, volevo, no, ma non per lui, in generale anche per noi, perché saremo in mano a gente che ha studiato con ChatGPT, che se sei nel campo medico ma anche ingegneristico è un problemino.
0: Alla nostra epoca eravamo in mano a quelli che studiavano con il Bignami, ti ricordi?
1: Sì, almeno poi ha scritto qualcosa.

0: Scegli BMW X1, con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, compara prenota fatto.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida?
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: Perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide fino al 23 settembre.
14: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
15: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
16: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
17: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
16: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
17: Grazie, mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
19: Cortilia, che piano?
18: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
20: Radio Capital. Solo bella musica.

0: I got you babe, Sony and Cher su Radio Capital. Non mi hai ancora cazziato.
1: E per cosa, Mary?
0: Perché non mi sono alzata dalla sedia quest'oggi, ancora neanche un secondo della...
1: Ma ciascuno è libero di gestire le proprie patologie come meglio crede. Nel senso che è stato il fisioterapista a dirti, Mary, non stare troppo seduta, sì, e tu te ne sei infischiata bellamente.
0: Oggi sì. Oggi devo dire, hai sentito? Si è sentito per caso lo scrocco anche in onda in diretta?
1: Cos'era?
0: Era il mio ginocchio.
1: Era il ginocchio sifono?
0: No, era il mio ginocchio, pensa.
1: O l'anca sbilenca?
0: No, l'anca sbilenca ce l'avrai te, almeno quella ancora regge, però non è detto fino a domani, non posso assicurare nulla.
1: Diamo anche delle buone notizie.
0: Diamo delle buone notizie,
1: nel senso
0: dai,
1: che si parlava, se avete acceso la radio solamente adesso, di intelligenza artificiale.
0: Che ci sterminerà tutti, lo ricordiamo.
1: Ecco, e così dice chi se ne intende. Ha preaddestrato l'AI,
0: sì,
1: e distrugge delle carriere, però per quel che riguarda la carta stampata,
0: sì,
1: che ha vissuto veramente e sta vivendo ancora una fase di concorrenza secondo me assolutamente sleale da parte dell'online e del digitale, perché ovviamente te fa secca, cioè quando c'è la possibilità di fruire così rapidamente dell'informazione, poi quella meraviglia dell'odore, dei fogli che giri, della carta... E vabbè,
0: lo so.
1: Detto questo, la buona notizia è che ci sono dei gruppi con dei periodici che hanno storie decennali,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: che riescono a restare sul mercato nonostante molte edicole si ritrovino a dover chiudere, come raccontavamo la settimana precedente.
0: Sì.
1: A volte non hanno neppure un sito, ma fanno un sacco di utili. L'ambito è sempre lo stesso, è quello dei programmi televisivi, dello spettacolo, dei fumetti, ma soprattutto, Mary,
0: ancora i suoi giornali, no scusami, fa piccola parentesi perché mi hai colpito, ancora i giornali che parlano di televisione vanno per la maggiore,
1: così ci riporta Today, cara Mary.
0: E io chi sono per non credergli, ci mancherebbe,
1: esatto,
0: altro.
1: Ma cosa mettono al primo posto? Chi è che si magna tutti?
0: La settimana enigmistica, amici.
1: Salutiamo sempre Stefano Bartezzaghi, sommo imperatore delle parole, che ci sta certamente ascoltando, Mary.
0: Sì, sicuramente lo salutiamo.
1: Ascoltatore, grande fruitore di radio, Stefano.
0: Sì, lo so. E io grande fruitrice invece di settimana enigmistica, io e anche tutti i miei amici. Non c'è un bagno dei miei amici dove io non trovo.
1: Io vado anche in pellegrinaggio tutte le settimane nella sede della settimana enigmistica, perché la sua storia iniziò a Milano il 23 gennaio del 32 e la sede era in via Enrico Noè, in zona Città Studi, già abitazione della mia fisioterapista.
0: Ah, vedi, quindi tutto torna, perché è fisioterapia per il tuo cervello.
1: Certo, Mary.
0: La settimana enigmistica.
1: È per quello. Comunque, dopo 90 anni di pubblicazioni, con quanto hanno chiuso il 2025, con quanto di utile, spara una cifra?
0: No, non ne ho la più pallida idea.
1: 13 milioni, la settimana enigmistica.
0: Che poi, ditemi se è vero o meno, cioè si compra poi tutto l'anno, chi è effettivamente legato alla settimana enigmistica lo compra tutto l'anno, ma in estate, ragazzi, è quella cosa a cui non puoi

0: farà meno anche se non l'hai mai comprato in vita tua.
1: Per il viaggio?
0: Sì.
1: E sotto l'ombrellone.
0: Brava, esattamente. Io adoro andare lì e correggere gli sbagli altrui.
1: E ti dirò di più, Mary, che ci sono riusciti anche senza fare un granché, perché mentre ci sono periodici che hanno dovuto fare un restyling, cambia la copertina, la settimana enigmistica ha rinnovato forse un cicinin la grafica qualche volta, ma c'è sempre la foto del personaggio.
0: Sì, orrenda peraltro.
1: Esatto, inserito all'interno del gioco, devi indovinare chi sia, che bello.

0: Die with a Smile, Lady Gaga e Bruno Mars. Li volevi mettere, non li volevi mettere insieme, questi due che sono i più forti del mondo? E peraltro lei mi ha anche dato alla luce proprio il bambino suo, bambina,
1: sì.
0: Insomma, già mi
1: raccontavi la settimana scorsa, sì, che l'intera gravidanza ti era sfuggita, sì, ma poi ti sei ritrovata a fare i conti con la prole di Lady Gaga.
0: A proposito della I, ho visto delle foto tipo Madonna che li va a trovare in ospedale, tutto finto, ma è meraviglioso.
1: Vabbè. Facciamo con la I anche noi due che le andiamo,
0: certo,
1: a trovare.
0: Ma io pure incinta se vuoi.

0: ci mancherebbe.
1: Cosa puoi regalare al pupo di Lady Gaga, che sicuramente non avrà niente a casa, poverino.
0: Niente, poverino.
1: Do la culla di seconda mano che già tengo nel box da anni.
0: Allora, al 342-342-2190 una marea di messaggi per quel che riguarda la settimana enigmistica, ma anche giochi che comunque si attengono svegli la mente. Però attenzione, perché questi giochi, che adesso sono paraculi fondamentalmente, dicono, se li fai la sera è meglio, dormi meglio. Non è vero,
1: no, perché attivi tutto.
0: Ecco, bravissimo. Che cosa qui a fattore C siamo a rendervi conto di quello che vi fa male prima di dormire.
1: Oh, bravissimo. Allora,
0: vi va bene,
1: allora, visto che è il momento del rendere,
0: sì,
1: conto,
0: rendere conto,
1: chiamerei in causa la nostra autrice,
0: sì,
1: che ci ha atterrato lì sulle nostre scrivanie,
0: sì,
1: una notizia.
0: Sì.
1: La notizia è così intitolata.
0: Non applaudite.
1: Perché ci addormentiamo più facilmente pensando a una patata che alla nostra vita?
0: E non fate battute fesse, perché è tutto scientificamente provato.
2: Perché viva la patata sempre!
1: Siete tu e Rocco Siffredi a fare questo genere di pubblicità.
2: No, sì, ma viva anche le fave, i piselli, sì, va bene tutto!
1: Impazzita!
0: Linda!
2: Gli ortaggi sono fondamentali quando,
0: sì,
2: si va a letto!
1: Scusami, scusami, Mary,
0: allora,
1: com'è che ci avevano detto i piani alti quando abbiamo chiesto di mandare in onda l'Indovena? Sì, certo, tanto che guaio volete che combini quella lì?
0: Tutto. Adesso, se scrivono le mamme, però, sì, le mamme adesso si devono dare una calmata, perché comunque sia, i bambini...
2: Ma staranno cucinando, quindi noi diamo anche consigli, no? Di ricette.
0: Polpette, cioè, di melanzane, di zucchine. Cioè.
2: Ma non fanno solo bene al pasto, ma fanno,
1: sì,
2: bene, no, soprattutto per dormire.
1: Sì.
0: Cioè, se io,
1: sì,
0: lo mangio...
2: No. Perché, no, io sono convinta che voi pensate troppo. Prima
0: adesso
2: di andare a letto.
0: Non ci piove.
2: E prima di andare a letto si rimugina.
0: Sì.
2: È stato oggetto di studio da parte di uno studioso canadese.
0: Sì.
2: Che appunto ha indagato il perché nei tempi moderni, quando vai a letto, il cervello si attiva. Perché reputa il sonno come un momento in cui bisogna anche sfruttare il tempo prima di dormire per renderlo proficuo.
0: Non si può perdere tempo.
2: E invece bisogna perdere tempo, pensare a delle cose futili, pensare a delle cose allegre, pensare alla patata, ma anche a una matita,
0: sì,
2: anche a un porco spino.
0: Un porco spino.
2: Sì, anche il pinguino. Torna,
1: sì,
2: il pinguino.
0: Il pinguino.
2: Sì. Ecco.
0: Benissimo, coniglietto.
2: Cose futili. Perché
1: adesso
2: risiede la felicità.
1: Certo, per cavarci un filo d'impaccio, Linda,
0: sì,
1: Ovena, mi rammento una cosa di cui parlammo tempo fa, cioè il fatto che se tu scegli una parola e poi dopo ti leghi a quello a cui ti fa pensare la parola per associazione di idee, la,
2: sì,
1: tua mente si addormenta prima.
2: Ma io,
0: sì,
2: questo per me non vale, nel senso,
0: no,
2: che pensi troppo.
1: No, ma noi avevamo fatto il gioco, perché ce ne sono tantissimi,
2: sì,
1: di questi,
2: sì,
1: giochi
2: per dormire
1: o esperimenti. Noi avevamo fatto quello secondo cui tu devi immaginare un oggetto, quell'oggetto che visualizzi inizia con una lettera, adesso devi immaginare altri oggetti che iniziano con la stessa lettera.
2: Flavia, meglio le parole crociate. Forse.
0: Brava. Alla parola P, dalla lettera P c'è patata, ma anche
1: pecora. Conta
0: Pino
1: le
0: Daniele.
1: Pecore.
0: Pino Daniele.
1: Vabbè, la conta le pecore,
0: P.
1: È il metodo antico quello, no? Salta una.
0: Ma la lettera P c'è Pino Daniele.
3: Vabbè.

0: c'è? Che c'è di male? Ad addormentarsi pensando anche a Pino Daniele, perché no, alla patata, ma noi ne abbiamo un altro.
1: Guarda, allora scrive Marta al 342 342 2190. Io ho un metodo stranissimo. Immagino di dover arredare una casa,
0: sì,
1: stanza per stanza.
0: Sì.
1: Dopo qualche minuto non so più se sono arrivata in cucina, ma già mi sono addormentata.
0: Noi invece guardando in realtà gli annunci dell'immobiliare
1: sulle case, sì, sì. Io vado lì e guardo, metti un budget illimitato. Escono delle cose meravigliose. Non le avrò mai.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Leave a light on. Tom Walker che ci accompagna gentilmente, proprio con la mano sulla spalla, verso la porta. Mary J, Alinda Ovena, Franco Russo, Flavio Cercato e Mary Cacciola.
2: Sono stata benissimo con voi oggi, grazie.
1: Tanto torni domani a mezzogiorno.
2: Se anche voi non vi siete trovati male, potrete riascoltarci domani, stesso posto, stessa ora.
1: Ciao!
3: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
4: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
5: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
7: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
8: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
9: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
10: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
11: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
12: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
11: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
12: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
11: Quindi raccontano anche storie assurde.
13: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
12: E allora do la soluzione.
11: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
12: Vinsero battaglie grazie alla loro...
13: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione... One Podcast.
14: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
15: Ancora una giornata instabile su buona parte del nostro paese, influenzato da una circolazione depressionaria. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sulle regioni centro-meridionali, dove sarà elevata la probabilità

0: Di rovesci o temporali, specie lungo la dorsale appenninica sul versante adriatico. Sole invece è prevalente sui restanti settori, specie al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: sei decenni di grande musica.
1: Le cose che abbiamo in comune sono 4850.
0: Capital Hall of Fame.
2: Le 14:02, buon pomeriggio e ben ritrovati. Siete su Radio Capital. Dopo Fattore C arriviamo noi di Capital Hall of Fame. Saluto Andrea Mazza che è in regia. Sono Faber Buessaro con voi fino alle 4 oggi pomeriggio per la prima parte della Capital Hall of Fame, il nostro consueto viaggio musicale attraverso sei decenni di grande musica che oggi, come sempre, si aprono con gli anni 60. 1968, l'unico numero uno postumo per lui, per il grande Otis Redding.

chitarrista è questa che abbiamo appena sentito su Radio Capital, 1986. Non mi ricordo se Zucchero è interista, ma forse sì, come Jovanotti, come Ligabue, come Ruggeri, come molti altri interisti che oggi come me piangono un po' la scomparsa di Sandro Mazzola, ma credo che un po' tutto il calcio italiano lo stia piangendo, anche perché è stato un signore del calcio, come pochi ce ne sono stati, che ne so. Franco Baresi, che se n'è andato recentemente anche lui, ma com'era Gaetano Scirea, insomma, questi signori qua del calcio d'antico, quello che andava piano. Io guardavo le immagini questa mattina ed è stranissimo, ma giocavano proprio a due all'ora, ma poi le maglie senza gli sponsor, così belle, in lana, pesantissime, quando pioveva diventavano pesanti una cifra. Io mi ricordo che giocavo a pallone quando ero piccoletto e stando in porta sotto la pioggia, vi assicuro che la maglia, quella in lana, perché erano così, non c'erano le maglie tecniche, diventavano pesantissime, ma proprio pesanti, più il fango e tutto il resto, perché i campetti erano quello che erano. Vabbè, con così abbiamo ricordato anche Sandro Mazzola. Prima di Zucchero anche Jackson Browne dal 77 con la sua Running on Empty, eravamo partiti dal 68, dicevo, l'unico numero uno postumo però di Sredding, canzone che aveva inciso pochi giorni prima di morire nel 1967, pubblicata poi nel 68, diventato successo, ovvero Sitting on the Dock of the Bay. Le 2:16 minuti, oggi è sabato 19 di settembre 2026, siete su Radio Capital con Fabio Erbo al microfono e con il maestro Mazza in regia, pronti adesso invece ad accogliere la prossima canzone che, pensate un po', portò per la prima volta

Al numero uno dei singoli più venduti in Gran Bretagna, un signore che se n'era andato da una band di grandissimo successo. La band era quella dei Tech Deck e lui è Robbie Williams. Canzone questa costruita anche su un campione di You Only Live Twice, di Nancy Sinatra, da un 007 famosissimo, che adesso riascoltiamo insieme. 1998, Millennium.

0: Eminem con Daido dal 2000 con Stan, questa invece su Radio Capitale Malika Yan, anno il 2015, la canzone Senza fare sul serio.
1: Capital Hall of Fame.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide fino al 23 settembre.
7: Dark Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
10: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: E per 1.000.000 di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
12: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
11: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
12: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
11: Quindi raccontano anche storie assurde.
13: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
12: E allora do la soluzione.
11: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
12: Vinsero battaglie grazie alla loro...
13: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
14: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Su Radio Capital c'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi 6 decenni di musica.
0: Le 14.33 minuti, abbiamo ricordato della scomparsa di Sandro Mazzola, che è arrivata nella serata di ieri praticamente. In campo alle 15 scendono invece Bologna e Torino. Torino in cui giocava il papa di Sandro Mazzola, Valentino, era degli invincibili, quelli che purtroppo persero la vita nel tragico incidente di Superga, ed è stato anche per anni comunque lì dirigente del grande Torino, quindi insomma sicuramente anche loro oggi lo omaggeranno e lo ricorderanno. Chi mi segnala: non ti sei dimenticato di Facchetti per caso? No, è come faccio a dimenticare i Facchetti? Altro grande capitano della mia Inter, però magari gli altri poi dicono: ma sempre gli interisti, stiamo parlando di quello. Quindi allora, pronti a ripartire con altri 6 decenni di grande musica, ma alle 3 parte anche la MotoGP, perché oggi c'è naturalmente la Sprint Race, e quindi alle 15 la seguiremo, poi alle 16 avremo il risultato finale all'interno delle Capital News. Ma ripartiamo con gli anni 60. 1966, 60 anni fa, arrivava questa canzone qui di Bobby Hebb, Sunny.
16: Sunny.

Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. Su Radio Capital.

negli occhi ancora quel festival di Sanremo del 1984, dove c'era anche lui. Sto parlando di Garbo, riascoltato su Radio Capital all'interno della Capital Hall of Fame. La canzone si intitola Radio Clima. 6 anni prima, nel 78, invece, Ian Gum pubblicava la canzone che abbiamo ascoltato oggi nella Capital Hall of Fame, intitolata Hold On, ok? Allora, ci avviciniamo, come detto, alla Sprint Race per quanto riguarda la MotoGP in Austria, poi all'inizio anche di Bologna-Torino per quanto riguarda la Serie A, ma c'è un altro evento in questo caso che dobbiamo celebrare e dobbiamo ricordarci, perché oggi è vero, è sabato, ma è anche il 19 di settembre, e nel 1963 nasceva Jarvis Cocker, che non è soltanto un grandissimo cantante, ma era ed è anche il leader di questa rock band britannica chiamata Pulp, che ci ha regalato tantissime canzoni, tanti successi, tra i tanti Common People, ma di sicuro c'è anche questa che già appartiene sottofondo. 1995, Disco to Time.

0: no.
1: La delicatezza di questa canzone dal 2012, Michael Kiwanuka, nella Capital Hall of Fame qui su Radio Capital, era Home Again. Prima di lui anche i Green Day, che cantavano Wake Me Up When September Ends. Manca poco alla fine di settembre. Fatemi alzare, alzatemi, svegliatemi quando sarà finito settembre. Oggi siamo al 19, mancano 11 giorni, perché settembre ha 30 giorni, vuol dire che il Natale è sempre più vicino, caro Mazza. Quindi preparati a fare i regali, ed è più vicino ovviamente anche alla partenza della Sprint Race della MotoGP in quel

0: del Gran Premio dell'Austria. Adesso chiudiamo la prima ora, pubblicità e poi torniamo insieme.
1: Capital Hall of Fame.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Carattere di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: My Movies presenta...
9: Jyoti, ricordi di Pineok?
10: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
9: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
8: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
10: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
8: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
11: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
9: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
11: Anche io.
8: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
12: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
13: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana a Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
14: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
15: Benvenuto al superpilota Kimi Antonelli.
16: Ciao Alex.
15: Kimi, ma sono io su questo poster?
16: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
15: Per vederci le partite insieme.
16: Magari. Però non ho ancora il wifi.
15: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
16: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
15: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
17: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
18: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: 6 decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.
0: E allora eccoci qui, seconda ora di Capital Hall of Fame. È giusto ricordare che non c'è soltanto la partita di Bologna che inizia tra pochi istanti tra Bologna e Torino, ma in contemporanea si gioca anche Udinese-Cagliari. Naturalmente seguiremo entrambe le partite in questa prima ora, poi gli aggiornamenti li avremo nelle Capital News alle 16 e soprattutto poi i risultati finali alle 18, quando ci sarà il prossimo appuntamento ancora con le Capital News. Ok? Ok? Allora, intanto si inizia con il minuto di silenzio perché giustamente bisogna ricordare Sandro Mazzola, che come abbiamo detto ricordato prima, è scomparso ieri a 83 anni, ne avrebbe fatti 84 a novembre, lui che è nato a Torino,

cresciuto lì. Le fotografie che stanno girando sono quelle con il padre Valentino che gli allacciava le scarpe sul campo del Philadelphia, campo che io ho avuto la fortuna anche di calpestare giocando a pallone nella mia Torino quando ero piccolo. Piccolo, neanche tanto, ho giocato fino a 13-14 anni, un po' di anni ci ho giocato a pallone. E adesso noi invece siamo pronti a ricordare quello che è successo anche nella storia della musica, perché per esempio oggi, noi non metteremo niente per ricordarlo, ma c'è un evento che riguarda Simon & Garfunkel, perché esattamente 45 anni fa tornarono a suonare insieme in un luogo spettacolare che è il Central Park di New York. Grande concerto che divenne anche un video, venne trasmesso in televisione, diventò un DVD, un disco, doppio album dal vivo meraviglioso, e da quell'album però non abbiamo pescato niente oggi. Però abbiamo pescato un disco del 65 che sicuramente vi piacerà molto, questo di Bob Dylan, Mr. Tambourine Man, la Hall of Fame su Radio Capital.

19 settembre 1988 veniva pubblicato quello che era il quarto album dei Bon Jovi, pubblicato dalla Mercury Records. L'album era New Jersey, disco che venne registrato un po' in fretta e furia, anche perché avevano appena finito lo Slippery When Wet Tour. Slippery When Wet è un disco che è stato un grandissimo successo, e quindi la casa discografica chiese subito a John Bon Jovi e al resto della band di mettere in piedi un progetto nuovo, un album nuovo. Lo hanno fatto nel giro di un paio di anni ed è arrivato questo album che conteneva questa canzone appena sentita, Bad Medicine, ma c'era anche Born to be My Baby, c'era I'll Be There For You, che è uno di quei lentoni pazzeschi che le rock band sanno fare in maniera perfetta, e poi c'era anche Living in Sign, c'era Lay Your Hands on Me, insomma tante canzoni che hanno fatto entrare questo album poi anche nella classifica di Billboard e ci rimase lì per moltissime settimane. Quindi oggi l'abbiamo voluto omaggiare con questa canzone riascoltata insieme su Radio Capital. Ma oggi, visto che prima abbiamo sentito anche gli Chic di Good Times, guarda un po', guarda un po', guarda un po', è il compleanno di quel signore lì che c'è stato molto utile 10 anni fa in Piazza del Popolo. Sto parlando di Nile Rodgers. Oggi è il suo compleanno, visto che è nato in quel di New York il 19 settembre del 1952. Facendo un po' di calcoli, 74 anni, ok? Grande chitarrista, meraviglioso personaggio, personaggio che ha dato moltissimo alla musica, prima insieme al suo compagno Bernard Edwards e poi naturalmente anche da solo, collaborazione con tantissimi altri artisti. Ha lavorato anche con i Daft Punk, Get Lucky, chi se la dimentica, come fate a dimenticarvela? In tutto l'album dove c'è anche Giorgio Moroder, insomma, ha lavorato al fianco dei Duran Duran, ma anche di Madonna stessa. Insomma, è stato uno che ha messo mano nella musica molte volte, la sua chitarra la si riconosce spesso e volentieri. Nel frattempo è arrivato il vantaggio del Bologna, se ho visto bene, sì, è andato in vantaggio il Bologna proprio in questo momento, il gol è di Bernardeschi, siamo al 14° del primo tempo, Bologna 1, Torino 0, e per l'altra partita invece ancora 0-0 tra Udinese e Cagliari. Questo per quanto riguarda il calcio ho giocato. Per la musica invece adesso vi prendo mano nella mano e vi porto negli anni 90. Quasi alla fine degli anni 90, eh? L'anno prossimo sarà un anno molto importante per gli U2. Forse passeranno anche dall'Italia dal vivo. Intanto riascoltiamo dal 97 nella Hall of Fame, Starring in the Sun.

0: Stai ascoltando Capital Hall of Fame.
1: Ho comprato anche la moto. Is it getting better? Usata ma tenuta bene.
0: Sei decenni di grande musica. I don't

0: Subsonica con tutti i miei sbagli dal 2000 nella Capital Hall of Fame su Radio Capital. Questa invece era del Rumor Exit, l'anno il 2010.
1: Capital Hall of Fame.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefania Andreoli, Alec Ross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Avenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.
5: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Regina, ma che bel sorriso!
7: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
6: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
8: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
9: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
11: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
10: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
12: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vettura in pronta consegna. TAN 0 TAG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
1: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di grande musica.

0: Radio Capital.
1: E allora si è chiusa, sono le 15:31 minuti, la Sprint Race per quanto riguarda il Gran Premio d'Austria della MotoGP. Ha vinto Jorge Martin, poi secondo Marc Marquez, terzo Marco Bezzecchi, quarto Ogura, poi Alex Marquez in quinta posizione e finalmente un buon non riesco a dirlo. Una buona posizione per Bagnaia, a sesto posto non è proprio buona, però dai, facciamo finta di niente, è arrivato sesto, quindi le due Ducati ufficiali ci sono, seconda e sesta, ok? Ma sono contento per Bezzecchi, che continua a correre anche con un problema abbastanza grave alla spalla dopo l'incidente che ha avuto qualche tempo fa. Ma detto ciò, noi siamo pronti a ripartire con la Hall of Fame, altre sei canzoni, poi lo spazio va al nostro Edo Rossi, anzi Edoardo Rossi, perché è giusto chiamarlo con il nome per intero, che sarà con voi tra le 4 e le 6, sempre con la Capital Hall of Fame. La prossima è di Etta James, 1960, I Just Want to Make to Love You.

0: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame. Sei decenni di storia.
1: Ho scelto te una donna per amica.
0: Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

1987 per ritrovare Swing Out Sister, la canzone chiamata Surrender, qui nella Hall of Fame su Radio Capital. Prima di loro anche Francesco De Gregori, detto El Principe qui a Roma, il principe, con una canzone del 78 intitolata Generale, che poi ha ripreso anche Vasco Rossi qualche anno più tardi, no? Si sono fatti uno scambio di favori, perché De Gregori cantò Siamo solo noi e invece Vasco Rossi cantò Generale. Insomma, ognuno ha scelto la canzone preferita dell'altro artista, e questa sera saranno avversari alle 18, perché De Gregori, sfegatato tifoso romanista, Vasco Rossi, tifosissimo dell'Inter. Quindi, visto che alle 18 c'è il big match di questa giornata di campionato, naturalmente saranno avversari, ma sono due grandi amici. Aggiornamento per il calcio: sempre 1-0 al fine del primo tempo per il Bologna sul Torino, ed è sempre 0-0 tra Udinese e Cagliari, ma non sono ancora finite i primi tempi. Comunque siamo al 43esimo su tutti e due i campi, poi il finale del primo tempo lo avremo all'interno delle Capital News puntualissime, come sempre alle 16. Adesso invece vi faccio sentire una canzone di cui venne girato il video proprio il 19 settembre del 1992. Sto parlando di una canzone firmata da una band di un artista che si chiama Tom York, ovvero dei Radiohead. Forse è una delle canzoni più belle del loro repertorio questa. Vi riporto quindi al 1993, perché poi la canzone arrivò in quell'anno lì, è diventato un successo mondiale. L'ascoltiamo tutti insieme? Ma sì, dai, si intitola Creep, qui nella Hall of Fame, sempre e solo su Radio Capital.

0: che fila di canzoni una più bella dell'altra. Radiohead con Creep, Living New York dei Rem dal 2004 e questi in negrita con Il Gioco dal 2015. Grazie Monica che mi hai corretto. De Gregori non ha cantato Siamo solo noi ma Vita spericolata. Grazie. E mi ero sbagliato, e se uno sbaglia deve ammettere di aver sbagliato e si corregge immediatamente. È tutto, ci sentiamo domani dalle 2 alle 4 per la prima parte della Hall of Fame, la seconda tra poco con Edoardo Rossi in diretta da Milano. Grazie al maestro Mazza in regia e voi per l'ascolto. Buona serata.
1: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, mare trasparente, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta, explore more culture. Perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta MyExpert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 23 settembre.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
5: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
6: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
5: 2 anni e 46 giorni. Però ero al Garage Olimpo.
4: Dal regista di Garage Olimpo.
7: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
4: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis, dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
8: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
9: Cortilia, che piano?
8: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
10: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
11: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Le notizie alle 16, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Il messaggio dei miliziani Houthi all'Italia: non siamo in guerra con il vostro paese, non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa facciano gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Parole dei miliziani yemeniti che arrivano dopo l'attacco a una base saudita nella quale è stato colpito un Eurofighter italiano. Il costo per gli Stati Uniti della guerra all'Iran supera le stime del Pentagono, ha oltrepassato i 45 miliardi di dollari. Donald Trump annuncia intanto un accordo tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia, ma attacca ancora i media. Silvia Mobili.
14: L'intesa sarà firmata la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. La premier danese Frederiksen parla di un accordo per rafforzare la sicurezza militare nell'Artico. Contemporaneamente il presidente americano ha fatto anche un altro annuncio, un bando immediato dalla Casa Bianca per CNN, MS Now e Politico. Tre testate accusate di diffondere fake news e di raccontare invenzioni e bugie, a detta del presidente americano. Trump ha poi aggiunto di voler allargare il provvedimento.

0: appunto anche ad altri media. CNN ha definito il bando un attacco illegittimo alla libertà di stampa e prepara un ricorso alla giustizia.
1: Sono in corso le ricerche di due sorelle di 12 e 8 anni scomparse da ieri sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta. La racconta ai carabinieri del padre: ho detto loro che sarei andata a comprare il pane insieme a un altro mio figlio di 10 anni che ci saremmo rivisti a casa. A casa però non hanno più fatto ritorno. I genitori sono separati, i 6 figli della coppia sono affidati proprio al padre. I funerali di Sandro Mazzola si terranno lunedì pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, la stessa dove lo scorso 4 agosto sono stati celebrati quelli di Franco Baresi. Un minuto di silenzio prima dell'inizio delle partite del fine settimana, Inter con il lutto al braccio alle 18 all'Olimpico contro la Roma. Siamo ora nell'intervallo di Bologna-Torino, Bologna 1, Torino 0 e Udinese 0, Cagliari 0. Stasera si chiude con Venezia-Lazio. L'allenatore della Lazio Gattuso, dopo l'ottimo inizio di campionato, vorrebbe non sentirsi sempre in discussione.
2: Sinceramente qualcuno forse si dimentica. Uno deve andare a vedere al Milan, deve andare a vedere Napoli, quello che ha fatto a Napoli, quello che ha fatto a Milan. So che sono ostaggio del mio personaggio. Ho giocato una vita, qualcosina sono riuscito a vincere con il mio carattere, con il mio modo di fare. Ed è normale, quando uno c'è sopra il nome ringhio, è normale che dopo ti battezzano, però dopo questo è un altro lavoro.
1: In MotoGP Jorge Martin su Aprilia vince la gara sprint del Gran Premio dell'Austria davanti alla Ducati Marc Marquez e all'altra Aprilia di Marco Bezzecchi. Acosta su KTM è caduta a 3 giri dalla fine quando era primo con la gara praticamente in pugno. Martin ha ora 3 punti di vantaggio in classifica generale su Marquez. Tutti gli aggiornamenti alle 18 in Capital News.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi, anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud. Da segnalare solamente lievi disturbi sulla Sicilia con isolate precipitazioni, nubi sparse altrove. In giornata maggiore instabilità al sud, specie aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesci frequenti. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
5: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
3: Benvenuto nella Hall of Fame di Radio Capital. 6 decenni di storia. 6 decenni di grande musica. Su Radio Capital.
7: Buon pomeriggio a tutti da Edoardo Rossi, un saluto ad Arbois che tornerà domani a partire dalle 14, un saluto anche ad Andrea Mazza in regia, grazie per il supporto. Allora, staremo insieme sino alle 18 all'interno di questa Capital Hall of Fame, dove ovviamente viaggiamo nel tempo e nello spazio. Nel tempo siamo già alla fine degli anni 60, nello spazio siamo nel Tennessee. Siamo accanto a John Fogerty che osserva il passaggio di quel famoso battello che naviga su e giù per il Mississippi carico di storie, il famoso Mary Elizabeth. Questa scena gli ispira una canzone che incide nel 1968 con i suoi Creedence Clearwater Revival e si chiama naturalmente Proud Mary.

Franco Battiato a Patriots to Arm, per intenderci su patrioti alle armi. Ovviamente il grande Franco Battiato non parla di nulla di bellico, ma di intellettuale, no? Una sorta di chiamata alla consapevolezza, alla ricerca, alla capacità di rimanere critici e svegli, come del resto era lui. Una canzone che forse è stata diciamo la versione che è più conosciuta nelle sue reinterpretazioni, quella dei Subsonica, anche perché insomma Franco Battiato ha cantato all'interno del loro disco Eden del 2011, ma ci sono tantissime altre versioni di questa canzone, ad esempio dei Negrita o di Luca Carboni o addirittura dei mitici Disciplinata, che pubblicavano per il consorzio produttori indipendenti nel 1994. Faccio un saluto anche a Luca, a Giancarlo e al gruppo degli Aldebaran che ci sta ascoltando. Prima abbiamo sentito anche Bob Marley.

Lei con Three Little Birds, Every Little Thing Is Gonna Be Alright, ma speriamo, Bob, che te devo dire, speriamo. 1977 dall'album Exodus. Bene, per la prossima canzone invece mi vengono in mente i colleghi Fabio Canino e la Laura, i Miracolati, quando alle Capital Jam hanno fatto quel gioco delle canzoni che ci traggono un po' in inganno, perché pur avendo delle melodie allegre parlano di cose problematiche. È il caso di questa canzone. Infatti i Third Eye Blind nel 1997 pubblicano il loro album di debutto. In questo disco, anzi in questo singolo, c'è una canzone molto festosa che racconta l'euforia data dalle metanfetamine, che però quando sfinisce, anzi che sfinisce e lascia un senso di vuoto. Il titolo è Semi Charmed

0: C'è sempre una canzone, Luca Carboni, tra l'altro canzone scritta per lui da niente meno che Ligabue. Canzone del 2013, questo era uno dei 3 inediti realizzati per l'occasione che festeggiava e celebrava i 30 anni di carriera di Luca Carboni. Appunto, si chiamava Fisico e Politico. Prima di lui, Alicia Keys con Folly. Ma voi vi ricordate la prima volta che avete sentito questa canzone? Io non lo so, è stata una cosa... Io ancora conservo quell'incredibile emozione. Va bene, ci sentiamo tra poco qui dalla Sala della Bella Musica su Radio Capital.
1: Capital Hall of Fame.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Dark Planet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet. 99, 99 non è possibile.
9: Tesoro, tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99, Puma.
9: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
10: Suzuki è

0: 4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
0: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari. Però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
7: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia.

0: Mi dimissioni su peso.it.
1: Capital Hall of Fame. Thank you for the sunshine. Okay. Un viaggio nella storia della musica.

0: solo su Radio Capital.
1: Le 16.34 su Radio Capital, ancora un buon pomeriggio a tutti da Edoardo Rossi. Ritorniamo negli anni 60 e parliamo di Mama Cass Elliot, ex Mamas and Papas, con una canzone che è stata utilizzata anche recentemente in serie televisive come Lost e Dexter, che ha un messaggio praticamente universale. Dice: fai la tua musica, segui la tua strada anche se gli altri non la capiscono. La canzone si intitola Make Your Own Kind of Music, era il 1960 e se lo dice mamma, io mi fiderei.

Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

Questo è Michael Jackson, questo è PYT, il sesto e ultimo singolo del disco Thriller. Prima invece abbiamo sentito Johnny Nash con I Can See Clearly Now, una canzone del 1972 dove si sentono, no, nei suoi brani soul una certa influenza giamaicana. Infatti, insomma, Johnny Nash era molto amico di Bob Marley. Pensate, si conobbero nel 1968 in Giamaica e poi fu proprio Johnny Nash che con la sua GAD pubblicò alcuni singoli, alcune canzoni di Bob Marley che lo aiutarono a ottenere questo contratto che poi lo espose a livello internazionale con la Island Record nel 1973. Allora, ne approfitto anche per salutare un po' di amici che scrivono. Grazie Marta, un saluto anche ad Antonio, un saluto anche a Paolo, grazie per essere all'ascolto della Capital Hall of Fame. Allora, proseguiamo, parliamo di Lucio Dalla che, come vi ho annunciato la settimana scorsa, ha pubblicato una raccolta di suoi grandi successi che si chiama Sono Lucio. Qui invece siamo nella metà degli anni 90, anzi è il 1996 quando arriva un album dal linguaggio un po' più diretto, melodico rispetto al precedente che era Enna, che era un po' più sofferto. La canzone che andiamo a sentire è scritta insieme a Samuele Bersani dal disco Canzoni, si intitola Canzone. Lucio Dalla a Capital Hall.

0: Demons, questi sono gli Imagine Dragons dal 2012, dal loro disco d'esordio. Cominciò tutto così, con quel Night Vision, e prima di loro abbiamo sentito i Counting Crows featuring Vanessa Carlton con la loro reinterpretazione della storica Big Yellow Taxi di Joni Mitchell, la versione originale del 1970, la loro reinterpretazione del 2002. Ci sentiamo tra poco, parliamo di spot e grandi star, tra poco.
1: Capital Hall of Fame.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è. Tour 2027. Quello che non c'è. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno, per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
5: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour.

0: Ora Fidenza Village, solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinco, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Expert Orange Week, solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide fino al 23 settembre.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Su Radio Capital.

0: ultimi sei decenni di musica.
1: Le 17 in punto a Radio Capital, ancora un buon pomeriggio da Edoardo Rossi, un saluto e un ringraziamento anche ad Andrea Mazza in regia da Roma. Allora, vi avrei detto che avremmo parlato di spot e grandi star, sì, perché è il 1968 quando i Doors ricevettero un'offerta da $75,000 per utilizzare una canzone in uno spot di un'automobile. I membri della band accettarono senza però consultare Jim Morrison, che era a Londra. Appena il cantante lo seppe, disse che se fosse successa una cosa del genere, lui sarebbe andato sul set e avrebbe sfasciato una delle loro auto davanti alle telecamere. Pare che l'accordo non si fece. Volete sapere qual era quella canzone? Era ovviamente Light My Fire.

Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Capita l'Hall of Fame.

E Depeche Mode, Shake the Disease, che è un po' un modo per dire sta su de dos, che ho imparato si dice a Milano, vuol dire sa dai date una mossa, insomma. Senti qua che bella chicca che ci siamo riascoltati dei Depeche Mode, 1985, uno dei due inediti tratto dalla raccolta singles 81-85. La carriera poi dei Depeche Mode sarebbe proseguita con il grandissimo Black Celebration del 1986. Prima invece abbiamo fatto un

Paolo Radente all'alba della disco music con la splendida Gloria Gaynor con la sua cover dei Jackson 5 Never Say, Never Can Say Goodbye del 1974. Siete all'ascolto di Radio Capital, questa è la Capital Hall of Fame, un saluto anche a Massimo, dice bello risentirti in FM, tu mi avevi già sentito si vede, un abbraccio, grazie mille. Allora parliamo di Vinicio Capossela che ci porta negli anni 90, che recentemente

0: recentemente anche protagonista al cinema all'interno di Le città di pianura di Francesco Sossà nel ruolo di Doriano, perché questo connubio lo stiamo già vedendo in diverse situazioni. Prima di tutto nel video Tutti Bodyguard, che è una sorta di rielaborazioni della canzone Bodyguard di appunto Vinicio Capossella, contenuto nel disco Ballo di San Vito, che quest'anno compie 30 anni. E poi c'è una bella collaborazione a teatro, infatti dal 3 di ottobre partirà uno spettacolo che hanno scritto e realizzato insieme, che si chiama E morte non avrà dominio, che contiene ben 15 canzoni inedite che confluiranno in un album congiunto previsto per il 2027. Ma torniamo al 1994, quando Capossella pubblica un disco chiamato Camera a Sud e realizza una canzone sulla quale non pensava di puntare particolarmente. Poi arrivarono Aldo, Giovanni e Giacomo, che presero quella canzone, la misero in una scena del film Tre uomini, una gamba, e il successo arrivò. Volete sapere il titolo? Ve lo dice lui.
1: Che cos'è l'amore? Chi vive al vento? Chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto?

0: feeling me? Let's do something.
1: Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.

0: Someone New Hozier dal 2015, prima Justin Timberlake con Rock Your Body dal 2002 e prima abbiamo sentito il grande Vinicio Capossela con Che Cos'è l'Amor. Tra l'altro ci tengo a precisare che appunto intendevo che la canzone Che Cos'è l'Amor ha avuto successo grazie al film, o quantomeno per il grande pubblico grazie al film di Aldo, Giovanni e Giacomo nel 97. Sicuramente insomma lo sappiamo, Vinicio Capossela in realtà era già ben conosciuto da diverso tempo, aveva già fatto dei dischi incredibili. Bene, ringrazio anche Rinaldo, invece chiedo scusa ai milanesi perché prima ho detto, ho utilizzato malamente sta su de dos, che non vuol dire forza tirati su, ma vuol dire non mi stare addosso, lasciami respirare. Ecco, ci tengo a precisare, userò un altro dialetto la prossima volta. Ci risentiamo tra poco qui per l'ultima mezz'ora della Capital Hall of Fame.
1: Capital Hall of Fame.
2: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
3: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
2: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
7: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
12: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
13: Cortiglia, che piano?
12: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
14: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
15: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
14: Dual Motor, Dual Desire.
15: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
14: Suzuki.
16: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
17: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
18: Cosa fa Oscillo Coccinum?
19: Cosa fa Oscillo Coccinum?
18: Cosa fa Oscillo Coccinum?
20: Cosa fa Oscillo Coccinum?
19: Cosa fa Oscillo Coccinum?
20: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
21: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Boiron.
0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Questa è la Hall of Fame.

0: musica. Solo su Radio Capital.
1: E via, riparte il giro dagli anni 60 con la grande musica di Radio Capital. Parliamo di Smokey Robinson. Andiamo quindi in casa Motown, siamo nel 1965 e anche qua troviamo una canzone molto molto famosa, dove si sente il classico stile dell'autore che vi ho appena citato, insomma un testo un po' malinconico ma con un arrangiamento insomma leggero, quasi solare, una canzone che è stata inserita nella Grammy Hall of Fame del 2008, si chiama The Tracks of My Tears, Smokey Robinson.

Eccoli qua, i Supertramp, questa It's Raining Again. Oggi tutte canzoni un po' che traggono in inganno, no? Anche qui il sound un po' più festoso, il testo invece un po' più sofferto, anche se qua forse questo tipo di ambientazione è intesa come una sorta di speranza, un augurio che Roger Hodgson, il cantante e compositore di questa canzone, fece a se stesso per uscire dalla tristezza di un brutto momento. Prima di lui una canzone invece che è tutta coerente con se stessa, un po' più solare, un po' allegra, James Taylor con Your Smiling Face dal suo ottavo disco che si chiama JT del 1977. Ma passiamo agli anni 90, buttandoci in mezzo al mare per parlare sì di una sirenetta ma decisamente più urbana, che sceglie un look un po' particolare per andare sulla terraferma a cercare di sposare un marinaio del quale si è innamorata. Vabbè, non ci sono più i marinai di una volta. Questa immagine è utilizzata come metafora di un amore forse impossibile ed è cantata dalla splendida Sade in una canzone contenuta nel suo Love Deluxe, un album col quale tornò sulle scene nel 1992, che conquistò negli Stati Uniti il quadruplo disco di platino dopo ben 4 anni di assenza. La canzone era No Ordinary Love.

0: Stai ascoltando Capital Hall of Fame.
1: Ho comprato anche la moto.
2: Is it getting better?
1: Usata ma tenuta bene.
0: Sei decenni di grande musica.
3: I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
0: Solo su Radio Capital.

0: eccolo qua, lo sciroppo per la tosse. Cough Syrup 2012, l'esordio degli Young the Giant con appunto questa canzone che andò subito in testa alle classifiche, all'airplay delle radio. Prima abbiamo sentito invece il grande Daniele Silvestri dal disco Il Latitante, abbiamo sentito La Paranza, per intenderci quel disco all'interno del quale c'era anche Gino e l'Alfetta, era il 2007. Anche qua, riprendendo un po' il discorso che facevamo prima sulle canzoni che hanno un certo tipo di mood pur parlando di altro, insomma, da questo punto di vista Daniele Silvestri ha uno stile veramente unico, perché qua è molto molto ironico, sebbene parli insomma di cronaca nera. Allora, un saluto anche di nuovo a Francesca, grazie mille se ci siamo capiti, un saluto anche ad Elisa, Giampaolo e poi anche chi ascolta eventualmente in streaming le puntate della Capital Hall of Fame, chi non riesce a essere qua in diretta con noi il sabato e alla domenica dalle 14 alle 16 con il buon Arbois e con me Edoardo Rossi dalle 16 alle 18. Bene, allora terminiamo l'appuntamento di oggi, vi ricordo che tra poco arrivano Matilde Amato e Alessandro Prisco con il Capital Weekend, io ringrazio Andrea Mazza per essere stato in regia e vi do l'appuntamento a domani a partire dalle 16. Da Edoardo Rossi è tutto, buona serata.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia.

0: Consumi d'emissioni su Peugeot.it. Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide fino al 23 settembre.
2: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
5: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
6: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefani Andreoli, Alec Ross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Avenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: My Movies presenta...
9: Joe, ti ricordi di Pineok?
10: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
9: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
8: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
10: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
8: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
11: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
9: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
10: Anche io.
8: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
12: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
13: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con affari tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
14: Le notizie Radio Capital, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Nel segno di Sandro Mazzola comincia tra poco Roma-Inter dopo il minuto di silenzio. L'Inter con il lutto al braccio per l'addio alla sua bandiera. Silvia Mobili.
15: Figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino morto nella tragedia di Superga nel 49, Sandro entrò in nero-azzurro fin da bambino e ci rimase per tutta la carriera. Vinse 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali. Nel 1965 fu capocannoniere sia in Serie A che in Coppa dei Campioni. L'Inter, una bandiera da non tradire. In un'intervista racconta fronte il suo rifiuto ad un'offerta clamorosa dalla Juventus.
16: Mi tremavano le gambe, non l'avevo mai sentita quella cifra. Il capo era mia mamma e gli racconto cosa è successo, lei mi guarda e fa: gli dici di no, quelli lì tuo papà si rivolta nella tomba se no.
15: Con la nazionale conquista nel 68 l'europeo e fu protagonista della storica semifinale dei mondiali del 70 contro la Germania vinta 4-3.
14: Il Cagliari intanto ha raggiunto 12 punti in testa alla classifica, Roma e Inter grazie alla vittoria 1-0 a Udine con gol di Daniel Maldini, Bologna-Torino 1-1 con un punto a testa che lascia le due squadre nella parte bassa della classifica. Sono state ritrovate e stanno bene le due sorelle di 12 e 8 anni scomparse da ieri sera a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Erano da ieri sera in un negozio di abbigliamento vicino a casa, hanno detto: qualcuno ci ha portato qui. I genitori sono separati, la coppia ha 6 figli, la madre vive in un'altra città. 3 anni fa i genitori erano stati denunciati per maltrattamenti, i figli erano stati prima affidati a una comunità, poi al padre. Il messaggio dei miliziani Houthi yemeniti all'Italia: non siamo in guerra con voi, ma ci chiediamo cosa facciano i vostri aerei in Arabia Saudita a sostegno della guerra contro di noi. Parole che arrivano dopo l'attacco a una base saudita nella quale è stato colpito un caccia italiano. Dopo i carburanti, le bollette. Nuova stangata in vista per le famiglie e imprese italiane. Ad annunciarla il ministro dell'economia Giorgetti, dice, arriverà a breve. Il presidente di Confcommercio Sangalli rilancia l'allarme e chiede al governo di non stare a guardare.
17: Occorrono misure immediate e interventi strutturali, a cominciare dagli incentivi fiscali per l'efficienza energetica fino alla riduzione degli oneri di sistema. Altrimenti si rischia un forte aumento dell'inflazione, la diminuzione dei consumi che penalizzerebbe la crescita del paese.
14: Così il presidente di Confcommercio. MotoGP, Jorge Martín su Aprilia ha vinto con una grande rimonta la gara sprint del Gran Premio d'Austria davanti alla Ducati di Marc Marquez. All'altra Aprilia di Marco Bezzecchi, a Costa su KTM è caduto a 3 giri dalla fine quando era primo con la gara in pugno. Il vincitore Martina Sky:
18: devo dire che ovviamente abbiamo vinto perché è caduto Pedro, questo prima di tutto, mi dispiace molto per lui, però è vero che essendo lì dietro ottavo, poi andando lungo che mi ha sorpassato Pecco, poi ho detto no,

0: Noi siamo là sono andato piano piano, uno alla volta. Sì che è vero che ogni volta che arrivavo a uno era un po' più difficile di sorpassare, no? Perché ogni volta erano più veloci, ma avevo un passo incredibile e sono molto molto contento.
1: Martina ora 3 punti di vantaggio in classifica su Marquez. Appena terminato il minuto di silenzio per Sandro Mazzola all'Olimpico, ora il fischio d'inizio di Roma-Inter. Gli aggiornamenti alle 19 in Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani, pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud. Da segnalare solamente lievi disturbi sulla Sicilia, con isolate precipitazioni, nubi sparse altrove. Nel pomeriggio, spiccata instabilità al sud, specie sulle aree interne, nonché sulle due isole maggiori, con rovesci frequenti. Sempre buono sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Passioni Casa Unieuro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre, il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Unieuro, batte, forte, sempre.
5: Dettagli in negozio online.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide fino al 23 settembre.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Almeno le ultime due battiamole anche noi.
1: Eh sì, sì, l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto perché mi ricorda tantissimo quando ero ragazzina e andavo in un campo estivo di tennis. Aspetta che parlo anche a tempo. E facevamo sempre questo giochino.
0: Beh, questa si presta tantissimo a essere colonna sonora e accompagnamento a tante attività. Ne dico una su tutte, ma anche solo perché l'avete sentito. A Roma è iniziata la grande partita di oggi. Roma-Inter, nell'epoca del Milan, quello bello di qualche tempo fa, questa era la musica che...

0: dava il via, insomma, all'ingresso in squadra della squadra nel campo di San Siro, con le luci che si spegnevano e Rino Gattuso che entrava per primo sul campo.
1: Il Milan, scusami, non l'Inter.
0: No,
1: ti ho detto Roma-Inter.
0: No, era per parlare di calcio, visto che sta iniziando, anzi è iniziata Roma-Inter. Comunque, dai, visto che iniziano le grandi partite, inizia anche Capital Weekend.
2: Capital Weekend.
1: Senti che qua però,
2: con Matilde Amato e Alessandro Frisico.
0: Eccoli qua, allora i Queen, We Will Rock You, per quei pochi, forse nessuno al mondo.
1: We Will, non l'ho capito?
0: Rock You.
1: Rock You. Ha detto Rock You, no, per quello. Allora mi sono sentita chiamata in causa.
0: Racchia?
1: Sì, We Will Rock You, eccoci qua.
0: Senti, a proposito di cose simpatiche, intanto buonasera a tutte le persone all'ascolto. Buonasera ad Agnese Vanucci in redazione oggi e buonasera ad Andrea Mazza che ci guida come sempre sapientemente da Roma. No, dicevo, ho scoperto di avere una cosa in comune, credo l'unica, con Roger Taylor.
1: Roger Taylor dei Queen,
0: certo, batterista dei Queen, che è un grande appassionato di vino e non lo sapevo. Ho letto recentemente, lo dico anche agli appassionati che magari sono sempre in cerca di qualche etichetta nuova, sta per arrivare in Italia proprio un'etichetta di un Queen, si chiama questo vino, è Queen Côte de Provence Rosé, etichetta messa a punto appunto dalla passione per l'uva di Roger Taylor.
1: Hai capito?
0: Che ha partecipato con altri a produrre questo vino, ha partecipato anche alle, non so, la messa a punto dell'etichetta, della produzione, insomma, ha scelto anche le uno che ne sa, insomma, e quindi questa cosa mi ha reso molto felice e me ne fa apprezzare ancora di più la personalità.
1: Poi, già che stiamo in tema di Queen, visto che abbiamo aperto questa puntata di sabato 19 settembre con i Queen, 40 anni fa, proprio nel 1986, c'era uno degli show più iconici di sempre e tra l'altro adesso sta per arrivare nelle sale Queen Budapest dal 7 all'11 ottobre. Segnatevi queste date perché resterà in sala, sai quei film musicali che restano solo 3-4 giorni?
0: Sì, quelli cotti e mangiati, quindi fate in fretta,
1: dal 7 all'11 ottobre arriverà appunto qui in Budapest che racconta appunto la storia di questo ultimo show dei Queen, un film concerto a 40 anni dal live dell'86.
0: Tra l'altro l'ultimo che vede i Queen con la partecipazione chiaramente anche di Freddie Mercury, l'ultimo a essere filmato, quindi credo l'ultima testimonianza live appunto che si può vedere in veste cinematografica anche con Freddy a cantare sul palco. Tra l'altro leggevamo, no, che insomma ci sono tutti grandi grandi brani storici dei Queen, a iniziare appunto da We Will Rock You, ma anche We Are The Champions, Kind of Magic, Under Pressure, insomma tanti altri, ma più di tutti nel film si vede una delle performance più memorabili di Radio Gaga.
1: Mannaggia, quindi, e noi non l'abbiamo visto dal vivo, no, perché nell'86 io avevo 3 anni, tu eri un pochino più grande, però comunque non sei andato a Nebworth Park a vedere il concerto dei Queen, l'ultimo appunto, ma c'è la possibilità di vederlo al Cimena.
0: Assolutamente, tra l'altro anni particolari, quelli, sono rimasto colpito dal fatto che le 80.000 persone presenti, tra le 80.000 persone ce ne fossero anche molte provenienti dalla Polonia e dalla Russia, ma quelli erano anni di cortina di ferro, insomma, quindi non era un periodo semplice per unire anche popoli che a quell'epoca erano distanziati proprio anche fisicamente da muri che per fortuna non ci sono più. Va bene, nel frattempo la Roma è passata in vantaggio sull'Inter e così siamo anche live.
1: Minuto 6 proprio, manco il tempo di cominciare, già subito segnato la Roma. Va bene, dai, cominciamo anche noi.
0: Sì, dai, per i fantacalcisti, gol di Manu Koné, che tra l'altro era un giocatore che voleva proprio l'Inter. Va bene, alle 18:11 Radio Capital arriva Malcolm.

0: al 342-342-2190, questo è il numero di Radio Capital.
1: Ciao,
0: anche
1: Domenico.
0: In questo caso lo diciamo a quelle poche persone che ancora non lo conoscessero.
1: Sì, salvatevelo in memoria, così come dal 7 all'11 ottobre c'è Queen Budapest, quindi vi siete segnati le date, segnatevi anche il numero di Radio Capital.
0: Tra l'altro sempre bello sapere che ci sono tanti fan dei Queen tra voi all'ascolto, ma anche qui abbastanza rigore a porta vuota.
1: Beh,
0: no? Per usare
1: sì.
0: Ancora un termine calcistico. Dicevo, scrive Domenico, ciao Matilde.
1: Sì. Ciao Domenico.
0: Ma per caso hai origini di Molfetta?
1: Ma in che senso, scusa?
0: Della famiglia di Molfetta.
1: No, infatti la domanda è duplice. Origini di Molfetta nel senso che faccio parte della famiglia di Molfetta, che comunque c'entra anche tangenzialmente qua.
0: Beh, direi.
1: Oppure Molfetta la città. No, comunque nessuna delle due.
0: No, ho parafrasato io. In realtà Domenico scrive hai origini molfettesi.
1: Ah, vabbè.
0: Chissà perché poi.
1: Non lo so, perché forse è una curiosità così, si vede, forse mi è uscita una leggera inflessione. No, mi diverto semplicemente a giocare con le varie inflessioni dialettali italiane, è uno dei giochi che faccio da quando ho 3 anni, non so, da piccola.
0: E questo lo sappiamo molto bene, ma
1: sì.
0: Non mi sembrava che prima tu avessi...
1: E non lo so, non però... mi ricordo, io non mi ricordo veramente neanche cosa ho mangiato a pranzo a momenti, quindi figurati se mi ricordo che cosa ho detto nello scorso intervento, scusami, a parte che abbiamo parlato di Queen, però...
0: E anche di Roma-Inter, che ribadiamo, è sempre ferma sull'1-0, o meglio è già sull'1-0. Tra l'altro piccolo inciso che mi permetto di fare è un abbraccio anche alla famiglia degli amici, insomma cugini interisti, per la scomparsa di Sandro Mazzola, che è scomparso nella tarda serata di ieri. Chiaramente notizia che molti avranno saputo questa mattina e molti l'avranno abbinata, ma ne parleremo anche al centenario che cade proprio oggi dello stadio di
1: infatti,
0: San Siro a Milano.
1: Sai che tra l'altro ho scoperto oggi leggendo articoli sui vari quotidiani che non lo sapevo che lo stadio, io da interista però così simpatizzante. Sì, all'acqua di rose, nel senso che non seguo il calcio, però comunque la mia famiglia è interista e quindi sono interista anch'io. E è così che funziona, amici. 342 certo, 342 2190. Cioè, voglio capire se c'è qualcuno che è nato contro la propria famiglia.
0: Certo, perché sai come direbbe mio papà? Perché se uno si butta dalla finestra lo fai anche tu.
1: No, però ecco. Normalmente succede che la prima partita di calcio che vedi è della squadra per cui ti fa tuo papà o tua mamma, no? Ti ci portano allo stadio a vedere. E da lì nasce la fede calcistica. Difficile che poi uno la cambi.
0: No, però potrebbe esserci il sentimento contrario. Cioè, se mio papà tifa per il Milan, allora io, visto che voglio andare contro mio papà, tifo per
1: il Milan. Sì, vado contro il sistema, contro papà. E quindi, esatto, vabbè. Ma tutto questo era per dire che ho scoperto che lo stadio di San Siro, edificato appunto esattamente il 19 settembre di 100 anni fa, nasceva come stadio del Milan.
0: Sì,
1: e quindi voi milanisti avete forse un po' più di ragione a dire che il Milan è comunque la squadra di Milano, al di là del fatto che si chiama Milan.
0: Questa è semplicemente una questione anche diciamo anagrafica di squadre, perché il Milan
1: nasce
0: prima dell'Inter.
1: Lo so, noi siamo l'FC Internazionale.
0: Curiosamente poi il nome che porta ancora oggi lo stadio di San Siro, tecnicamente lo stadio Giuseppe Meazza, che è un calciatore che giocò anche nel Milan, ma che ebbe il suo apice di carriera evidentemente con la maglia dell'Inter.
1: E allora ora la cosa si riequilibra, dai, un pochino.
0: Ha cominciato a chiamarsi Meazza dal 1980 lo stadio, l'anno dopo la scomparsa proprio di Giuseppe Meazza.
1: Abbiamo una risposta comunque sulla questione delle origini molfettesi.
0: Vai.
1: Se può interessare a qualcuno, a nessuno, piccolo spoiler, Amato è un cognome molto diffuso a Molfetta, non lo sapevo.
0: Quindi
1: Amato di Molfetta. Adesso glielo dico a Linus, va bene? Oh,
0: no,
1: mi
0: ma...
1: gioco

0: grande ritmo in questi primi 20 minuti di trasmissione, alle 18 e 21 minuti, quella che state ascoltando è Radio Capital, dove sta passando anche Billy Joel con la sua splendida We Didn't Start the Fire, disco che ci ha riportato alla fine degli anni 80, 1989. 2026, sabato 19 settembre, invece, racconta il presente. Di nuovo buonasera, Ale Amati con voi fino alle 20 in Capital Weekend.
1: Come sei formale, Ale,
0: sì,
1: stasera?
0: Perché formale? Mi devo forse un pochino... Tu hai impedito di darmi un po' il goccetto come volevo... Volevo bermi un goccetto con Roger Taylor.
1: Ma
0: prima.
1: Scusami, ma adesso... Ma
0: abbiamo
1: adesso
0: detto essere un grande fan di vino, il batterista dei Queen.
1: Ma voi mi dovete dire... Se l'alternativa è, cioè, o devo beccarmi l'Ale formalone, oppure no, l'alternativa è lo sbronzone con la bottiglia che rotola.
0: Che parla un po' così,
1: sì,
0: col fiasco,
1: esatto,
0: di fiasco.
1: Tutto un po' sbiascicone.
0: Col fiasco, ma sai che poco tempo fa, scusami, lo so che dovremmo parlare d'altro, mi è capitato di essere a cena in un posto,
1: sì,
0: e mi hanno portato al tavolo, ci hanno portato il vino nel fiasco.
1: Ah.
0: Ve lo ricordate il fiasco? Ma quanto era bello. No,
1: a parte che era uno dei segnalini del Monopoli,
0: bravissimo,
1: tra l'altro. E secondo me è quello che
0: prendevo
1: sempre
0: io.
1: Tu, guarda, non avevo dubbi.
0: C'era nel fiasco il funghetto.
1: La candela, la che candela, era il mio, mi piaceva,
0: certo,
1: tantissimo.
0: Stava a San Dio.
1: Ma no, dai, ma non ci avevo neanche pensato. No, mi piaceva come oggetto. Abbiamo detto il funghettino, funghetto, candela, fiasco. E gli altri non li ho mai considerati.
0: 342-342-2190, i segnalini del Monopoli che ci mancano all'appello, così come i sette nani, ne manca sempre uno. No, però è molto bello il fiasco, e si è persa questa cosa qui, proprio con la paglia sopra. Insomma, il fiasco come tutti noi comunemente lo intendiamo. E niente, l'ho trovata molto romantica come cosa, versarsi del vino direttamente da un fiasco.
1: Sì, un po' alla Lilli e il vagabondo come mood,
0: sì,
1: no?
0: Che mangia lo spaghetto insieme.
1: Esatto.

0: e c'è la, la, il fiasco di vino al centro. Vabbè, no, perché dicevi parlare d'altro? Perché visto abbiamo parlato di Queen Budapest, ne avrete sicuramente sentito parlare questa settimana, ma chi siamo noi per non rinfrescare comunque le notizie che ci piacciono? E da lunedì, quindi lunedì della prossima settimana, ci sarà il primo Chuck di Lucio, film biografico, vai, fai il Chuck, perfetto, dedicato a Lucio Dalla, e quindi insomma c'è grande attesa, anche perché comunque se ne è parlato negli scorsi mesi, e anche perché si diceva ma chi potrà interpretare Lucio Dalla? Adesso finalmente c'è un nome, Valentino Aquilano, che lui sì è di origine pugliese, ed è un cantante.
1: Lo vedi l'acquario nei miei occhi?
0: Sì, no, neanch'io lo sapevo, sono andata poi a vedermelo che faccia ha, perché effettivamente somiglia moltissimo a Lucio Dalla, ma soprattutto, pur essendo di origine pugliese, in realtà gran parte del suo repertorio da cantante è proprio fondato sulla storia di Lucio Dalla, sulla musica di Lucio Dalla, quindi un grande appassionato. Tra le altre notizie, vabbè, è che c'è ancora un punto di domanda su Giovanna Mezzogiorno, che potrebbe interpretare la mamma di Lucio Dalla. Il Dalla bambino invece è stato scelto con dei casting tenerissimi che hanno fatto all'asilo nido quest'estate a Bologna. E poi c'è 13 Pietro, cioè Pietro Morandi, il figlio di Gianni, sì, di Gianni, quello che assomiglia nei movimenti al padre, e però fisicamente in realtà secondo me assomiglia tanto alla mamma, Anna.
1: E farà Morandi.
0: Gianni Morandi, certo, da piccolo, anche Zanni, perché non si poteva prescindere dal rapporto con Gianni Morandi, anche perché loro sono, oltre a essere stati molti amici, hanno anche collaborato a lungo durante la loro carriera. Ricordate sicuramente Dalla Morandi,
1: un duetto
0: da disco bellissimo, disco, certo, e fecero anche una tournée anche all'estero, per cui
1: comunque insomma, anche per gli amanti non solo visivamente adesso di Lucio Dalla, anche a livello musicale. Tra poco vi daremo anche tante altre informazioni, perché escono anche dei dischi, anzi un disco proprio per far conoscere la musica di Lucio magari a chi ha pochi anni e non è ancora entrato in contatto come si deve con Lucio Dalla.
0: Nel frattempo però, siccome si è parlato di Bologna, restiamo a Bologna.

0: Cesare, buon Cesare con la sua marmellata 25.
1: Oh, dai, allora scusami, se si parlava di Bologna era giusto restare anche in tema.
0: Restare a Bologna. Tra l'altro adesso non sappiamo perché non ce le ho sott'occhio, meglio non le so, io so che è iniziato, inizierà a breve anche un tour di Cesare Cremonini, quindi lascerà anche la sua bella Bologna per andare un po' in giro, non solo in Italia, credo faccia tappa anche a Londra.
1: Sì, sì, sì, è vero, va anche all'estero e si chiama, esce il nuovo album, si chiamerà Amateur. Ma esce tra un po', non è ancora uscito.
0: Però è uscito
1: il primo singolo,
0: Paparazzi.
1: Sì. Paparazzi.
0: Un po' come Lady Gaga che è diventata mamma.
1: Esatto.
0: Lady Gaga.
1: Senti, no, sì. Piccola cosa, tornando al film di Dalla, per completezza di informazioni, ho detto che la protagonista principale sarà Bologna, la città ovviamente di Lucio, ma anche Sorrento, dove è nata la canzone Caruso, esattamente, e hanno iniziato a fare dei casting anche a Sorrento per cercare uomini e donne che possano interpretare le comparse dell'Italia degli anni Ottanta. Quindi
0: okay,
1: magari se siete in zona pure andate, segnatevi anche questo, andate a Sorrento per fare le comparse nel film di Lucio
0: Se
1: Dalla.
0: Vi sentite però molto anni Ottanta, la cosa fondamentale.
1: Ma no, capito, poi ti danno, sì, ti truccano, ti adghindano,
0: certo,
1: ti sistemano.
0: Tatuaggi no, lo facciamo dopo.
1: Dai,
0: okay, allora,
1: sì,
0: segnalini del Monopoli, sono arrivati i messaggi, sì, vediamo, sì, se qualcuno li ha indovinati tutti, vi possiamo dire che erano sei.
1: Erano sei, erano questo sei, me lo ricordavo, okay, e mi mancavano tre all'appello.
0: Ma li diciamo dopo, prima un po' di pubblicità.
2: Capital Weekend.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: 99 Puma, microtasso.
8: Tutto ok?
7: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Boiron.
13: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
14: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
15: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana rispettivamente.

0: risponde presente c2group.it. Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
2: Pronto? E il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. Dan 7.99, taglio 15.81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 84, time is on my side.
1: O anche per i più attenti e quelli esperti di musica sì. italiana, della scena veronese degli anni 60.
0: Cantala, cantala, cantala.
1: Un pezzo dei Kings, fai quello che vuoi. Allora, la

0: Tu fai quello che vuoi del 45 giri, lato B, ma non è giusto.
1: Ci sta. E se uno suona prima il lato B, ma non è
0: sì,
1: giusto.
0: Ma non è giusto, fai, vabbè, quello che vuoi. Però bellissimo questa
1: cosa. Come diceva
0: cosa.
1: Mia madre, vai, fai quello che vuoi.
0: Fai quello che vuoi, fai quello che vuoi, ma non è giusto. Va bene, questa così piccola nota margine.
1: Non era originale neanche quella dei Rolling Stones, che credo un anno prima, un paio d'anni prima, qualcuno appunto aveva scritto questa Time on My Side, che credo fosse nell'album 12 for 5 dei Rolling Stones.
0: Comunque questi momenti te mi piacciono da impazzire, da quando me l'hanno tolto quest'estate.
1: Lo facciamo noi.
0: Quest'estate siamo stati privati della fonte di informazione principale per noi ragazzi nati negli anni 80. Noi tante cose degli anni 60 le sappiamo grazie alle Tech Rai, cioè a quello che abbiamo visto le trasmissioni televisive. Se ci togliete quella fonte di informazione, e come facciamo?
1: Educativa anche la televisione,
0: no,
1: educativa. Invece
0: sì.
1: No, ci rincoglioniamo tutti scrollando.
0: Scrolla.
1: Manco fossi davanti a un batter. Va bene, allora.
0: Chiudiamo la questione dei segnalini del Monopoli, vi prego, perché allora noi avevamo detto fiasco, candela e il funghetto. Ci ricordavamo questi tre, ce ne mancavano tre all'appello. Grazie a tutti quelli che hanno scritto, Gaetano, Giorgia, grazie dei messaggi. Allora, ci siamo persi la pera. Come abbiamo fatto?
1: La pera.
0: È vero, adesso che me l'avete detto mi sono ricordata.
1: E chi la prendeva la pera al Monopoli?
0: Chi la prendeva la pera?
1: Non lo so, ci sarà qualcuno che era fan della pera. 342-342-2190.
0: Poi c'era l'arancia.
1: Aspetta,
0: devo dire. No, perché qualcuno diceva il caco.
1: No, esatto, prima c'era il cactus e poi giustamente Giorgia dice c'era anche il caco. Io lo sceglievo sempre insieme al funghetto. Ora, Giorgia, io non so quanti anni tu abbia. Ma a scoprire adesso alle 18:40 di sabato 19 settembre 2026 che quel caco non era un caco
0: ma era un'arancia.
1: Ma
0: non lo sappiamo in realtà, perché non è che c'è scritto da qualche parte. Io ho sempre pensato che fosse un'arancia e invece Giorgio pensava che fosse un caco, vedi tu.
1: Però credo

0: Ai ai ai Ed Sheeran, mannaggia, vedi che già lo sapevi, l'hai cantata apposta perché già lo sapevi che poi sarebbe intervenuto Rica. Firma al 342-342-2190 e questa canzone ora, sì, proprio ora, perché?
1: Eyes closed.
0: Prendete posizione, Radio Capital.
1: Io prendo posizione.
0: No, ma adesso sai cosa facciamo? Adesso passiamo anche Macklemore. Perché per prendere posizione, cioè per dare un colpo al cerchio e una alla botte, va
1: e
0: bene?
1: Tutti gli altri che avrebbero dovuto partecipare.
0: Botte a Ed Sheeran, che mi sembra sia stato ampiamente flagellato questa settimana, quindi adesso arriviamo veramente per ultimi. Comunque ci ha pensato Roger Waters, gli ha dato dello stronzo, cioè vedi tu. No, che comunque l'ha toccata piano. Mi piace molto il modo così di, perché Roger Waters se lo può anche permettere. Io sogno di arrivare a 70 anni e non mi terrò più.
1: Certo, però con la stessa credibilità e verba. Esatto.
0: No, la credibilità Waters l'avrò già persa, anzi non credo di averla mai conquistata. No,
1: però
0: so.
1: Allora non torneremo sulla politica, sulla polemica che ha visto, anche politica evidentemente, che ha visto coinvolto Sheeran negli ultimi giorni. Molti di voi la sapranno, se non la sapete davvero leggetevela, perché non abbiamo né tempo né voglia. Però sfido chiunque a pensare fino all'altro ieri di Ed Sheeran male. Io ho sempre pensato fosse un ragazzotto buono,
0: ma
1: quello,
0: sì,
1: veramente del vicino, quello carino,
0: l'orsacchiottino,
1: quello che non insulta nessuno.
0: Sì, salutava sempre con quella faccia lì tenerina. Arrivare. E invece vedi che anche Ed comunque ha le sue, perché lui ha le sue posizioni, sì, ma non vuole farle sapere pubblicamente.
1: Allora, diciamo che spesso lui è quello che ci mette la faccia, o meglio, sì, magari anche non volontariamente, ma lui è Ed Sheeran. Poi c'è tutto un mondo che sta alle spalle di Ed Sheeran che magari decide per lui o lo tira in mezzo in situazioni scomode, però poi la faccia resta la sua.
0: Lo so, però questo lui è. Comunque si è scagionato, diciamo così, ha detto io in ogni caso, sai che c'è, io ci metto la faccia, io ho le mie opinioni, per carità, le mie opinioni, ma non dico che me le tengo per me perché mi conviene, no, non ha detto questo, però il sottotesto poi quello ha detto, vabbè, non è che per forza bisogna esprimere tutto pubblicamente.
1: C'è Roger Waters che ti deve dire una cosa.

0: Buonasera Radio Capitan. Nell'edizione che comprendeva il funghetto, il fiaschetto, la candela,
1: sì,
0: c'erano inoltre una paperella, una bambolina e una piantina di cactus.
2: Sì.
0: Arrivederci.
1: Ah, arrivederci a lei.
2: Arrivederci.
1: Ma scusi, ma volevo chiedere una cosa. No, perché arrivederci da lei. Ma volevo capire. No, la pianta di cactus abbiamo detto, io sì, la chiamavo pianta grassa, ma.
2: Diversamente c'era.
1: Però è fare body shaming sulle piante.
2: Sì, sì, posso. Ma anche dire magra, anche pianta magra non si può. È comunque dare un giudizio.
1: Ma esistono le piante magre, esistono solo le piante grasse.
2: È razzismo! Perché?
1: Hai ragione, hai ragione.
2: Perché?
1: Scusate, stiamo scherzando, cartelli sì, grandi così. No, ma per chi non conoscesse, cioè, non ci avesse mai sentito, se no ci prendono
2: no,
1: sul
2: vabbè. Ho capito, ma questo stiamo anche offendendo l'arguzia e l'intelligenza delle persone che ci ascoltano.
1: No.
2: Non so se dobbiamo specificare anche queste cose. Specifichiamo, scusami brevemente, Roma 2, Inter 0, doppietta di Manu Koné.
1: Ammazza, brava, Manu Koné, questo per i fantacalcisti.
2: Per
1: come
2: i fantacalcisti, certo, certo.
1: Comunque, tornando al Monopoli, questa edizione con la bambolina non l'avevo mai sentita.
2: La
1: però...
2: matrioschina, forse era quella, era la matrioschina la bambolina, può essere.
1: Ma non
2: vabbè,
1: non...
2: ci saranno edizioni diverse. Tutto perché è nato da così casualmente, ci chiedevamo quali fossero i segnalini del Monopoli, non ci venivano in mente, per fortuna voi ci avete aiutati.
1: Comunque Giorgia, che era quella che ha scoperto sì, soltanto oggi che non era un'arancia, cioè che non era un caco bensì un'arancia, ha detto no ragazzi, che dolore, che dispiacere mi avete dato. Beh, ma ci sono tante cose che uno ha imparato tardi. Vi faccio un esempio. Cicale Dieter Parisi.
2: Sì.
1: Io pensavo che fosse cicale nel senso delle
2: la formica e la cicala, l'insetto.
1: E invece è cicale stacca, cioè cicale, capito? L'ho scoperto tardi.
2: No, ma ci sono tante.
1: Vedi la delusione sulla mia faccia ancora adesso.
2: Aspetta, comunque quantifica tardi.
1: Tardi qualche anno fa.
2: Qualche
1: anno fa.
2: Beh, Agne, scusami, se ti chiamo in causa, abbiamo ancora qualche secondo. Tu cos'è che hai scoperto da poco?
3: No, adesso da poco no. Perché così
2: da poco, no, perché hai 6 anni.
3: Quando facevo le medie, ricordo che io dicevo invece deglutire, degluitire.
2: Ah, però le medie. Però ti sembrava avesse più senso.
3: Comunque tardi,
2: Sì, comunque tardi.
3: Sì, sì, per me è l'unica cosa, vorrei continuare a dirlo, ma dopo pensano che non lo sappia, però.
2: Quindi,
1: ma tu deglutisci nel frattempo che lo pensi.
2: 342 342 2190 se avete qualcosa che solamente tardi avete scoperto.
4: Tienimi su.

0: Capital Weekend. Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
1: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, mare trasparente, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta, explore more culture.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve? È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
5: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
6: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. Quello che non c'è. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno, per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
7: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Regina, ma che bel sorriso!
9: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
8: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
10: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate al

0: l'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
1: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
2: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
3: Ufficio, cosa smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUA da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Le notizie delle 19, buonasera da Jean-Paul Bellotto. Sono state ritrovate e stanno bene le due sorelle di 12 e 8 anni che erano scomparse ieri sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Erano in un negozio di abbigliamento vicino a casa. Delle persone ci hanno portato qui, hanno detto. I genitori sono separati, la coppia ha 6 figli. 3 anni fa erano stati denunciati per maltrattamenti. I figli erano stati prima affidati a una comunità, poi al padre. Dopo i carburanti, le bollette. Nuova stangata in vista a breve per le famiglie e imprese italiane. Ad annunciarla il ministro dell'economia Giorgetti.
8: Il shock energetico che si è manifestato per tutte le famiglie sull'incremento del prezzo dei carburanti, ed è quello più visibile, ma che a breve si rifletterà inesorabilmente sulle bollette delle famiglie e sulle bollette delle imprese.
7: Domani nuovo test elettorale sull'AfD in Germania, si vota a Berlino, in Mecklenburg-Pomerania, land settentrionale nell'ex Germania dell'Est, dove i socialdemocratici sono al governo da 28 anni. La SPD ha buone probabilità di rimanervi grazie a una grande rimonta nelle ultime settimane, anche se potrebbe essere testa a testa con l'AfD sopra al 30%. A Berlino AfD data al 18%. Contro la giustizia fai da te, arrivata in procura a Milano l'annotazione dei carabinieri sulle ronde dei giorni scorsi a Rozzano, durante le quali c'è stato anche il pestaggio di un marocchino da parte di alcune persone. Era indicato come colui che poco prima aveva strattonato una donna di 40 anni, ipotizzato il reato di percosse con l'aggravante dell'odio razziale. Aveva detto di fare una vita da sogno. In un'intervista in TV la Guardia di Finanza di Lucca ora lo accusa di non aver dichiarato redditi. L'uomo lavora nel settore delle palestre con delle società che si dichiaravano non a scopo di lucro. Serie A, è finito il primo tempo della sfida al vertice Roma-Inter e la Roma in vantaggio 2-0 grazie a una doppietta di Koné. Capital News torna alle 20.
9: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
10: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
11: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro,

0: versione di te. Allora cerchi l'unico City SUV. More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Musica.

0: Non so se è una sensazione solo mia, ma questa canzone non dà a tutti, non so, quella quella voglia o
1: di bere un goccio di vino.
0: No,
1: perché quella è solo tua.
0: No, della corsetta mattutina. Cioè non ti dà quella sensazione proprio di anche un autunno, no? L'autunno con quei colori dell'autunno,
1: bello,
0: la corsetta mattutina e i Bee Gees nelle orecchie.
1: Non sì, so, mi piace guardare quelli che vanno a correre di solito
0: sulla panchina,
1: sì,
0: facendo gli sgambetti.
1: No, senza fare gli sgambetti, quello lo lascio fare a te. No, mi piace più stare seduta magari al tavolino di un bar bevendo un caffè,
0: mentre... magari leggendo un buon libro.
1: No, adesso non volevo proprio fare il cliché totale, però semplicemente che non amo correre. Poi comunque c'ho la scusa del ginocchio, lo sai,
0: giusto,
1: è quella che mi vendo sempre, che poi è vera, però è il mio alibi ufficiale.
0: Sai, anch'io se non avessi avuto problemi al ginocchio sarei stato calciatore nella vita, che altra,
1: certo,
0: cosa che dicono tutti.
1: Va
0: comunque
1: bene.
0: More Than a Woman, Bee Gees, che apre la seconda ora di Capital Weekend, 7 minuti dopo le 7, Lale Lamati, e soprattutto e tutti i vostri messaggi legati a cosa avete scoperto tardi, a questo punto anche a livello linguistico, arrivati al 342 342 2190.
2: Io dicevo 44 gatti in fila per 3, foresta di bue. Foresta di bue.
1: A me fa morire che lei comunque se lo ripete rida da sola, ripensandoci, che poi erano in fila per 6.
0: Col resto di 2.
1: No, io da oggi la canterò così: 44 gatti in fila per 3, foresta di bue.
0: Beh, cambiava tutto, anche le divisioni.
1: Sì, cambiava completamente il senso.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Ma

0: io oggi, solo adesso,
1: sì,
0: 5 minuti fa,
1: sì, un po' di più,
0: ho 54
1: ormai
0: anni, mm-hmm, ho scoperto che cicale, mm-hmm, dietro Parisi, non sono le cicale. Va bene,
1: okay,
0: grazie a voi. Francesca da Milano.
2: Francesca, grazie, bravo, a te, grazie a te, sì, questo piccolo trauma. In realtà no, le cicale c'entrano,
1: ci sono,
2: in effetti.
1: Piccola precisazione,
2: sì,
1: infatti la canzone si intitola Cicale.
2: Sì.
1: Però poi l'espressione delle cicale non cicale, anzi cicale,
2: sì,
1: vuol dire ci importa, un'espressione dialettale credo di origine toscana.
2: Sì.
1: È della formica.
2: Che non cicale mica.
1: Quindi
2: certo,
1: non ci importa.
2: Sì. Però, no, però Francesca era lì pensando alle cicale.
1: Sì. Che bello, però altro rumore che invece dà proprio l'idea di relax estivo, delle cicale,
2: sì,
1: serali, no?
2: Un caldo pazzesco, perché se di solito sì, quando le cicale,
1: sì,
2: cicalano allora vai a quel punto. Raffaella da Gioia del Colle, posto meraviglioso, tra l'altro ci sono delle mozzarelle incredibili. Ragazzi, io dicevo fiera delle vande invece di fiera delle vante.
1: Allora, però noi lo stiamo leggendo perché la divisione delle parole non è delle vande.
2: No, perché infatti giustamente Raffaele da Gioia del Colle quindi dice fiera delle vande.
1: No. Fiera delle vande. Quindi un sacco di persone di nome Vanda, tutti pesci.
2: Sì, no,
1: vennero a galla di nome Vanda.
2: No, c'era la fiera delle vande e la fiera delle Luise, ma questa è una città per pochi, non pochissimi, ma pochi. Sonia dice: ragazzi, io ho detto fino a 40 anni pantomina e lo sento dire ancora spesso. Ma è legato a Mina Mazzini, per quello che c'è la pantomina. E poi Lu da Montenero di Bisaccia dice: ragazzi, un po' mi vergogno anche a scriverlo, soprattutto a voi di Radio Capital, ma fino a qualche anno fa chiamavo il fantastico cantautore Mannarino Mandarino.
1: Ok. E tu lo sai, visto che prima parlavamo di arance, perché un'arancia non va a far la spesa?
2: Perché Mandarino.
1: Brava.

0: intitola Notting Hill, questa bella canzone di Suki Waterhouse. Io avrei pagato di tasca mia per avere ancora un disco legato e aver messo dopo Amy Winehouse, dopo Suki Waterhouse.
1: Per poi andartene nella tua, di House.
0: The House, esatto. Suki Waterhouse chi è?
1: Ah, lo so.
0: Chi è Suki?
1: Lo so, come fai a chiedermi una cosa così scontata?
0: Molto
1: visto
0: semplicemente
1: che...
0: te lo chiedo, chi è Suki?
1: Siamo rivali, siamo state rivali, poi ha vinto lei. Ah. E lei

0: bello di tutti, però comunque Robert Pattinson ha il suo bel perché.
1: Caro Mario, mi rivolgo a te, marito di Matilde Amato, la mia collega e amica che ho di fianco. Poteva capitarti Suki Waterhouse.
0: E invece
1: nel caso
0: vedi
1: in cui
0: la sfiga alle volte, infatti. No, ma infatti siamo stati tutti e due un po' sfortunatelli, è andata così.
1: Nome però, particolare, tra l'altro.
0: Sì,
1: Suki.
0: Nome particolare, quello di Suki. Allora, a proposito di, siccome stiamo parlando di cose che abbiamo scoperto di recente, allora, l'origine del nome Suki, da cosa deriva?
1: Ve lo diciamo subito.
0: Allora, siamo andati a vedere, perché dici, ma Suki da che cosa deriva? Aspetta, l'ho perso, la pagina.
1: No,
0: lo so. Allora, derivazione giapponese. No, mannaggia, ma perché continuo a perdere?
1: Era un qualcosa che avesse a che fare, credo, con l'amore.
0: Sì, sì, significa, in realtà un termine giapponese significa amare, piacere o comunque persona amata.
1: Con l'amore.
0: Persona amato? E vedi che alla fine Robert Pattinson, non lo so, vedi tu come devi fare. No, comunque hanno anche una figlia insieme, per cui ormai è andata. Sì.
1: Beh, non è detto, ormai non è quello. No, voglio dire, sono cose.
0: Stiamo scherzando, invece torniamo ai vostri messaggi di cose che avete scoperto comunque recentemente.
1: Tipo, aspetta, eccola.
2: Sapete che accelerare si dice con una sola L?
0: Sì. Sì, anche colluttorio con una sola T. Però comunque continuiamo tutti a dire colluttorio con due.
1: Ma perché l'abbiamo scoperto tutti tardi, secondo me, che la doppia T è un errore.
0: Sì, è vero.
1: Nonostante ci sia scritto sopra colluttorio.
0: Ma infatti io sono andata a vedere perché mica mi fidavo. Certo, come San Tommaso.
3: Però io vi batto tutti, sono Laura, ciao. 55 anni, intorno ai 22-23 anni ho capito che a cavallo donato non era il nome proprio del cavallo,
0: lo so.
3: Era il participio passato del verbo donare.
0: Sì.
3: L'avevo capita tardi. Buona serata.
0: Grazie anche a te.
1: Chi è lei, Laura?
0: Laura
1: si è in buona compagnia, conosco altre persone, nonostante l'incipit facesse molto, sai quando ci si presenta l'anonimo alcolista.
0: Sì, ciao, sono Laura. E anch'io in tarda età ho scoperto che Donato non era il nome del cavallo. Comunque sei in ottima compagnia, perché anch'io l'ho scoperto, come l'avevo detto già, è capitato l'anno scorso, perché andavo in un posto dove c'era il cuoco di questo ristorante che conoscevamo, si chiamava Donato, e quindi io mi immaginavo questo cavallo con la faccia dello chef. Lo chef Donato.
1: Che poi spieghiamola, perché poi magari qualcuno non lo sa.
0: Lo chef Donato Buffano, metti caso, è pugliese, abbiamo parlato tanto di Puglia, lo saluto, metti che all'ascolto.
1: No, hai i cavalli, che poi è un brutto gesto, sì. Per cosa vuol dire quell'espressione lì? Un cavallo donato non si guarda in bocca.
0: Vuol dire che quando qualcuno ti regala qualcosa, tu te la pigli e non fai lo schizzinoso.
1: Cioè, guardare i denti del cavallo vuol dire se sano, ecco, la diciamo un po' in maniera molto brutale. E sfido chiunque, e con questa chiudiamo, poi ce ne sono tanti altri, 342-342-2190. Non avere mai detto tanto va la gatta
0: a largo,
1: e invece
0: lardo, lo so.
1: Vai Ron.
4: Se mio figlio sapesse già parlare mi direbbe tu come stai stasera.

0: Allora, prima di tornare alle facezie, le cose serie, perché l'Inter accorcia le distanze, ormai l'ha fatto da qualche minuto, ma non volevo rendermene conto troppo.
1: Ma perché guarda che sei veramente tremendo, sei proprio di parte, cioè non riesci a dire gol della Roma, gol della Roma, adesso di anche quello dell'Inter.
0: No, nel senso che comunque per ora siamo a Roma 2, Inter 1, gol del solito Lautaro Martinez, quindi accorciato le distanze di questo scontro al vertice della classifica di Serie A.
1: Comunque scusate, ma stiamo, cioè io non ho capito da quando ci siamo trasformati in un programma educational, un programma in cui insegniamo delle cose, tra l'altro per caso, come ci siamo finiti su Eter Parisi e Cicale non lo so, non mi ricordo più, però
0: perché qualcuno, o comunque siamo caduti su un termine, su un vocabolo che abbiamo scoperto solo in tarda età, aveva un significato.
1: Io l'ho detto che era una cosa
0: a posto stiamo
1: che è vero che l'avevo scoperto in tarda età, comunque siamo in tanti, mi fa piacere, saluto Laura per esempio, ma poi ce n'erano altre, Gabriella, dice sono Gabriella, sono del 67, volevo dirvi che io grazie a voi oggi ho scoperto la storia di Cicale, che è cicale, cioè ci importa o meno delle cicale,
0: perché ricordiamo delle cicale, cicale, cicale, ma della formica
1: non cicale mica
0: e basta, non lo diremo mai più.
1: Sì,
0: però,
1: infatti, però
0: il nostro vedi mantra
1: qua,
0: del weekend
1: ormai, esatto, anzi facciamo cambiare la sigla Capital Weekend, però con sotto Eter Parisi. Va bene, c'era poi allora c'era anche questo vocale, aspetta,
0: vai.
1: Sto smontando tutta la radio nel frattempo.
2: Ciao Radio Capital.
1: Ciao.
2: Mia figlia da piccola, quando cantavamo l'inno,
0: sì,
2: cantava sempre Fratelli d'Italia, l'Italia tedesca.
1: Ma come?
2: Ciao Simone da Firenze.
1: Ma infatti senti come affranto.
0: Sì. Beh, per fortuna non è andata così.
1: No, infatti, se desta poteva, poi l'Italia
0: se desta.
1: Poi allora aspetta, no, mi piaceva anche io voglio dare spazio anche a Maurizio da Firenze, restiamo sempre in zona.
0: Sono bellissimi.
1: Dice ragazzi, prima avete parlato di Mandarino, no? Mandarino, un'ascoltatrice che l'ha sempre chiamato Mandarino. Ma scusate, ma se c'è Clementino, ci potrà pure essere Mandarino.
0: C'ha ragione.
1: Infatti, tutta una fruttiera. Tanto sta
0: perché
1: per arrivare il tempo.
0: Sì, di chi? Delle clementine.
1: Le
0: clementine che io differenzo dai mandarini. No, sono serio.
1: Sì.
0: Le clementine sono quelle un po' più grandi col semino.
1: Sì.
0: Giusto?
1: No,
0: quelle...
1: fanno senza semi le clementine.
0: Beh, sono una deviazione.
1: Il mandarino o mandarino, se siete del Sud Italia, ha il seme. Cioè,
0: sì,
1: c'ha tutti i semini. Duri, tra l'altro.
0: Che ricordiamo è fondamentale per fare l'albero, il seme.
1: No, pensavo stessi dicendo, ricordiamo che è fondamentale. Se li mandate giù, poi vi cresce una pianta di mandarini dalle orecchie, come ci dicevano da piccoli. Invece la clementina è senza semi, io così so, infatti io prediligo le clementine
0: perché
1: proprio perché
0: pigra.
1: Non devo fare tutto lo sbattimento dei semini, ma quella roba lì che si fa tra l'altro in spiaggia e non si dovrebbe fare con quelli dell'anguria.
0: Una
1: roba
0: adesso le vendono senza, addirittura senza quei semini, pensa come stiamo arrivati a modificare.
1: Anche quadrate,
0: perché comunque
1: per questo,
0: che ci si pensi o meno, noi tra tecnologie più o meno importanti cerchiamo, cioè il nostro ultimo fine è quello di renderci la vita più comoda.
1: Sì,
0: cioè
1: certo,
0: non abbiamo voglia di fare niente, neanche di levarci i semini dal cocomero.
1: Ma prima o poi faranno, anzi la fanno già, la frutta già sbucciata per quelli che comunque se la facevano sbucciare da mamma. E poi un saluto alle compagne, alle mogli, alle fidanzate che hanno dovuto, compagni, mariti, fidanzati che hanno dovuto sbucciare la frutta di questi pelandroni.

0: Ragazzi, ragazzi, ma i semi dell'anguria si mangiano?
1: Beh.
0: Ciao Enzo.
2: Ciao Enzo, Enzo con questa flemma stupenda da weekend proprio. ma non lo so, perché poi dopo se ti cresce un cocomero in pancia, cioè che fai?
1: Sono problemi.
2: Sì.
1: Allora, volevamo salutare anche Emanuela.
2: Sì.
1: Emanuela scrive per la sorella. Ciao Radio Capital, sono di Varese e mia sorella, appunto, giustificazione, ma devo dire che era molto piccola, cantava a squarciagola:
3: voglio andare alla velo.
2: Sì, al posto di Alghero. È perché la Veno in zona Varese, quindi lei conosceva i paesi della zona.
1: Giusto, tra l'altro meravigliosa.
2: Sì.
1: Quest'estate dove andiamo?
3: Alla velo!
1: Pubblicità!
4: Capital Weekend.

0: Matilde Amato e Alessandro Prisco.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
5: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
6: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
7: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
6: 2 anni e 46 giorni. Però ero al Garage Olimpo.
5: Dal regista di Garage Olimpo.
8: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
5: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis. Dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
9: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
10: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché? Perché?
14: Ecco perché.
11: Non fartela scappare.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
16: Dual Motor, Dual Desire.
15: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
17: Suzuki. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
18: Ciao Alex.
17: Kimi, ma sono io su questo poster?
18: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
17: Per vederci le partite insieme.
18: Magari, però non ho ancora il wifi.
17: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
18: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
17: Sono appena stato sorpassato.
19: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
20: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
21: Capital Red Carpet.
22: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
23: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
24: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
23: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
25: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
26: Amiche per la vita!
23: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
21: Capital Red Carpet.
0: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
1: Dopo aver trovato l'amore?
0: Io e te, cosa siamo?
1: Cosa può andare storto?
0: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
1: Con Francesco Carrilla e Linda Carighi.
2: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via i vigili?
3: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
1: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
21: Capital Red Carpet,
4: quotidiano di informazione cinematografica, una produzione Top Ten Group.

0: L'inconfondibile voce di Ivan Graziani su Radio Capital. Lugano, addio, di 38 minuti dopo le 19. Ultimi 20 minuti da passare in nostra compagnia, Mati.
1: Eh sì, lo so, un po' prematura questa canzone, se posso dire.

0: perché?
1: In che senso?
0: È stagionalmente, sai che credo tanto nella stagionalità della musica.
1: Lugano.
0: Ma Lugano addio mi sa proprio di ottobre-novembre.
1: Ah, pensavo di weekend.
0: Un po' di nebbiolina.
1: Essendo sabato, domani te ne vai da Lugano, cioè hai fatto il weekend, vai via domenica.
0: Bravo, un'altra interpretazione a cui non avevo pensato, ma vedi, è per questo che in effetti ci sei tu.
1: Salutiamo tutte le persone all'ascolto che frequentano abitualmente la città di Lugano.
0: Ma che è bellissima,
1: sì,
0: tra l'altro.
1: È bellissima.
0: Ho avuto anche un fidanzato a Lugano. Sì ci andavate poi.
1: Ma
0: finita.
1: Lui era più sul lago, più sull'oceano? No, tu non sai di cosa sto parlando. No, andiamo a dire.
0: Cos'è l'oceano?
1: L'oceano di
0: è un
1: Lugano.
0: Locale?
1: È un locale.
0: Sì. Immaginavo, guarda, un locale di donnine.
1: No, dai, cos'è? Andiamo dritti.
0: L'hai detto tu, scusi. Abbiamo un po' di messaggi sulla frutta.
2: Ragazzi, sono un gelatiere. Il clementino è quello con la buccia arancione, diciamo, che viene adesso, arriva adesso.
0: Sì.
2: Il mandarino, che è specialmente quello migliore, quello che ha veramente il sapore del mandarino, è tardivo, è quello di ciaculli. Si fa anche ciaculli. Il gelato, che è buonissimo quando arriverà, ma arriva tardi.
0: Arriva tardi.
2: Il mandarino arriva tardi.
0: Tardivo
2: si chiama, mandarino di ciaculli tardivo. Buonissimo.
0: No, ma noi lo aspettiamo.
2: Ciao Piero.
0: Saluti anche alla moglie che ha suggerito da lontano. Tardivo! Sì, l'ho detto, tardivo.
1: Quindi clementino prima, ma no tanto buono.
0: No, meno buono. E poi mandarino di ciaculli, tardivo, ma spettacolare. Okay, okay. Guarda, cioè, son già pronta.
3: Ciao Matti, ciao Ale.
0: Ciao.
3: Allora, io ho scoperto in tarda età, a proposito dei mandarini, che sono tra i frutti più calorici insieme alle banane e ai fichi. Quindi occhio a mandarini e a clementine, perché sono tra i più calorici frutti che ci siano. Ciao Cinzia da Milano.
1: Ciao Cinzia.
0: Ma come Cinzia? Ma veramente?
1: Grazie per avere parlato. Allora, io credo che
0: le banane e i fichi lo sapevo, il mandarino...
1: Allora, gli agrumi, perché il mandarino credo fino a prova contraria.
0: È un agrume, sì.
1: Come hanno un grande contenuto di carboidrati.
0: Vabbè, sì, più che altro. Quindi, magari ha un indice glicemico un
1: molto,
0: po' più alto.
1: Ma infatti credo che sia una delle grandi bufale della storia, di cattive abitudini, o meglio, quelle a cui ci hanno abituato da piccolini, la famosa frutta a fine pasto.
0: In che senso?
1: E credo che non sia una cosa dal punto di vista alimentare molto sana.
0: Ma no,
1: però
0: si può
1: non sono nutrizionista, quindi non, però ho questa convinzione qui. La frutta lontano dai pasti.
0: Ma questo smettila di guardare quelle brutte trasmissioni che fanno sbagliata divulgazione. Cos'è? Basta guardare la TV di pomeriggio, Alessandro. Guarda, ti sequestro il telecomando.
1: Ma siamo arrivati da una volta, era il primo, il secondo, la frutta.
0: Sì, allora un tempo si diceva anche che la pasta non si poteva mangiare la sera, invece è stata sdoganata.
1: Sì, certo,
0: anzi,
1: vero.
0: Si dorme bene. Guarda, la cosa della frutta lontano dai pasti.
1: Dice con una stupidaggine.
0: Ma sì,
1: va bene, comunque ci sono venuti in aiuto fino adesso gli ascoltatori, le ascoltatrici.
0: Abbiamo un nutrizionista? Abbiamo da spenderci.
1: Chi ha ragione? 342-342-2190. Intanto, Olivia Rodrigo. Come on.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Non mi toccate la frutta alla fine dei pasti, che è la cosa più bella che c'è. È come finire il pasto e non bersi il caffè.
2: Sì, diciamo che no, è
3: Monica, mangia tutta la frutta che vuoi, ti porto un cesto.
2: Ma noi non ti tocchiamo niente, poi sono d'accordo. E poi sai cosa? Che la frutta ha comunque, toglie quella vogliettina di dolce. Però è frutta, però anche lì io so che non bisogna esagerare con le porzioni di frutta, così ha detto la mia nutrizionista, okay, massimo due.
3: Scusate, non ho detto che fa schifo mangiare la frutta a fine pasto, ho detto che per qualcuno non è la cosa migliore, più sana. Basta.
2: No, infatti, comunque per qualcuno che si è fatto anche sentire.
4: La frutta non va mangiata dopo i pasti.
3: Vedi?
4: Perché fermenta.
3: Sì.
4: In quanto è facilissima da digerire, ma essendo posandosi sopra pietanze che hanno tempi più lenti, resta lì in attesa di essere digerita e va in putrefazione,
3: come
4: in putrefazione, in fermentazione, e quindi provoca aria. Se uno si vuole tenere la pancia gonfia e avere aria, può benissimo mangiarla alla fine del pasto.
3: Giusto.
4: Se vuole evitare, è meglio che la mangi lontano dai pasti, perché ha tempi di digestione diversi.
2: È vero, no, però questo è verissimo, comunque, perché anni fa mi ricordo che anche d'estate facevo magari queste grandi mangiate di frutta pensando di restare leggera. In realtà, a parte che ingurgitavo un sacco di zuccheri, perché comunque la frutta è calorica, esatto, perché è zuccherina, e dopodiché c'avevo in costume da bagno in spiaggia con la pancia gonfia, lì veramente pensavo di aver mangiato l'anguria.
3: Ma d'altronde a chi non piace avere la pancia gonfia, come diceva la nostra amica Chiara Maria Teresa? Se qualcuno vuole avere la pancia gonfia, mangi pure la frutta. Vuoi la pancia gonfia, mangia la frutta.
2: Però
3: fine
2: poi
3: pasto.
2: Dopo salta su l'altra che
3: l'aria?
2: Dice no, non mi toccate la frutta alla fine del pasto, che è l'unica soddisfazione.
3: Vuoi
2: di una
3: fare
2: vita
3: dell'aria?
2: Grama.
3: Bene, mangia la frutta. Poi c'è chi fa doppietta e si chiama sempre Lautaro Martinez. L'Inter per la 18ª volta in stagione da 0-2 va 2

0: mancano 10 minuti alle 20 di questo sabato 19 settembre, quindi Matilde abbiamo sempre meno tempo per raccontare tutte le cose che ci eravamo preparati, ma evidentemente
1: e le facciamo domani.
0: E mandarini piacciono di più e quindi è giusto andare sulla frutta.
1: Ma soprattutto frutta lontano dai pasti oppure no? Rosa dice, ragazzi, io non ho capito, ma quindi questa frutta quando bisogna mangiarla? Rosa,
0: c'è chi ti risponde.
1: Sì, aspetta.
2: Ciao ragazzi, io di solito la frutta la mangio lontano dai pasti, nel senso che finisco di mangiare in cucina e poi mangio un frutto sul balcone o sul terrazzo.
1: Vabbè. Mi sembra giusto, Omar. È così, è
0: tutti
1: così. È così. Aspetta, è arrivato anche Costanzo. Dice: amici, se la frutta bisogna mangiarla lontano dai pasti, allora va bene se la mangio in cantina con un ottimo vino bianco. Ma fai della sangria a questo punto.
0: Giusto.
1: Scusa, unisci tutto, una bella vasca di sangria. Di
0: qual è la frutta che va nella sangria? Perché non è che ci puoi buttare dentro la qualsiasi.
1: Le pesche.
0: La banana.
1: La banana è pastosa, secondo me no. Ci
0: la
1: va
0: mela.
1: La mela, sì, la mela che è croccantiella anche. La pesca, le prugne.
0: No. Quelle secche.
1: No, perché le prugne. No.
0: I datteri.
1: Le prugne avvizzite. Quelle degli alberghi in quelle ciotole. Non le prende nessuno, sono lì dal 1982, però io ho avuto il coraggio quest'estate di prenderne una.
0: La Luisona delle prugne hai preso?
1: Sì, ho preso la Luisona delle prugne. Il resto te lo racconto magari
0: fuori
1: onda.
0: Ma sei ancora qui?
3: I don't know if you're looking at me or not, you probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but I could.

0: E non dovevi andare tu, scusami.
1: No, no, no, pensavo volessi leggere subito, certo, il messaggio di Alberto, perché del Alberto, quale mi hai parlato assolutamente.
0: Alberto
1: fuori
0: da Mantova.
1: Onda,
0: stasera, ragazzi, per niente erotici. Bella intesa, per carità. Mm. Però diciamo due ore di gradevole cazzeggio. Vi voglio bene comunque, grazie, siete adorabili. Grazie. Ciao, a domani.
1: Grazie Alberto, allora cercheremo in questi secondi che ci separano.
0: Ma smettila.
1: Dal saluto.
0: Ma basta.
1: Di essere un pochino più erotici.
0: Non interessa a nessuno. Non c'è erotismo tra di noi, siamo amici.
1: Non c'è erotismo tra di noi.
0: Oh, nella sangria tradizionale comunque, soprattutto arance, limoni, pesche o anche percoche suggeriscono mele e poi cannella e vino. Vabbè, vino, sì, vino come se piovesse.
1: Allora, l'ultimo consiglio di giornata, molto molto utile, mi raccomando, la sangria rossa, no bianca.
0: No,
1: vince
0: mai,
1: quella rossa.
0: Mai
1: c'è
0: vista.
1: Anche, c'è anche quella bianca. Sì, sì, sì.
0: Vabbè,
1: sì,
0: ma tu, ma per tutto questo a domani.
1: Come
0: perché,
1: il mirto. Cioè. Va bene, sì, ci sentiamo domani. Va bene, mi hai convinto, d'accordo. Grazie ad Agnese Vanucci in redazione, grazie Andrea Mazza da Roma, grazie Matilde.
0: Grazie Ale, grazie a tutti voi.
1: Arriverò nella medica domani alle 18.
0: Baci.
1: Ciao.
2: Radio Capital. Solo bella musica.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a €699,90.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide fino al 23 settembre.
6: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
4: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da €14.950, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia.

0: Pegaso.it. Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su Pegaso.it e scopri l'offerta.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
4: Allora, le

0: Prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, compara prenota fatto.
3: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro. Dan 7.99, taglio 15.81. Rata finale 9.705 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Le notizie alle 20, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. È appena terminata la sfida al vertice della Serie A Roma-Inter, definita in pareggio con la Roma che è andata avanti nel primo tempo per 2-0 con doppietta di Koné e poi il pareggio dell'Inter nel secondo tempo con doppietta di Lautaro. Il messaggio dei miliziani Houthi yemeniti all'Italia: non siamo in guerra con voi, ma ci chiediamo cosa facciano gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra contro di noi. Parole che arrivano dopo l'attacco a una base saudita nella quale è stato colpito un caccia italiano. Il Movimento 5 Stelle dice no ad armi e riarmi. Giuseppe Conte parla a Milano all'evento finale di Nova, percorso partecipativo per la definizione del programma.
7: Mi sembra che emerge un mandato ben preciso. Dobbiamo innanzitutto costruire percorsi di pace. Con la guerra non andiamo da nessuna parte. Le armi allontanano la pace. C'è la necessità di investire dove davvero ci sono i bisogni dei cittadini, delle famiglie, delle imprese. No è un'economia di guerra, no a riarmo.
6: Un premio per il ragazzo che ha bloccato il compagno di classe che stava accoltellando una professoressa a Roma, lo ha annunciato il ministro dell'istruzione Valditara. Ci si può comportare con civismo indipendentemente da dove si è nati, dice il ministro da Pontida. Il ragazzo è di origini congolesi, la professoressa aggredita, che sui social fa propaganda d'estrema destra, ha detto di restare a favore della remigrazione. Le parole del ministro:
8: non voglio commentare le parole di altri, voglio solo apprezzare questo gesto molto bello che sta a testimoniare come ci si può comportare con civismo indipendentemente da dove si è nati.
6: Sono state ritrovate e stanno bene le due sorelle di 12-8 anni scomparse ieri sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Hanno passato quasi 24 ore in un negozio di abbigliamento vicino a casa. Il procuratore di Caltanissetta dice le circostanze di questa sparizione sono ancora poco chiare. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
9: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile, asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani, pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud. Da segnalare solamente lievi disturbi sulla Sicilia, con isolate precipitazioni. Nubi sparse altrove. Nel pomeriggio spiccata instabilità al sud, specie sulle aree interne, nonché sulle due isole maggiori, con rovesci frequenti, sempre buono sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
11: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinco, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: colpo di pistola e due minuti di sassofono viscerale e graffiante. Siamo nel 1965, in casa Motown. Una grande annata per Barry Gordy. E gran parte del merito va proprio a Junior Walker and the All Stars e alla loro Shotgun. Cominciamo da qui. Bentornati a Soul Sister.
1: Soul Sister. Da, da, da.
0: Eccoci, siamo partiti con il botto stasera. Un saluto a tutti da Irene la Medica e DJ Steve Dub. Era da quando quest'estate ho rivisto Malcolm X che volevo suonare Shotgun, un pezzo fondamentale nella storia dell'etichetta di Detroit, non solo perché vendette una quantità enorme di dischi, rimpinguando sia il conto in banca che l'ego di Barry Gordy, ma fu fondamentale anche perché in quel periodo la Motown aveva bisogno di dare una risposta immediata e inequivocabile a quei critici che sostenevano che avesse perso il contatto con le proprie radici, per non parlare degli attivisti che l'accusavano di non fare abbastanza per la cultura nera in generale. Insomma, grazie a questo pezzo riuscì a riconquistare preziose quote di mercato nelle radio rivolte al pubblico nero, sottraendole alla rivale emergente, la Stax. Beccati questa, Memphis. Una bellissima storia che continuiamo a raccontarvi adesso. Restiamo ancora un po' a Hitsville, ma facciamo un salto in avanti. Vi portiamo nel 1976 con Stevie Wonder e I Wish.

I Wish nasce dopo un picnic alla Motown. La Motown era solita organizzare picnic. Questo ebbe luogo nell'estate del 76. Quel giorno Stevie ha un mal di denti terribile, che non gli impedisce però di godersi la giornata con gli altri artisti e di partecipare alle gare, alle corse. Certo, gli resta quella culina in bocca per gli hot dog che non può mangiare, ma si diverte tantissimo e, ispirato dall'atmosfera di quel pomeriggio, si reca ai Crystal Recording Studio per catturare quella vibe e trasformarla in musica. La prima stesura del testo si manifesta con una sfumatura malinconica che non si allinea con lo spirito gioioso dell'indimenticabile linea di basso di Nathan Watts. Quindi Wonder adatta il tono per renderlo più consono all'atmosfera. E fa un lavoro incredibile, soprattutto nei dettagli, quando emergono i ricordi della sua infanzia da ragazzino dai capelli crespi, che ci svelano una versione inaspettata di Stevie, quella del teppistello che disubbidisce ai genitori, frequenta altri ragazzi, insomma, che combinano guai, viene sorpreso a giocare al dottore con le ragazzine, fuma sigarette e spende in caramelli i soldi destinati alla chiesa. Un vero ribelle, chi l'avrebbe detto? Ma continuiamo a percorrere il solco dei classici seguendo l'eco di Songs in the Key of Life fino al 1993, dove troviamo un altro capolavoro e altri ribelli con un messaggio urgente da consegnare al mondo. Ci sono i Jamiroquai a Soul Sista con Too Young to Die.

ricordo di una generazione, quella degli anni 90, cresciuta all'ombra della guerra del Golfo, dei test nucleari, delle prime rivelazioni sullo stato di salute del pianeta. Che dire, oggi il quadro si è aggravato ulteriormente. Le domande che J.K., il frontman dei Jamiroquai, si poneva non hanno trovato risposta, anzi. Tutto questo rende l'album Emergency on Planet Earth più attuale che mai. Meglio non distrarsi troppo, come ci ricorda nel suo nuovo album invece Thundercat. Spostiamo il nostro focus sulla scena contemporanea adesso con She Knows Too Much, featuring Mac Miller.

Alcuni artisti danno il meglio di sé lavorando da soli, altri invece traggono linfa vitale dalla collaborazione. Thundercat si è sempre mosso in entrambi gli ambiti, ma seguendo una tradizione in cui la musica è sempre stata vissuta come una conversazione tra artisti, anche per lui la collaborazione è diventata un elemento centrale. Così anche nel suo nuovo capitolo, Distracted, troviamo vari ospiti, tra i quali Willow, A$AP Rocky, Tame Impala e naturalmente Mac Miller, uno dei suoi più cari amici. Con She Knows Too Much ci vogliamo unire alla comunità che ogni anno ricorda l'eredità umana e artistica del rapper di Pittsburgh che ci ha lasciato 8 anni fa, a settembre, il 7 settembre. Ma facciamo un salto a Philly adesso. È proprio il caso di dirlo perché sul piatto sono pronti gli Instant Funk con Philly Jump.

Jump. Adoro, assolutamente. Una delle migliori tracce di Get Down with the Philly Jump, il loro primo album. Siamo nel 1976. Il meglio per loro doveva ancora arrivare, ma avevano già un bel sound, tanta personalità. Una bella miscela tra la migliore soul disco di Philly e il funk grintoso e viscerale dei Kool & The Gang dell'era pre-JT Taylor. Ma continuiamo il nostro viaggio nella scena contemporanea con un altro blend di sapori, stili e vibes. Questa volta ce la offre Odile. Questa è la sua Get Down.

0: BMW X1. Conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Regina, ma che bel sorriso!
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
4: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide fino al 23 settembre.
6: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
7: Cortilia, che piano?
6: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
8: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
9: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
10: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
11: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

stato Master Sample King, l'architetto visionario i cui ritmi hanno plasmato generazioni di pop, R&B e jazz funk. Tyler, The Creator e Alicia Keys, che hanno collaborato direttamente con lui, lo hanno definito un genio. E dire che il jazzista che nel 78 pubblicava la sua versione di disco proprio con il doppio singolo Running Love Will Bring Us Back Together probabilmente non sarebbe mai emerso dal mondo del collezionismo per pochi se Curtis Mantronics, metà del famoso duo electropop, non avesse campionato la sua Brother Green, The Disco King, per il singolo di Tila Rock, Breaking Bells. Fu infatti l'inclusione del sample originale all'interno della storica e famosissima collana di vinili per DJ Ultimate Breaks and Beat, lanciata proprio nell'86, ad aprire le dighe del campionamento di massa di Ayers da parte della Golden Age dell'hip hop e a fare della sua musica una delle fondamenta del genere. Un gigante e uno dei nostri artisti preferiti in assoluto. C'è Solstista Radio Capital, lasciamo il sole della California e spostiamoci a Toronto adesso con Rochelle Jordan e il Clash Remix di Get It Off.

affidato a nomi prestigiosi come Honey Dijon, Ron Trent, Halogenics, Chad Hugo e Clash. Naturalmente il producer con base a LA, nonché suo collaboratore fidato, non poteva mancare anche in queste nuove edizioni. E ci sono grandi firme anche dietro Can't Help It di Michael Jackson. Stevie Wonder lo scrisse a quattro mani con Susie Green delle Supreme mentre lavorava a Songs in the Key of Life.

Per la prima volta il provino cantato da Stevie Wonder se ne innamorò immediatamente e lo volle a tutti i costi inserire nella tracklist di Off the Wall. Poi Stevie Wonder entrerà in studio e aggiungerà un ulteriore tocco suonando personalmente le tastiere e i sintetizzatori. Basta unire tutti i puntini ed è lampante la melodia, le armonizzazioni. Non è difficile immaginare questo capolavoro cantato da Stevie. E in effetti lo ha cantato spesso dal vivo, esistono vari video su YouTube che lo testimoniano. Se siete curiosi c'è anche il video del provino. Ma facciamo un salto indietro di 10 anni adesso, perché proprio nel mese di settembre, nel 2016, Gollink investiva la scena con il suo blend di hip hop, house, funk e R&B, diventando il capostipite del Future Bounce. Vi faccio sentire la sua Rough Soul, che ospita April George. Yeah.

contagiosi ed esplosivi degli anni 10, ma ce lo ha regalato. Per Raf Soul, il rapper di DC ha collaborato con April George del duo April & Vista e con il tastierista di The Internet, Jamel Bruner, anche conosciuto come Kintaro. Con loro ha creato questo flow dal groove irresistibile, sarebbe stato tanto bello vederlo dal vivo, peccato che poi alla fine il suo mini tour in Italia previsto per la scorsa primavera sia saltato. Vabbè, ce ne siamo fatti una ragione. Ok, ora facciamoci il nostro solito giro a Compton con Jay Worthy, George Clinton, Channel 3, Terrace Martin e London Drugs. Questa è OI.

gli Stylistics, gli Earth, Wind and Fire, Miles Davis. Ma come artista il suo viaggio inizia quando unisce le forze con il produttore Sean House e forma il duo London Drugs. Il loro sound distintivo è un mix tra G-Funk e Luxury Soul, perché Worthy ha sempre voluto comunque rappare su basi ispirati ai classici del passato, rendendo omaggio alle epoche che hanno plasmato il suo stile. E Generation P, questo nuovo album, non fa eccezione, anzi direi che è davvero un tributo al P-Funk e a George Clinton, che è presente in tutte le tracce. Soul Sister. Classic.

0: soul sister Irene. Peace and love.
1: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
4: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
5: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
4: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
5: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
4: Quindi raccontano anche storie assurde.
6: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
5: E allora do la soluzione.
4: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
5: Vinsero battaglie grazie alla loro...
6: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
7: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa.

0: la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Unieuro.
1: Dettagli in negozio, tenetai 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

all'apice del loro successo, ma la loro storia comincia molto prima, tra i banchi di un liceo di Detroit. Cinque ragazzi che sognano di svoltare nella Motor City degli anni 60, dove i gruppi doo-wop si esibiscono praticamente ad ogni angolo. E loro sono soltanto alcuni dei tanti giovani artisti che inseguono lo stesso sogno. Nel 67 però sembra arrivare finalmente la loro grande occasione. Dopo anni di gavetta sono pronti ad esibirsi al Fox Theater davanti a un pubblico importante con i riflettori dell'industria discografica puntati addosso. Ma quella sera Detroit esplode. Il concerto viene annullato, i Dramatics si ritrovano in mezzo alla strada, in mezzo alla rivolta, e alcuni di loro si rifugiano in un hotel. Da lì comincia l'incubo. Una notte terribile per il cantante frontman Larry Reed e per il valletto del gruppo Fred Temple, che perderà la vita. Poi questa storia verrà portata sul grande schermo da Kathryn Bigelow nel film Detroit, bellissimo, se vi capita guardatelo, perché racconta molto su quei tempi e soprattutto spiega perché Larry Reed deciderà di lasciare la musica definitivamente dopo gli eventi di quel giorno. Il cerchio poi si chiuderà 50 anni dopo, quando lo stesso Reed tornerà proprio nel teatro in cui doveva esibirsi, questa volta per assistere alla proiezione di Detroit. Se questo non è Dramatics, non saprei cos'altro può esserlo. Comunque il gruppo poi andrà avanti con una nuova formazione, arrivano alla Stax e lì comincia finalmente la loro grande stagione. What You See, What You Get, In The Rain e tanti altri successi, tra questi anche Get Up and Get Down, uno dei loro pezzi più irresistibili. Torniamo a New York.

Well, in questo momento alla Bad Boy regnano ancora la freschezza, la voglia di spaccare. Siamo ancora nella fase pre-successo milionario, pre-perdita, quando la storia non aveva ancora preso una piega oscura. Tra l'altro ho scoperto solo recentemente che Can't You See è stata scritta da Terry Robinson del duo Terry e Monica. Torniamo alle novità, il nuovo album di Seed è già un instant classica solsista. Oggi vi facciamo sentire Calling featuring Blue June.

Ciao Sesta Radio Capital, siamo arrivati al momento del nostro digging in the crates e scavando nella nostra cesta stasera abbiamo pescato Eddie Kendrix. Si torna in casa Motown. La sua carriera iniziò a rilento, per 2 anni pubblicò singoli che non ebbero molto successo, mentre i Temptations invece proseguivano la loro scia di successi prodotti da Norman Whitfield, tra i quali anche Superstar, Remember How You Got Where You Are, che era proprio un dissing rivolto a David Ruffin e a Eddie Kendrix. Comunque, nonostante il flop commerciale e la modesta diffusione radiofonica, l'album di Kendrix del 72, People Hold On, registrato con il suo gruppo gli Young Senators, diventa un pilastro delle playlist dei DJ nella nascente scena disco del centro di New York. Come sappiamo, la versione estesa di Girl You Need a Change of Mind viene particolarmente apprezzata e il singolo verrà ripreso anni dopo da D'Angelo per la colonna sonora del film Get on the Bus. Il pezzo che abbiamo scelto stasera, If You Let Me, non è mai stato un singolo, ma è un pezzo che riflette perfettamente la vibe di questo classico senza tempo ed è stato campionato da molti rapper, tra i quali Drake, M.O.P., Masta Ace e Neffa. Ma cominciamo con If You Let Me, Eddie Kendrix.

0: Eddie Kendrix da People Hold On, il suo masterpiece del 1972. La Motown stasera regna, sussista. E soprattutto ci dà l'occasione, lo spunto per tirare fuori un altro classico, italiano questa volta. Avete capito che mi riferisco ai Messaggeri della Dopa. Chico Sneff con la ballotta.
1: Neff

0: man. Già sai, bella cinque.
1: Neffa dai messaggeri della dopa con la ballotta, la buona e vecchia scuola del rap italiano. Devo dire che era molto tempo che non sentivo questo pezzo e già sai. Comunque, oltre a If You Let Me di Eddie Kendrix, prende anche una piccolissima porzione nella parte introduttiva di Zanzibar degli Earth, Wind and Fire e si autocampiona da Senti Come Suona dei Sangue Misto. Ok, un po' di Dream Soul adesso con Devin Morrison e Joycey Rice. Questa è Oishiso.

0: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
1: CUP24, compara prenota fatto.
2: My Movies presenta.
3: Joe, ti ricordi di Pine Oak?
4: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
3: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
2: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
4: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
2: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
5: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
3: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
4: Anche io.
2: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
6: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta MyExpert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide fino al 23 settembre.
8: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
9: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet. 99, 99, non è possibile.
12: Tesoro, tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso.
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99, Puma.
12: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
13: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Del resto, insomma, con un nome così, fatback è un termine che indica il grasso che c'è sul dorso del maiale. E loro scelsero questo nome perché durante una sessione un produttore chiese a Bill Curtis, il batterista, leader del gruppo, nonché in personificazione del funk, di suonare quel grasso e zozzo beat di New Orleans. Nasce così il brand Fatback. In questo caso il bassista Johnny Philippin aggiunge al beat una linea di basso ipnotica e cadenzata che strizza l'occhio alle vare della musica reggae. Un esperimento davvero originale ai tempi. Ma ora torniamo a Detroit. Non con la Motown, questa volta con J. Dilla e il suo remix di Sometimes dei Brand New Heavies che ospita Q-Tip.
1: Come on, ma, we got to make things right. Sometimes we really need to make things right. Come on, ma, we got to make things right. It's the abstract, baby. We got to make things right. Talking.

attesa rispetto all'originale, poi remix dei Masters at Work fortemente orientati alla house. Comunque, quando un pezzo è bello in tutte le versioni. Questa però è certamente la nostra preferita. Ma torniamo alla scena contemporanea. Con Rhapsody è uscito il suo nuovo album, Mi sono innamorata, ve lo dico subito, di God Got Afro e Gold Hoops. E comunque non sono l'unica, perché tutta la comunità hip hop si è inchinata. Un altro instant classic che scopriremo piano piano, a cominciare da Oh My God, Love to Sun Ra, il pezzo che ospita JoJo Abbott e George Clinton.

0: to third, I hope you're unstoppable, yeah? It's time to be the light and magic you seek without an ounce of hesitation or apology, yeah?
1: The Atomic Dog welcomes you, funky people.
2: Una delle rapper più conscious della scena contemporanea, Rhapsody, riprende il concetto di Black is Beautiful, nato negli anni 30 con il movimento della negritude, reso famoso dal fotografo Kwame Brett Way negli anni 60, adottato poi dalle comunità afroamericane per rifiutare quei canoni di bellezza eurocentrici e respingere l'idea razzista secondo cui il colore della pelle, i capelli afro, i tratti somatici fossero inferiori, e che diventa globale negli anni 70 quando ispira il Black Consciousness Movement di Steve Biko in Sudafrica. Da allora è sempre ciclicamente tornata, e questa volta appunto è Rhapsody ad incaricarsi di portare avanti il messaggio, e lo fa nel suo nuovo album ispirato da un suo recente viaggio in Africa. Dio con gli afro e i cerchi d'oro alle orecchie? Perché no? Continuiamo ad esplorare la scena contemporanea adesso con Destin Conrad, che con Favorite Lover ci dà un altro buon motivo per scavare.

prolifici della sua generazione. Tra il 2025 e il 2026 ha pubblicato 3 album, uno R&B, uno jazz, e ora se ne esce con un album in cui R&B e reggae camminano mano nella mano, Road Runner. Questo pezzo che vi ho fatto sentire, Favorite Lover, attinge alla vecchia scuola giamaicana e allo storico Rhythm Stalag, che conta centinaia di versioni, tra le quali la indimenticabile Bam Bam di Sister Ness.

lunga che comincia però in uno studio di registrazione, una sessione organizzata dai fratelli Raleigh, Winston e Buster. Loro, oltre ad avere la passione per la musica, hanno anche un'attività di jukebox. Quel giorno Winston è fuori e quindi, racconta Ansel Collins, che era presente, si presenta solo Buster, spiega ai musicisti lo stile che Winston aveva in mente e ognuno comincia a creare la propria parte strumentale. È stato un lavoro collettivo, ognuno ha messo il proprio piccolo ingrediente nel calderone. La leggenda vuole che Buster tentò di pagare Collins utilizzando monete prelevate direttamente dai jukebox. Comunque ottenne un grande successo, il pezzo venne ripreso praticamente da tutti gli artisti giamaicani, anche da Bob Marley che lo suonava dal vivo. Tra i fan questa parte è comunemente nota come Marley Chant. E ad oggi è considerato uno dei rhythm reggae più riconoscibili e onnipresenti di sempre. Ma facciamoci un ultimo giro a Compton con Kendrick Lamar, Blow My High, da Section 80.

che rende omaggio ad Aaliyah con queste interpolazioni di Four Page Letters, ma anche a Lisa Left Eye Lopez delle TLC e Pimp C degli UGK. Dal suo primo album, Section 80. Ci salutiamo qui, anzi ci lasciamo in tema con Aaliyah e Try Again. Grazie per essere stati con noi. Se vi siete divertiti, tornate alla stessa ora, domani sera alle 20, qui su Radio Capital per un altro viaggio con Soul Sista. Adesso arriva Andrea Prezioso, non mancate. Alla prossima, sono fuori. Grazie Steve.

0: Radio Capital.
1: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, mare trasparente, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta, explore more culture.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99 euro e cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
10: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
11: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
12: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
14: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
13: Dual Motor, Dual Desire.
14: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
13: Suzuki.
15: Capital Party.

Capital Party Old School Session Mix. Solo su Radio Capital.

0: su Radio Capital. In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefania Andreoli, Ale Cross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Avenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
5: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
4: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
5: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
4: Quindi raccontano anche storie assurde.
6: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
5: E allora do la soluzione.
4: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
5: Vinsero battaglie grazie alla loro...
6: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione... One Podcast.

0: Capital Party su Radio Capital.
1: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
2: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
3: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
2: 2 anni e 46 giorni. Però ero al Garage Olimpo.
1: Dal regista di Garage Olimpo.
4: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
1: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis, dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: Capital Party.

0: Capital Party su Radio Capital.
1: My Movies presenta.
2: Joe, ti ricordi di Pineok?
3: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
2: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
1: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
3: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
1: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
4: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
2: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
3: Anche io.
1: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
1: Capital Red Carpet.
8: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
9: Dopo aver trovato l'amore?
8: Io e te, cosa siamo?
9: Cosa può andare storto?
8: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
9: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
10: Oh, ma se su non te l'hanno portata via i vigili?
11: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
9: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
1: Capital Red Carpet.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Capital Red Carpet.
17: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
1: Capital Party. Capital

0: Capital Party. Capital Party. Solo su Radio Capital. In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. Quello che non c'è. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno, per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
3: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
0: Capital Party.

0: Il meglio della dance selezionato e mixato da Andrea Prezioso.
1: In the place to be. Check this out. Oh yeah.
0: And from this crew came the crews of all crews. Capital Party Old School Session Mix. Solo su Radio Capital.

0: Capital Party su Radio Capital.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing.

0: A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
3: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
4: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
3: 2 anni e 46 giorni. Però ero al Garage Olimpo.
2: Dal regista di Garage Olimpo.
5: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
2: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis, dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
6: Capital Party.

0: molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Capital Party.

Capital Party Old School Session Mix. Solo su Radio Capital.

0: 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
7: Capital Party.

0: molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione.

0: Capital Party torna sabato prossimo dalle 22, solo su Radio Capital.
1: Capital Party, Capital Party.
0: Solo su Radio Capital.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.